0: questo anno sarebbe anche un bello regalo, no, per questa città, di vincere o di arrivare in una finale alla Champions League. Speriamo questo. Grazie a tutti.
1: Incrociamo tutto.
0: Vai.
1: E vai. In questo momento così emozionante non possiamo non ricordare uno degli avversari più importanti e più ammirati da Diego, un rivale leale, protagonista di duelli indimenticabili che ci ha appena lasciato. Dedichiamo un pensiero e anche un applauso a Franco Baresi. Facciamo una grande foto famiglia, perché questo è un momento memorabile. Avviciniamoci tutti e vi ringraziamo veramente di cuore per questo momento così emozionante. Una foto famiglia, pronti? Facciamo l'ultimo coretto per accompagnarli. Oh mamma, mamma, mamma. Sai. Grazie di cuore, un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti perché le grandi storie, grazie al maestro Campagnoli che è con noi questa sera, le grandi storie non finiscono, cambiano voce e quella che stiamo per prepararci ad ascoltare è una voce che racconta Napoli, non solo una voce, è una penna anche importante che racconta Napoli, e come la racconta lui è proprio veramente difficile. Siete pronti per accogliere con un grande applauso Maurizio De Giovanni? Eccolo! Meraviglia! Maurizio, sono così felice di accoglierti. Davvero? Allora, io adesso ti lascio per un attimo, ma dopo ti rapisco un po', perché abbiamo un altro momento molto importante da fare insieme, anzi che farai tu, lo non lascerò
2: mai,
1: a te.
2: Non è mai una buona notizia.
1: Che sei il re di Napoli. Maurizio De Giovanni!
2: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. Quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi, perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere, facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano. Eravamo terra di conquista, eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato, perché hai cominciato tu tutto questo, hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo, e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia perché li potete battere, e li abbiamo battuti. Li abbiamo battuti, non una volta sola, li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti e li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa, che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere perché sei vivo come noi, sei vivo in ogni parola, sei vivo in ogni espressione, sei vivo in ogni passo che facciamo, ci sarai sempre, ci sarai ogni volta che un ragazzo con la maglia azzurra allungherà il piede sinistro, l'altro piede, quello che gli altri non conoscono.

quello capace di fare cose che nessuno è capace di fare. Ci dovresti essere, perché ci sono i tuoi compagni, Antonio, Peppe, Riccardo, Gigi, ci sono i tuoi compagni e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere, perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio, ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli è fatta così, sai, Napoli accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ammura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo, Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa, noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come, sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

0: da Maurizio De Giovanni. Che bello Maurizio, ci emozioni sempre. E beh, a questo punto la storia di una squadra sì, si scrive sul campo, ma comincia sempre da una scelta ben precisa: credere che un'impresa sia possibile e assumersi la responsabilità di costruirla. Ecco, questa sera si incontrano i due presidenti dei quattro scudetti del Napoli, ossia Corrado Ferlaini e Aurelio De Laurentiis. Vorrei accoglierli con un applauso fortissimo. Fortissimo! Vieni Maurizio, accogliamoli qui. E io a questo punto vi lascio.
1: Siamo davanti alla storia.
0: Perché siamo davanti alla storia, li stiamo aspettando. Siamo davanti alla storia, vi lascio perché so che voi avete un momento di salotto, di chiacchiere. È così?
1: È un grande onore. È un grande onore poterli vedere tutti e due. È un grande onore vedere in due uomini sintetizzata tutte le vittorie di questa squadra
0: la
1: e di
0: storia.
1: Questa città.
0: Io vado ad accogliere l'ingegnere, presidente, ci siamo già salutati. Ingegnere, sono felice di incontrarla e l'accompagno a sedersi, così Maurizio De Giovanni saprà trovare le parole giuste. Eccoli insieme, momento storico! Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ingegnere Corrado Ferlaino! Prego, Maurizio!
2: Vedi, Maurizio, tu hai detto che siamo malati, ma la nostra è una malattia d'amore.
1: Che non guarirà mai, presidente.
2: Ma l'amore non può morire.
1: Che non guarirà mai.
2: Io credo che nessuno sappia amare come i napoletani sanno fare.
1: Certamente. E questa piazza ne è la dimostrazione. Guarda quanti sono. Ciao ragazzi. Io volevo chiedervi, prima domanda per entrambi, che effetto vi fa ritrovarvi insieme? Ritrovarvi insieme qui e davanti alla città, in questo momento così importante per noi, 100 anni di storia di questa squadra e di questa parte così importante dell'anima di questa città.
3: Fra tutte e due siamo quasi 100 anni, altro poco, di storia, no? 100 no, ma insomma un po' di meno. Cosa devo dire?
1: Che effetto ti fa? Come ti senti, presidente, di fronte a questa città che ti ama così tanto?
3: Ma io non potrei vivere in un'altra città. Quando faccio un viaggio e sto 2 o 3 giorni fuori Napoli, mi viene il magone, mi metto a piangere e devo ritornare di corsa a Napoli. Quindi questo mi proibisce di vedere il mondo perché adoro troppo Napoli.
2: Ma vedi Maurizio, a lui l'avevano messo anche a un certo punto in mezzo perché gli volevano far fare il produttore di film. Te lo ricordi, no?
3: Non capito.
1: Ti volevano far fare il produttore cinematografico a un certo punto.
3: Io sì, ma ero negato. Ognuno deve fare il suo mestiere.
2: Bravo.
3: Io ho tentato di fare il...
2: Però c'è una cosa che mi è stata raccontata e non so se è vera. Quando tu andavi allo stadio ti nascondevi.
1: Ti nascondevi allo stadio tu?
2: Quando andavi a vedere le partite. E quando io ti ho invitato a vedere le partite nostre, al secondo tempo te ne andavi.
1: Sempre, sempre. Se lui scappava tra il primo e il secondo tempo se ne andava.
3: Io vedevo solo un tempo perché volevo salvare il mio cuore. Mentre ci stanno due tempi. Il primo tempo tu pensi, c'è sempre il secondo tempo per apparare queste situazioni, quindi praticamente io vedevo solo il tempo e andavo via, poi accendevo la radio e sentivo il risultato, e ho fatto sempre così.
1: Mamma mia.
3: Però ho salvato il cuore.
1: E vabbè, tu presidente?
2: Ma te le femmine ti facevano male al cuore, non il calcio.
1: Le donne non il calcio.
3: Ma le donne non ti rovinano il cuore, ti possono rovinare altre cose, quindi il portafoglio ti possono rovinare.
1: Fantastico. E tu, Presidente, come ti senti a stare davanti alla città in questo momento? Che cosa significa per te il centenario?
2: Ma sai, innanzitutto cominciamo a precisare una cosa. Qui non sono 100, ma sono quasi 120. Quindi cominciamo a precisare questa cosa, perché la storia ce lo racconta e noi lo stiamo adesso, e tu ne fai parte. Maurizio De Giovanni sta scrivendo la sceneggiatura del film Cent'anni di passione. Allora, gli vogliamo raccontare qualcosa?
1: Veramente sono io che devo intervistare te, non è che dobbiamo fare altrimenti. Sì, sì, ci stiamo divertendo, stiamo provando a raccontare la storia di questi 100 anni attraverso le 4 chiacchiere da bar, perché è nei bar che c'è la vera storia della passione per il calcio. Quindi vi portiamo tutti al bar dopo.
2: E quindi con questo film speriamo di essere pronti per uscire a novembre. E ancora non abbiamo cominciato le riprese, però abbiamo 4 attori molto bravi che già hanno accettato di partecipare.
1: Senti, Presidente, l'acquisto di Maradona, no? È un po' un racconto epico. Il presidente Ferlaino con Antonio Giuliano organizzarono una cosa da cinema in qualche modo. Che effetto ti fa ricordare questa storia? È una storia epica.
2: Beh, ma sai, la dovrebbe raccontare lui, perché l'ha vissuta in prima persona. Io Maradona l'ho conosciuto quando ancora di calcio non masticavo nulla, ma stavo per fare un film dal titolo Tifosi, era il 99, e passai una notte fino all'alba a parlare con lui e con Claudia, la moglie, all'Hotel d'Inghilterra a Roma, e furono dei racconti straordinari, incredibili. E era un uomo di grande fascinazione. Tu hai avuto la fortuna di averlo e quindi potresti confermarlo.
3: È certo che il mio cuore ha sofferto molto, perché ogni partita, specie gli ultimi minuti quando io non c'ero più, ero andato via, io dopo accendere la radio poteva esserci qualunque risultato. Se il Napoli aveva vinto, io facevo i salti, ma se aveva perso, era una mazzata per me.
1: No, ti capisco.
3: Poteva venire un infarto.
1: Sì. Io divento una persona terribile se il Napoli non vince, guarda, quindi fatelo sempre per la mia famiglia, cercate sempre di portare il Napoli avanti. Senti, ingegnere, quando il presidente prese il Napoli dopo il fallimento, no?

0: e comincia, ed era caduto così in basso il Napoli, no? Tu pensavi mai che saremmo riusciti in così breve tempo ad arrivare a questo Napoli vincente?
1: Sì, pensavo che si poteva fare, perché il Napoli ha un grande pubblico, quindi ha delle grandi interesse.

0: il più bel ricordo da presidente del Napoli. Un momento solo, un attimo solo che ricordate più di tutto.
1: Chi era? Guarda, io o lui?
0: Tu prima.
1: Io? Beh, la più bella giornata della mia vita è stata quando il Napoli ha vinto la Coppa UEFA, certamente. Ma molto bello anche quando ha vinto importanti partite, specie a Milano e soprattutto specie a Torino, perché io il Piemonte non lo posso sopportare. Quindi quando il Napoli vinceva a Torino, io era la giornata più bella della mia vita.
0: Lui intende sempre le vittorie contro la seconda squadra di Torino, di cui adesso non ricordo il nome, non quella granata, insomma, l'altra. E tu, presidente, il tuo più bel ricordo?
2: Sai, le serate sono state fantastiche e pluri volte abbiamo goduto, perché per me, che non appartenevo al mondo del calcio, il passaggio dalla Serie C alla Serie B è stata una nottata di grande festeggiamento. Dalla B alla A non ne parliamo. Io mi ricordo che trovai dei centauri che dall'aeroporto saltai su una moto loro, insieme a loro, e percorremmo questo poi basso.
0: Lo hai fatto spesso, sto fatto di saltare sulla moto?
2: L'ho fatto spesso, è una mia, ma sai, io quando ero tredicenne, mi feci un anno di collegio perché mi ero comprato una moto di nascosto. Quindi per me le moto,
0: a 13 anni.
2: Le moto sono sempre state una mia passione.
0: Però dovendo dire un ricordo, uno.
2: Un ricordo?
0: Da presidente, un momento che ti sei sentito veramente felice di essere il presidente
2: del
0: Napoli.
2: Ma sai, io mi sento sempre felice. Quando tu vinci, purtroppo forse ho vinto troppo. E allora alla fine, no, ma è vero, perché quando tu per 16 volte vai in Europa, alla fine diventa un'esigenza, non diventa più un traguardo, diventa un dovere verso di voi, ma anche verso me stesso. Quindi
0: la più bella vittoria è la prossima, ragazzi.
2: Esatto, la più bella vittoria è sempre la prossima.
0: È sempre la prossima.
3: Grazie.
0: Corrado Ferlaino, Aurelio De Laurenti.
3: Maurizio,
2: hai capito? Hai capito, Allegri?
3: Hai
2: la
3: capito?
2: Prossima vittoria sarà sempre la più bella.
3: posso grazie.
1: Anche dire una cosa?
3: E allora?
0: Scusami, Serena,
3: che momento?
0: Presidente, vuole aggiungere.
2: Aspetta,
0: una cosa.
2: Serena.
3: Certo.
1: Con me ha vinto molte partite, ma ce n'è uno in modo particolare che io ci tengo: vincere la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA è fatta di squadre straniere molto forti. Vincere la Coppa UEFA è un grande successo del Napoli e io me ne vanto.
0: Noi ce lo ricordiamo bene, presidente.
2: Ma tu hai ragione, perché oggi hanno, tra Infantino e Čeferin, hanno dilatato tutte le partite. Per loro torna conto, ovviamente.
0: Ma noi più partite possiamo vincere, più siamo contenti, no?
3: Eh sì. Evviva, grazie!
0: Grazie, evviva.
3: Grazie,
0: evviva.
3: Presidente! Evviva. Grazie a Corrado Ferlaino, grazie a Maurizio De Giovanni! Grazie, evviva! Questo è un abbraccio storico. Grazie, grazie davvero. Ecco, io ritorno da voi. Abbiamo incontrato chi ha scritto le pagine che conosciamo, ma adesso accogliamo chi porterà questa maglia nelle prossime, eh? Nelle prossime, vorrei sentire qualcosa di più da questa piazza. Accogliamo chi scriverà le prossime. E allora chiedo a Marco e Raff di Radio Kiss Kiss di raggiungermi. È il momento degli azzurri del centenario.
4: Buonasera Napoli! Buonasera Piazza del Plebiscito!
3: Benvenuti!
4: Buonasera Serena!
3: Buonasera.
4: Ciao Serena!
3: Buonasera a voi, ragazzi!
4: È un piacere essere
3: qui!
4: Che bello!
3: Qui.
4: Wow! Che bello stare vicino a te, che bello.
3: Grazie
4: stare con
3: voi.
4: La gente di Napoli!
3: Evviva! E allora ci siamo, eh?
4: Ci siamo perché andiamo a presentare gli azzurri che salgono sul palco dei 100 anni del Napoli!
3: Siete pronti?
4: velocità.

fantasia, sacrificio e un sinistro capace di accendere il Maradona. Matteo! My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Determinazione, carattere e voglia di scrivere la storia con la maglia azzurra. Samba!

spogliatoio un punto di riferimento. Pasquale!

suo sguardo, lo scugnizzo del futuro, Antonio! Il fuoriclasse, un pezzo di storia del calcio che ha scelto l'azzurro.

Il faro della squadra, la fascia al braccio, due scudetti sul petto e sulla pelle, il capitano.

a scrivere un nuovo capitolo.

Allora? Più forte! Qui sento un fermento particolare su questo palco. Allora, intanto vorrei anche invitare, che entrano da sinistra e da destra palco, Swok, Kroll, Careca, Canè, e poi ancora Amsic, Alemao, Improta, Bruscolotti e Reia.

0: Li accogliamo con un applauso. Alessandro Siani, dove sei? Mi ha lasciato da sola proprio, eh?
1: Eccolo!
0: Ha finito di lavorare!
1: Assolutamente, stavo cercando l'amico Canè.
0: Eccolo!
1: Ecco.
0: Alessandro, abbiamo mescolato le generazioni, eh? Ormai.
1: Sì, innanzitutto, sì, vorrei fare
0: eccoli di nuovo.
1: Un saluto a questi due ragazzi bravissimi, un grande applauso.
2: Grandi. Grazie Ale.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie.
2: Grazie, grazie Napoli, grazie per la nostra città, per i partenopei e per i nostri colori.
0: Bravi.
2: Sempre e solo forza! Ciao, grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Ciao ragazzi. Alessandro, cominciamo con due napoletani d'adozione.
1: Sì.
0: Matteo Politano e Stefan Swok.
1: Sì.
0: Stefano, ti definivano un altatesino, scugnizza e mergellina. Come ha fatto Napoli a rubarti il cuore?
1: Allora,
0: dov'è un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Carecca che sta dando numeri telefono.
0: Vorrei un microfono. Ce l'abbiamo un microfono?
1: Grazie,
0: eccolo.
1: Grazie. Come stai, Matteo? Tutto bene? Allora,
0: ecco,
1: prego Serena,
0: possiamo rispondere, che dite? Vi va?
1: Vieni, stanno, vieni, accomodati.
3: Beh,
1: là.
3: Intanto buonasera a tutti.
0: Eccoli.
3: Rubo solo un secondo per dire una cosa, perché l'emozione è tanta essere qua. Vorrei ringraziare intanto tutta la città di Napoli, perché mi fa provare emozioni uniche ogni volta che torno in questa città, e per me è una cosa che mi fate sentire davvero importante. Grazie di tutto. Niente, per me è stata una soddisfazione incredibile poter indossare questa maglia che adesso stanno indossando loro con risultati incredibili. Provo anche un po' di invidia, perché mi sarebbe piaciuto anche a me vincere lo scudetto. E due scudetti giustamente. A me bastava uno. E niente, quando mi hanno definito scugnizzo di Mergellina, sicuramente per un anno che abbiamo passato qua in Serie B abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere in una piazza importante, sicuramente la più importante dove ho giocato io, e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Come dico sempre, è una città che mi ha dato e mi sta dando molto, molto, molto di più di quello che io ho dato a loro, e volevo dirvi davvero grazie.
0: Mi sta dicendo grazie, rispondiamo con un applauso più forte, eh? Matteo, ti sei definito innamorato di Napoli? Di che cosa si nutre questo amore? Matteo Politano.
4: Innanzitutto buonasera a tutti. Beh, è facile, ce l'hai qui davanti l'amore che ci nutriamo, perché con questa città, questo popolo, è impossibile non innamorarsi.
0: Non ti fanno parlare, niente.
4: Tutto questo, quindi è un orgoglio essere qui, è un orgoglio indossare questa maglia, e spero di farlo ancora per tanti anni.
0: Ecco il loro affetto per te. Passiamo adesso a due olandesi partenopei. Alessà,
1: ma guarda,
0: Troll, che è? Ti vedo un poco.
1: Io sto qua vicino agli amici miei.
0: Si sta godendo, sta facendo un poco smargias, si dice.
1: No, io sto qua vicino agli amici miei e devo dire che mi trovo alla gravedì. Appena hanno detto gol, stanno pure in campana, quindi voglio dire.
0: Passiamo a due olandesi partenopei, un po' come me, Ruud Krol e Beukema. Sam, vi abbiamo visti a pranzo insieme, ma che cosa ha chiesto? Che vi siete detti, vogliamo sapere.
5: Allora, prima buona serata a tutti quanti.
0: Eccoli.
5: È un onore enorme di stare qua davanti a voi, e ovviamente con tutte queste leggende di Napoli. Sì, io e signor Krol, ovviamente
4: Ruth.
5: Abbiamo fatto un bel pranzo insieme qualche mese fa, e è stato bellissimo. Ho chiesto a lui di raccontarmi la sua esperienza qua a Napoli, e ovviamente se lui aveva qualche consiglio per me, per cosa posso fare per migliorarmi ancora.
0: E te l'ha dato qualche consiglio?
5: Sì, soprattutto sul calcio, ma anche una cosa secondo me molto importante: se tu dai il tuo massimo per questa maglia azzurra, i tifosi vedono questo.

0: ti sostengono sempre se dai il tuo massimo, e questo spero di continuare a fare sempre. Spero di lasciare un segno importante come ha fatto signor Kroll.
1: Buonasera. Andiamo avanti, Alessandro.
2: Sì,
1: adesso, che dici?
2: Beh, adesso penso che è il momento di fare un po' di domande agli amici nostri, all'amico Careca.
1: Eccoli, eccoli.
2: Oh. Antonio Careca. Kroll. Stanno qui.
3: Rudy. Così io ho entrato in 80 in questa San Paolo. Stato a San Paolo, adesso Diego Maradona. Allora, per me, io dico a Sam, bisogna giocare al meglio che tu puoi fare. Lui l'anno scorso non è stato 100% fisicamente bene, ma lui ha sempre giocato per tua città, per tua tifosi. E questo è anche importante. Se lui ha questa mentalità, vuole sempre fare qualcosa per la città di Napoli. E allora, un nuovo anno, 100 anni, auguri a tutti, tifosi, presidente, staff medico, staff tecnico e tutti gli altri che lavorano per Società di Napoli. Io, come calciatore, vinto tutti che tu puoi vincere con la squadra della club. Solamente... Io 4 anni a Napoli, stata questa un più grande parte della mia vita del calcio.
2: Grande.
3: E così io dico sempre, io ho solamente un cuore che resta sempre l'amore di Napoli.
2: Grazie.
1: Davide, che cosa ruberesti a Careca?
2: Neres.
4: No, qua è un disastro qua, perché noi abbiamo bisogno di un traduttore qua, che due brasiliani insieme è un disastro proprio. Ma comunque auguro che possa fare un grandissimo anno, una grandissima temporada, che possa essere gol, possa puntare quello che ho detto prima sulla Champions, anche sul campionato, però la Champions magari chissà possa arrivare con grandi, con tutti quanti, è chiaro, anche Massimiliano che è arrivato, lo sa che qua è in napoletano, qua, mamma mia, però speriamo bene, io mi auguro che possa fare benissimo questo anno, possa fare tanto gol e possa aiutare i compagni a vincere anche il scudetto, anche la Champions, si possa vincere anche tu, la Coppa Italia, tutto, dai.
5: Grazie, forza Napoli sempre!
6: Grazie.
2: Beh, adesso dovresti chiedere all'amico Antonio Vergara,
1: sì,
2: e a Canè. Prego ragazzi.
1: Vai Ale, che cosa? Chiedi.
2: Beh, io innanzitutto quando sono accanto a questi campioni io vorrei fare un ulteriore applauso a Vergarigno. Allora, che consiglio daresti all'amico Vergara che sta vivendo un momento d'oro? Cosa non dovrebbe sbagliare?
7: Dovrebbe decidere lui, dovrebbe giocare sempre per il mio pensiero. È chiaro che questo ragazzo io l'ho visto.
2: Cioè, quindi stai dicendo ad Allegri fallo giocare sempre. Cioè, questo stai dicendo Cane,
7: non è meglio che uno. Non c'è bisogno.
2: Ah, vabbè, però gliel'ha detto, te lo voglio dire.
7: Io l'ho visto dopo 2 anni che non andavo allo stadio, l'ho visto il suo debutto in Serie A.
2: Grande.
7: Ed era una partita della Champions. E il gol che ha fatto mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere di un'emozione mai vista, perché ricordo mio figlio, Iva, allenato la primavera del Napoli, allenato gli allievi e ha cresciuto Insigne. Insigne a 14 anni già faceva la differenza. e mi sembra di

0: Fratta Maggiore Giacomo hanno visto.
1: Mi sembra di vederlo a Fratta Maggiore
0: e poi a Fratta Minore, perché poi piano piano si allarga.
1: C'è un bel ricordo della sua città, perché ho debuttato come allenatore a Fratta Maggiore.
0: Vorrei fare un applauso per Insigne, che comunque in questi 100 anni
1: sicuramente
0: il suo contributo.
1: Posso dire una cosa mia?
0: Se è un fatto personale usciamo, cane, cioè nel senso vuoi che ci giriamo, se è una cosa tua.
1: Non è un fatto personale, io voglio dire a questa gente che emozionarsi in questa città non è difficile, basta rispettare la gente e essere un professionista serio.
2: È vero,
0: parole d'oro,
2: che bello.
0: Parole d'oro.
2: Sante parole.
0: Allora, Anto, come si dice in inglese, e cosa vanno buona. Allora, qual è stata l'emozione? Noi ci conosciamo e so il tuo pensiero, ma senti un peso, senti una responsabilità? Dopo le parole di Canè davanti al mister Allegri, ti senti più sereno? Cioè, qual è la tua sensazione? Cosa senti dentro in questo momento? Noi stiamo qui festeggiando qualcosa di irripetibile, qualcosa veramente di unico. Io ho partecipato a tante presentazioni del Napoli, ma questo è qualcosa di grande.
3: Buonasera. Buonasera.
2: Non si sente?
3: Buonasera.
2: Eccolo.
3: No, io sono, come ho detto anche in passato, onorato di fare parte della storia di questa società. Quindi condividere il palco anche con queste leggende per me è solo un onore, perché io, come tanti altri nel pubblico, ero solo un ragazzino di provincia che giocava a calcio, quindi per me stare qui è solo un onore.
2: Che bello!
0: È risposta buona.
2: Prego, quanta dolcezza in quegli occhi. Passiamo adesso a due centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio:
4: Kevin De Bruyne e Marek Hamsik.
2: Marek, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Kevin con la maglia azzurra?
5: Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei giocatori più forti centrocampisti offensivi di questo secolo. Allora, Napoli si deve godere un campione come Kevin. Complimenti.
0: E non sei sbilanciata, cioè se
2: no.
0: Ti è andato preciso.
2: Restiamo così, un po' vaghi. Vorrei ricordare una partita, 16 aprile. non ci riesce? Quanto amore in questa piazza che si sente stasera, eh?
0: Kevin.
2: Cuore che batte forte.
0: Una parola. E in italiano sto parlando con te o con Mazzocchi. Allora, una parola, una.
6: Wagyu tutto a post.
0: Stacco parcheggiato.
6: The McFratem.
0: Il maestro, dov'è il maestro? Il maestro Mazzocchi, il maestro. Kevin, ti vogliamo veramente bene. Quest'anno, come si dice dalle tue parti, facci a racria!
2: Kevin! Eccoli!
0: E allora,
2: Kevin, voglio ricordare una partita. 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli. Eri giovanissimo e di fronte avevi questo signore che quella sera segnò 2 gol. Te lo ricordi, no?
0: Mo sta traducendo, Mazzocchi stava facendo. Sì.
2: Remember.
0: Volevo anche però salutare Scott McTominay. Abbinato a Riccardo Alemão. Che gli vuoi chiedere, Serena?
2: Riccardo, ti saresti mai immaginato uno Scott così decisivo in maglia azzurra?
0: Magari.
7: Ciao a tutti, eccolo, buonasera, qua. Gran piacere essere qui insieme a voi. È un onore, momenti importantissimi nella mia vita. Sono qui anche davanti a un grandissimo fuoriclasse.
0: Grazie.
7: E so che sta dando del suo meglio, perché le vedo le gare e veramente è un fuoriclasse. È un ragazzo che c'ha, secondo me ha ancora di più, darà ancora di più di quello che sa fare, perché ha capito che questa città, quanto più gli dà, la città più li ama e gli dà tanto di quel aiuto in campo con il suo amore, con la sua gioia, e questo è quello che io vedo in McDominay. È un ragazzo veramente classico, con un movimento spettacolare, e complimenti McDominay.
0: Che significa, Scott, per te essere entrato nel cuore dei napoletani?
8: Not in Italiano. No, just want to say thank you so much for all the support that you've given everybody, all the players, all the staff, all the coaches. It means the world to us all, and we're just extremely grateful.
0: Per me essere qui è una cosa.
8: Italiano è difficile. No?
0: È un piacere, è una cosa meravigliosa. Scott, una parola che hai imparato in napoletano.
8: Ah, in napoletano. Ciao, how are you? Forza Napoli sempre.
0: Grazie. Allora, io vorrei, se,
2: sì,
0: se
2: Ale.
0: Mazzocchi gentilmente, vorrei il barone
2: e Giovanni, io, eccoli.
0: Eccoli qua, eccoli. Che bello. Gianni, tu sei il baronetto di Posillipo. Tu di dove sei?
9: Barra.
0: Quindi abbiamo unito Posillipo e Barra insieme. E allora, tu che sei il baronetto di Posillipo, che titolo nobiliare daresti a Pasquale, più conosciuto come Frate Pasquale?
10: Guarda, visto che siamo in tema di calciomercato,
0: sì,
10: proporrei uno scambio alla pari. Io ti cedo il titolo nobiliare mio,
0: sì,
10: e tu mi cedi il titolo di campione d'Italia.
0: Oh!
2: Mamma mia!
0: Stai facendo palca, Pasquale.
11: Buonasera.
0: Un grande applauso. Pensate, quando ci siamo sentiti, lui ama la canzone, ho detto si festeggia Shendan e tassa pure d'Alessio, quindi voglio dire, ha sbagliato la canzone per la festa. Cosa ci dice, amico mio?
11: No, ho avuto il grande onore prima di scambiare qualche parola con il banoretto, però barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: grande applauso al baronetto. Allora,
2: Alessandro, Giovanni di Lorenzo.
0: Io vorrei Giovanni di Lorenzo
2: e Giuseppe
0: e Bruscolotti accanto a me.
2: Eccoli.
0: Ecco qua. Cammina più stancamente di Lorenzo. Ecco, allora. Una cosa veramente incredibile. Allora, qua, signori, è veramente la storia che continua. E Beppe, tu difendevi senza VAR e giocavi pesante. Quindi Giovanni c'ha 18 telecamere addosso. Beppe, nel calcio di oggi tu riusciresti manco a fare un quarto d'ora in un anno, te lo voglio dire.
12: Stai esagerando.
0: Hai ragione.
12: Stai esagerando.
0: 22 minuti. Allora, Beppe. Allora, Beppe, una cosa che penso realmente, e diciamo tutti insieme, ascoltaci Aurelio. Allora, cioè, entrare veramente nel cuore dei tifosi è una magia, al di là delle capacità, dei gol, delle vittorie. Cosa questa città che ti prende e che ti riesce a farti dare il meglio?
12: Ma diciamo che siamo noi a trascinare la gente, perché la gente di Napoli vuole che ognuno di noi, quelli che vestono la maglia del Napoli, la devono sudare. Può succedere di tutto, ma devono sudare la maglia. E io credo che Giovanni può essere buon testimone, come lui ha incarnato anche come capitano, perché da quello che ho sentito, mi hanno raccontato, è un vero capitano, cioè quello che veramente si fa sentire e all'occorrenza, insomma, mostra anche le mani, perché c'è bisogno anche di quello.
0: Però io lo sapevo, però, che a Palefieri va a farne sempre.
12: Però a Giovanni pure gli devo dire una cosa.
0: Oh.
12: è bravissimo.

0: a costruire, però a marcare chi era una da cose.
1: Ma che lo mote Novar. Allora, sei veramente un pilastro della squadra, della città. E cosa vogliamo augurare a noi napoletani? Sei
2: buonasera,
1: bellissimo, hai sentito? Peppe, sentito. Ringrazio.
0: Grazie.
2: Di sicuro stasera la maglietta l'hanno sudata.
1: La fa un caldo,
2: perché si muore. Sì. No, a parte gli scherzi, è un piacere stare qua sul palco con tutte queste leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo giocare, ma ovviamente conosco la sua storia.
0: Giovanni, per smentire tutto quello che ha detto lui, vai a vedere qualche partita quando c'hai un po' di tempo e vedi se, come diceva lui, che io menare che significa, non lo so.
2: No, comunque conosco la sua storia, quello che è stato per Napoli e per il Napoli, e sono modelli a cui fare riferimento sicuramente per me, che adesso sono il capitano. Penso che l'avete ricordato anche prima il gesto che ha fatto lui con grande umiltà, con grande signorilità, di cedere la fascia al nostro amato Diego, ma comunque ha continuato ad essere uno di quei capitani di quella squadra, quindi sono modelli da seguire, e andrò a vedere qualche video per vedere se in marcatura era
1: sì. È vietata a minori di anni 18, tu ce la puoi fare.
2: No, però ripeto, adesso sono il capitano, nell'anno del centenario è un orgoglio per me rappresentare questa città, questo popolo meraviglioso, e è un orgoglio rappresentarlo quando si vince, nelle vittorie, nei trofei, ma anche quando ci sono momenti più difficili, perché so che con la vostra passione, con il vostro amore, con la vostra vicinanza non usciremo mai sconfitti dal campo, quindi questa è la cosa più bella.
1: Grazie Giovi, un grande applauso. Io voglio.
3: Evviva.
1: Grazie Beppe, grazie Giovanni.
3: Grazie.
0: Buonasera a tutti, vi voglio bene.
3: Grazie.
1: Vorrei che avanzassero.
3: Grazie.
1: Il mister.
3: Grazie.
1: Vorrei che avanzasse un attimo Rea.
3: Ecco i microfoni.
1: Grazie. Faccio subito una domanda a Rea. Noi ci conosciamo da anni, c'è un consiglio che tu daresti al nuovo mister?
4: Ciao ragazzi, io ero solito dire prima delle gare amma vincere, non ci sono altri consigli da dare.
1: È la cosa
4: perché
1: migliore.
4: Sì, è un augurio che faccio a Max, che ci conosciamo già da un po' di tempo. È una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre, però hanno una passione che non trovi in nessun altro posto al mondo.
1: Non ci riusciresti cosa.
4: Perché quando, cioè ama, non, Napoli ama e non dimentica. Io ancora della gente dove abito, napoletani che mi vengono e mi salutano e mi ringraziano, mi sento io di ringraziare Napoli per quello che mi ha dato.
1: Allora, prego, grazie mister Rea. Allora, un grande applauso a mister Allegri. Allora, io.
3: Sì.
1: Allora, il mister abituato ormai a sentire il corpo. Io
5: innanzitutto buonasera a tutti.
1: Io vorrei dire una cosa al mister, amici miei. Allora, al Napoli festeggiare l'onomastico è una cosa importante. È importante.
3: Perché oggi è il tuo onomastico?
1: No. Ma ancora più importante è rispettare il proprio cognome. Tu devi sapere che qui sono arrivati allenatori, e tu lo sai bene, un allenatore che si chiama Spalletti e ha dato una spallettata a tutte le squadre big del campionato e abbiamo vinto.

0: è arrivato Conte. Guarda il suo cognome come è importante. Si è vinto uno scudetto e una supercoppa, quindi Conte, vacine Conte, Chutruam. Ora tu ti chiami Allegri. Guaio, vieni in cefagliagnere. E ti dico un'altra cosa. Oggi stiamo festeggiando i 100 anni. Ripeto, stiamo festeggiando i 100 anni. Ma mi pare 1000 anni che vincimmo la Champions League. Allora non ti voglio mettere responsabilità.
1: Pressioni, non mettiamo
0: pressioni.
1: E
0: nemmeno pressioni.
1: No, no, no.
0: Però tu sei un grande professionista, in ogni squadra che vai ci metti l'anima e il cuore. Sta partendo l'anno, immagino anche i consigli di Canetti serviranno, quelli di dire, quindi qual è il tuo pensiero in queste poche settimane che stai vivendo la città? Non voglio dire qual è il tuo obiettivo, ma cosa ti piacerebbe che capitasse?
2: Innanzitutto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui. Diciamo dopo 30 anni sono tornato, perché sono passati 30 anni,
0: sì.
2: E credo che il centenario è un patrimonio non solo del Napoli Calcio, ma soprattutto di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei bei momenti, belli, meno belli, ma la forza dei napoletani è quella di essersi saputi rialzare e tornare alle vittorie. E questa è la cosa più importante. Poi l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni, anche se siamo ancora in ritiro, è notevole. Quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
0: Si è sentita una voce precisa.
2: Devi vincere! E quindi è iniziata la stagione. Speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa, che riusciremo a vincere. La Champions, che bella parola.
0: Che bella parola.
2: Come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. O cuoco, che bella parola.
0: Cuoco, che bella parola. Mister Allegri,
2: grazie. Viva! A voi, buona serata.
1: Bocca al lupo, mister, buon lavoro.
0: E allora le parole a un certo punto devono fermarsi, perché c'è una canzone che questa piazza conosce già, e Serena vorrei che la cantassimo
1: tutti insieme.
0: Facciamo entrare anche le leggende,
1: Mestre,
0: signori
1: Campagnoli.
0: Osurdata innamorata, vai,
1: cantatela con me.
3: Gale la cantasse.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: piattaforme, i social, ma il grazie più grande va a voi tutti, perché un club può avere una sede, uno stadio, una bacheca, la sua casa vera è il cuore vostro, è il cuore dei tifosi. Ci raggiungono sul palco e li ringraziamo tantissimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'head of Enel Commercial, Stefano Azzi. Ringraziamo il comune di Napoli e la regione Campania. Stiamo arrivando al gran finale.
1: Sì, io vorrei però...
0: Siamo quasi arrivati.
1: Se tutta la piazza, ecco, è d'accordo, fare un grande applauso a questa splendida conduttrice che è stata Serena Autieri. Grazie.
0: Grazie, vi voglio bene. Evviva, grazie a questa città meravigliosa.
1: Vorrei
0: grazie.
1: Che salissero sul palco,
0: È arrivato il pulsantone.
1: Io, sì, vorrei che ci sono. Aurelio.
0: Eccolo.
1: Vorrei che salissero.
0: Ecco il presidente.
1: Vorrei che salissero sul palco per chiudere tutti insieme. Ecco Aurelio.
0: Alessandro.
1: Sì, sì, ecco qua.
0: Ci siamo.
1: Ecco Aurelio.
0: Loro sono tutti pronti e schierati. Che belli. Che bel momento.
1: Ci terrei che ci fosse.
0: E voi ci siete con noi. Per il gran finale, perché sta per concludersi questa serata di festeggiamenti, di celebrazioni, di questo magnifico compleanno.
1: Serena,
0: un compleanno allora, unico direi, 100 anni,
1: Aurelio,
0: noi facciamo parte della
1: Aurelio,
0: storia.
1: Aurelio,
0: eccolo,
1: Aurelio,
0: il presidente.
1: Vieni accanto a me, guarda. Allora,
0: presidente.
1: Adesso è il momento di, esatto.
0: 100 anni fa Alessandro nasceva una squadra.
2: Vieni Maurizio. Allora qui abbiamo anche la presenza del maggiore responsabile della Lega di Calcio di Serie A, Simonelli. Buonasera. Che deve fare una promessa.
3: La promessa che la mia prima premiazione, ho premiato lo scudetto a Napoli un anno fa, e sono certo che con questo entusiasmo di questa piazza, con questa bellezza di questo popolo, ci saranno tante altre premiazioni che farò. Io ho gli amici che dicono: quando gioco a Napoli la città si ferma, e devo dire che oggi ho capito perché. Complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Ringraziamo.
2: E qui abbiamo un altro personaggio che vi ha fatto soffrire, adesso non fa più parte di DAZN, ma che fatica quando scattava, saltava, ripartiva, non ci si capiva più nulla. Finalmente ti sei tirato fuori.
4: Ma adesso guardo nuovi orizzonti, una nuova energia.
2: No.
4: Quindi,
2: quale energia?
4: L'energia di Enel, quindi un'energia diversa, l'energia di questa città che vive di luce propria. E poi da napoletano sono ancora più contento di essere qui oggi.
2: Vabbè, visto che sei napoletano ti perdoniamo.
1: Allora,
0: ci siamo.
1: Vogliamo,
0: presidente.
1: Hai ringraziato le istituzioni.
2: Allora, 100 anni fa dobbiamo far partire
0: sì.
2: il fuoco.
0: Sì.
1: Pronto.
0: Questa
1: siamo
0: sera
1: pronti.
0: Si accende il suo futuro.
2: Allora, contate fino a 3, forza!
0: 2, 3. Eccolo! Diamo il via!
1: 100 anni fa nasceva una squadra.
0: Eh sì, questa sera si accende il suo futuro.
2: Ma ha floppato.
0: Eccoli, Napoli! Ci sei! Siamo pronti!
2: Eccoli là, vedi? Ma sono delle pisciatelle.
0: Eccoli, ci siamo prontissimi per questo gran finale.
1: Sono in vari punti
0: diamo
1: della città.
0: Diamo il via, la notte azzurra.
1: Sono in vari punti della città. Sì.

0: Tommaso, io lo so che qui a Napoli i fuochi non ce
1: Senti,
0: li fanno
1: Presidente,
0: fare.
1: Senti, Presidente, possiamo...
0: Ma io all'Olimpico di Roma, per Coppa Italia, ho visto dei fuochi
1: ma
0: pazzeschi.
1: Stanno arrivando.
0: No, perché qui le autorità si cagano
1: Eccoli!
0: Sotto.
1: Ma secondo lei, Presidente, potevamo fare da meno? Eccoli! Mi permetti di ringraziare tutta la squadra tecnica, tutte le persone che hanno organizzato tutto questo, Presidente?
0: Assolutamente, ringraziamo tutti quanti.
1: Il Calcio Napoli. Grazie infinitamente a tutti, i tecnici, i fonici, tutta la tua squadra, Presidente. Evviva! Viva il Napoli! Buon compleanno! Buon compleanno, città meravigliosa, squadra incredibile! 100 anni!

0: aspettiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Sul piede, sulla palla, la Svezia, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio, ma è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987.
1: Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il...
0: Stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Si appresta ad operare la rimessa. No, il Napoli è campione d'Italia. Secondo...

sono. Il fischio finale che arriva adesso alle 22:48 di questo venerdì di maggio. La più sorrentiniana delle domande trova la risposta.

0: Fuori la voce!
1: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre.
1: In questo mestiere, poi prima o poi le

0: Io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Ale Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, ecco. Perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita in diretta di Muharemovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, a Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato un calciatore in un contesto importante come prestigioso, come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato. Il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili,

0: e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però, insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare, fa ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe era anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere. Perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal Mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Elia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B, dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando

0: ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
0: Esattamente.
1: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e nemmeno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio, perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
0: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
1: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
0: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
1: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli, e a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente.

0: durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumi, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro

0: effetto che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamo e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie e buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così la presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mio padre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, c'è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato sul lato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo i social network,

proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, per infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto: mazza, te li meriti tutti quei soldini. Va bene, bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice: ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice: se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che. E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra e Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato. Questi qua non hanno paura, perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è a Gomorra, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andarla a fare. Quindi Stone John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'AIS,

non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, statevene a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose, è quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro eccetera, poteva succedere a me in America e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque, vi ho detto, se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari. Il The Punisher, no, l'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa.

Non male, no? Per 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya. Arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso, volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Quindi tutta la produzione, un costo infinito, vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato. Perché ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, o barra, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale.

male con 10 milioni di euro, probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, tu vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 5, 6, 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi, che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: anche a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere una Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità, e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bell'ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più, no, di noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua. È molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
4: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martina, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo. No.

0: puoi farlo. Te lo dico
1: Anche
0: per
1: perché,
0: esperienza.
1: secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto.
2: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
0: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
2: Oddio,
0: obiettivamente tremo.
2: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
0: Lo so, lo
2: Vedi Adelaide.
0: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due marche, due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
2: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
0: dei
2: adesso
0: propri
2: dico una
0: piloti.
2: cattiveria,
0: Non
2: non c'hai i migliori.
0: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
1: Posso?
0: tutte le
1: Però
0: pressioni
1: Ale,
0: del
1: scusami un secondo se mi senti, tanto siamo tutti
2: mondo. Vai, vai.
1: amici, ci seriamo uno con l'altro. Cioè,
2: Sì,
1: io non
2: sì.
1: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
2: Infatti io volevo
1: Ducati
2: fare
1: in
2: questa
1: piedi.
2: domanda, ragazzi,
1: Io non
2: perché
1: sono
2: è la
1: d'accordo,
2: moto
1: Ale.
2: migliore? Cioè, è
1: No,
2: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
1: diciamo
2: fortissimo.
1: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche Di Giannantonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia. Che, ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzeki che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia e forse le cadute sono anche datate per
2: Ma
1: quello. Poi vi lascio a voi la parola.
2: no, no, no,
0: Guarda,
2: tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo.
1: sì,
2: Quindi
1: sì.
2: questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure

0: questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la
0: Vai,
1: parola a
0: vai,
1: voi.
0: dica.
1: Io l'ho
0: Sì,
1: detto
0: dai,
1: prima.
0: vai.
1: Io l'ho detto
0: Non so,
1: prima, secondo
0: Federico,
1: me.
0: Filippo, dai,
1: Ecco,
0: parlare,
1: Federico,
0: tanto
1: per me in alcuni circuiti veloci.

0: Sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia
1: Maestro, è un maestro, non c'è niente da
0: così
1: fare, non c'è niente da
0: come anni
1: fare.
0: fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
0: razza sono così, eh.
1: sono così, sì.
2: No,
1: No,
2: ecco,
1: sai cos'è però?
2: intervengo.
1: Prego, prego Alessandro,
2: No,
1: vai, vai.
2: no, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
2: Carlo
1: ma tu
2: Perna,
1: puoi
2: perché
1: dissentire, ci
2: quando
1: mancherebbe.
2: dire, ci
1: Il
2: mancherebbe altro, è
1: bello è
2: cazzazione.
1: questo,
2: Però,
1: ci mancherebbe.
2: facendo un ragionamento, no, avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui, nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente. Dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne
2: dall'altra
0: hanno due di là.
2: parte i rivalgono.
0: Adesso,
2: Dopodiché
0: ma sono
2: togliamo
0: costi.
2: Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
0: Nemmeno un pilota.
2: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati. Diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come dicevamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
1: La
3: alla
1: Superbike.
3: 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, ha pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri, è chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
2: Il
3: l'altro
2: prossimo è
3: giorno.
2: sicuramente Aprilia, Porro, perché
3: Esatto,
2: Silverstone tu sai perfettamente che.
3: però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
3: alcuni
1: ma
3: circuiti
1: infatti.
3: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
1: Certo,
3: che ci
1: certo.
3: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? viene, mi sembra, correggimi se sbaglio, sono le ultime quattro gare, zero

0: punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
1: No.
0: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
2: Marti.
1: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non l'ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno, questo
0: No, non è un
1: dispiace dirlo.
0: fenomeno, ma penso come te,
1: Dispiace
0: penso
1: dirlo.
0: come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro,
2: Sono
0: intervenite come volete, annuiva Federico però.
2: d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
0: Sì.
2: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
0: Sì.
2: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a
1: D'accordissimo.
2: ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime 4 gare perché soffre il ritorno di Marquez.
3: Ma no, secondo me io sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
2: Ma fuori
3: bella
2: di testa.
3: violenta, quindi. Però
0: Mamma
3: adesso
0: mia.
3: vediamo questa parte del
0: Poi ci
3: mondiale,
0: andiamo
3: seconda
0: perché
3: parte
0: c'ho una
3: mondiale.
0: curiosità dopo su questa squadra Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
3: Sì,
0: passare.
3: esatto. Secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello
0: Bello carico,
3: invecchiato, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
0: sì.
3: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Wura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
2: Sì,
3: svolta.
2: Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
0: Lo sai che lo vedo anch'io così.
2: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
0: Sì.
2: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo
2: Dovrà
0: anch'io, io
2: prima
0: questa.
2: fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
1: Siamo tutti
0: Carlo,
1: d'accordo, mi sembra.
0: siamo
1: Siamo
0: d'accordo, mi
1: tutti
0: sembra,
1: d'accordo,
0: sì.
1: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
0: Sì,
1: sono
0: tu chi
1: probabilmente i
0: metti
1: più
0: dentro
1: indicati.
0: nella mischia? Chi metti dentro la
1: Ma
0: mischia?
1: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
0: Io non riesco a mettere
1: perché
0: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarra, lo
1: io
0: sapete?
1: lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
0: Ma
1: che
0: mai detto niente.
1: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, oh. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura.
0: Sì.
1: Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo. Forse Prost lo
2: Addirittura.
1: sa.
2: Sì.
1: Credetemi, me l'hanno
2: No.
1: confermato diverse persone.
0: Ma è sempre fresco
1: Perfetto, lo
0: fresco alla fine
1: dice
0: della gara, oh.
1: uno. Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
0: Pensa
1: Ma
0: pure
1: vedo
0: dal monte la
1: che
0: palestra un'ora, scusa, e non la fa
1: cosa.
0: augura.
1: Oh, ragazzi, io vi dico
0: No.
1: quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
0: E poi è
1: D'altronde è un
0: regolare,
1: campionato
0: Carlo,
1: molto
0: c'ha una
1: bello.
0: grande regolarità, C'ha una grande regolarità
1: Sì,
0: pure,
1: ma
0: bisogna
1: lui,
0: dire.
1: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
2: La
1: vi
2: seconda,
1: ricordate,
2: bravo, bravo,
1: un altro di quello
2: bravo.
1: che gestisce molto bene la gomma posteriore.
2: Sì.
1: Quindi io li metterei questi dentro ancora.
0: Allora, guardate, qui arrivano
1: distanza, ma non tanto.
0: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe?

0: Poi ancora Marca, Tre Giorni, Aragon, Phillip Island e Valencia.
1: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una onda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso. Assolutamente sono d'accordo,
1: penso anch'io.
2: Su. Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
1: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
0: entrambe le situazioni,
1: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
0: Assolutamente.
1: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
0: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
3: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
0: se gliela danno questa anche continuità. Fatemi fare un po' il cattivo.
3: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
0: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non

0: non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma non, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la facciamo.
1: C'è una connessione che fa
0: Carlo,
1: schifo.
0: Carlo, eccoci, eccoci, ti vediamo.
1: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
0: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Orrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok, e l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche giusto. Perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
0: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti.
2: Certo. Dermo, certo, posso aggiungere una cosa prima?
0: Vai. Me... Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
2: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Sì, anche quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
0: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
0: giusto. Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque

0: a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
0: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
0: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: chiarissimo. Carlo, beh,
2: comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
3: io
2: successe
3: capisco...
2: anni fa... Scusa, genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
4: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
4: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa.
1: E anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi,
4: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Carlo, la tua sentenza.
3: No, ma io ho una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
3: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avuto un impatto sicuramente più forte.
3: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
4: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
3: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
4: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
3: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
3: Però io ho fatto solo un discorso sportivo politico fatto... come team manager, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
3: Sì.
0: No?
3: Certo. Sì.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
3: assolutamente
0: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
3: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù 2 o 3 persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, Date retta a me. Sì.

0: così.
1: Sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi
1: Carlo,
0: ti posso parlare io
1: vai.
0: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti per altri motivi e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini. Quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari. Perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi diciamo tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno, c'è un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda. Se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Boh.
1: Ma
0: Lo
1: il
0: chiedo al
1: problema
0: direttore di
1: vuoi.
0: Motosprint, che è
1: Ma no,
0: più informato di
1: aggiungo
0: me.
1: questo. Aggiungo, direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra,
0: Sì,
1: l'autorizzazione della team. Per aprirli devono avere
0: sì.
1: l'autorizzazione.
0: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché
1: Certo.
0: stiamo arrivando alla
1: Per la
0: fine.
1: sicurezza,
0: Uno, per la
1: certo.
0: sicurezza. Due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi, due non è un competitor per la vittoria del mondiale,
1: Ah,
0: quindi
1: ecco. Ah, ecco, chiaro.
0: questo è già un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me, anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
1: D'accordissimo.
0: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine
1: Bravissimo.
0: è una mia
1: No,
0: idea,
1: sì.
0: evidentemente poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa che vedo che annoivi?
2: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: No, sì. Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno c'avrà la moto competitiva, quindi
0: Quello sì.
1: è abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
3: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a, a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello, quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto di, della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno, hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
0: Carlo.
2: Vai Carlo.
0: No, io francamente, Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
0: che
1: Carlo,
0: dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
0: benissimo, tu, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma te dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe, dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento... Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
2: concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
2: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi le multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tanta esperienza, si è battuta Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
3: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così c'è
0: Certo.
3: un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
0: Cinema.
3: quello. Sì,
1: Però hai
3: parliamo di
1: ragione,
3: cinema anche, sì.
1: però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso, era una
0: Anche
1: roba,
0: accediva tutti, eh.
1: era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè non...
0: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
2: Sì.
0: Ma
2: Secondo me
0: per
2: si
0: quello che
2: sta
0: andava
2: lucendo.
0: preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capo tecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non
1: Sì,
0: adesso, questo è quello che dico io. Poi oh.
1: però
0: Io
1: ecco,
0: dico.
1: io credo c'è una
3: andava
1: domanda per
3: preso,
1: te.
3: sì,
1: Vai, vai.
3: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia, cioè
0: Sì,
3: qualcuno
0: magari lo sponsor.
3: dell'entourage. Qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque. Se in cinque di diversa esperienza, attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, no? E quindi
0: Certo.
3: obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
0: Indirizzato.
3: ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla
1: Uguale.
0: GP.
1: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: No, no, ti ha
0: Ducati
1: chiesto.
0: o di...
1: No, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale
0: Ma
1: alla
0: io penso la
1: GP23.
0: Ducati.
1: Sì,
0: No, no,
1: penso.
0: la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi
1: Ma
0: vuol
1: diverso.
0: dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto 2 anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai
1: Quella
0: guidato
1: di...
0: la 24, non ha mai
1: Esatto.
0: guidato la 24, ha guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
6: Segue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, è però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Pernat.
0: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente... E come dire, sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
0: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per non lo è, Biagi.
3: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo vero,
1: farlo. Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
0: No. Assolutamente no.
10: Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
0: Dai, fu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
0: grazie
1: stato
0: a voi.
1: Con noi.
0: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
0: ciao, ragazzi,
1: al direttore Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Federico. A presto Filippo, un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie a voi.
1: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
3: grazie
1: un piacere.
3: A te, Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
0: Bravissimo. Ciao Vale.
1: Grazie ancora.
0: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
11: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte di pezzi, ma cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua le sue standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli era tipico dell'epoca, ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart
0: era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non lo avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto,
1: fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome. Vabbè, comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete,
0: sì.
1: Molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì.
1: Se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle gare perché ogni gara ti porta del cibo, fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi, su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi alle natiche e ho questa immagine terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarmi nel fuoco.
0: Va bene, non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo, senza dubbio. Tu la metti la

0: Wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra e
0: Certo,
1: grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono. È geneticamente è fastidioso per loro,
0: Eh
1: perché
0: sì,
1: diventano grossi
0: la
1: sopra.
0: genetica
1: Io lo
0: lo...
1: so perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo,
0: No, no, ma infatti, cioè, ti
1: perché piuttosto
0: ripeto,
1: tieniti i pantaloni lunghi.
0: esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre provato anche in estate, beh, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre provato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: Perché lui è nato principe, dice di no, ma lui è
0: dell'uomo.
1: nato
0: Sì,
1: principe.
0: probabilmente, ma c'è cioè, proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e beh, lanciarlo proprio nella... Nel...
1: Ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: Certo,
1: sempre e comunque,
0: attenzione,
1: che la
0: l'altra...
1: bellezza è
0: No, e non
1: soggettiva.
0: stiamo giudicando nessuno,
1: No,
0: in
1: no, no,
0: questo caso
1: la bellezza è
0: parliamo...
1: soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e
0: Famosa
1: viceversa.
0: battuta, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, sicuramente, proprio perché poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è
0: Che
1: bella,
0: oggi
1: è
0: ci stanno
1: bella.
0: in qualche modo facendo togliere di perché no, perché il bello è cioè, ci devono per forza far apprezzare il brutto ed è questa quella cosa che non è poco
1: Allora,
0: mal sopporto, eh.
1: però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai? Tipo qualche anno fa ci fu una modella di Gucci, terribile, terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre
0: Certo,
1: abituati,
0: però aveva un suo
1: però
0: fascino.
1: aveva un suo
0: Certo.
1: fascino, aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: Parlando comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo. Cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizzano o rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta la bruttezza non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
1: Esatto,
0: Cioè,
1: esatto.
0: la modella di Gucci di cui tu parlavi, non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì. Ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che
1: Ecco
0: può
1: cosa stavano
0: essere anche
1: dicendo.
0: brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti
1: Peggio.
0: decentemente, esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip-flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la
1: Sì,
0: miseria, eh.
1: perché mi hai fatto notare questa cosa, spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte, ma le ciabatte io ve le infilerei nel
0: No, no,
1: naso.

0: No.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per il in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede. Caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, suda. Il piede comunque ti suda.
1: Certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso, brutto?
1: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
0: Esatto.
1: Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene, cioè è un vero un piede curato, è importante per la salute, non solamente per gli occhi, di chi vorrebbe...
0: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che è un po' per le mode, perché devono fare i rapper, questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, ah, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi negli anni 80 si portava i giovanotti o gli altri a avere il pantalone alto come adesso,
1: sì,
0: a crema,
1: il risvolto,
0: il risvoltino come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua,
1: non,
0: no, per non bagnarsi. Ora è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
1: decoro
0: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché non, anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci tengo e ci terrò sempre ad essere comunque,
0: certo,
1: elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine, e avevo una t-shirt normalissima.
0: Certo.
1: Non è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello, essere. È bello. Non, allora, io mi parlavi di ragazzi,
0: sì.
1: Parlavi di ragazzi, ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
0: Ma infatti, questo è, sono, va bene, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo. Vi regalo un pezzo, non ce ne è, a scialla. Infatti, non state troppo scialli, però, perché se no è brutto.

0: origine a un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti. Grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, bella musica, bravi in Genea. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo ad un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Ma è normale che se tu te compri la tuta da
1: reacetato,
0: esatto,
1: dell'est.
0: Capito? Però vabbè, figa, volendo oggi è figa anche
1: sì,
0: quella. Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me
0: cioè,
1: piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia,
0: ma
1: a me piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, perché se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti separati
0: più... Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Non me la menare, 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh dai, non me la menare, dai, cioè nel senso, ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: il
0: la
1: nord,
0: zona del nord,
1: forse.
0: Del nord Italia, sì, però dai, poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso, venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte è dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona. Ingrini, Innigarini.
1: Stamattina la sveglia di stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno. La sveglia di stamattina, lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano. E poi questi coreani, che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina. Cioè, svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se la trovo, dov'è finita. Eccola qua.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora,
1: voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Jong Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, speriamo finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano, non riesco, cioè anche se volessi ripetere a parte
0: perché lui non lui non riesce sono suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi.
1: Sì,
0: hanno delle vocali lunghissime.
1: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
0: Non e aspettami.
1: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, cioè, caspita, ovviamente noi la televisione. La televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione, questa è la tua parte, signore e signori, Annika, Simona Monaco,
0: è il mio compleanno,
1: bene, possiamo partire,
0: sì,
1: signore
0: e
1: signori, benvenuti per voi,
0: sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente.

0: ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Passo violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole il sound, ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5:57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20:33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è un festival.
0: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguri ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni.
2: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, Maccio innanzitutto. Capatonda. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua e non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? E quella la
1: sono fintamente stupida. Non
0: la
1: sono
0: fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti,
1: il grande maestro,
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, erano arditi. In vetta appunto, firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15 compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. Passeggiata lunare. Brava. Oh.

0: bene, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non glielo
1: fare. Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: Vabbè,
0: ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana.
2: Chi sia mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare. È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei...

0: Meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e gli vogliamo proprio bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo, che
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: certo,
1: D'Angelo.
0: No, ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diverse, e comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè, una voce confondibile.
0: Sì, no,
1: poi,
0: esatto.
1: Noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare. Come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto in diretta a Raffaele, all'editore, se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ah, Carlo Lucarelli, ok. Io l'ho intervistato, Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista da qualche parte, te la rimandiamo in
1: Roma,
0: qualche
1: perché,
0: in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu Notte.
0: Blu Notte. Bene, allora passiamo, perché manca un minuto, ai segni fortunati. Speriamo finalmente di fare festeggiare
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei Pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio
1: i leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo pesci.
0: In generale.
1: Perché non esiste il segno dei leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il Cancro, che non è il leone.
1: Signore Stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il Cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché io non ci sono? Non ne conosco
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
1: Questa cosa io proprio non la capisco.
0: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani, venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
10: Ma alla fine come è stato detto, Infantino? Cioè, di democratico c'è... c'è ben poco, zero. Sicuramente.
11: Zero.
10: A me piacciono le metafore, no? Se dovessi fare un quadro o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolo. E a partire da lì ti ho detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te non puoi resistere. Sì. E secondo me è la fine di Infantino. La fine di Infantino si è messa l'UEFA. Si è messa l'UEFA, è più potente della FIFA. Perché l'UEFA genera più soldi della FIFA. Sì. E secondo me no, non arriverà al 2027.
11: Me lo auguro, grazie Alain, un abbraccio.
12: Ciao
11: Alain, nostro Alain Valneri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci, si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.

0: TM Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: TM Radio Sport, calcio mercato e ritiri che parte anche in questa settimana, questa seconda settimana d'agosto, in questo lunedì 10 d'agosto. Il saluto vi giunge dalla voce di Lucio Marinucci qui in diretta dagli studi Roma. 3 ore di approfondimenti di focus per seguire l'andazzo del calcio mercato con le trattative che si stanno accendendo sempre di più e poi abbiamo detto anche nei giorni scorsi l'avvicinamento ormai anche alla stagione sportiva 2026-2027. Siamo in procinto di addentrarci nei meandri poi delle sfide ufficiali, perché tra preliminari delle Coppe Europee e per i turni introduttivi della Coppa Italia, ormai siamo praticamente alle porte della nuova stagione calcistica. Io in cabina di regia saluto Gabriele Latini che mi accompagna per questa settimana. Salutiamo anche il gran Andrea Magliocca, che finalmente è potuto partire verso altre lidi in ferie, quindi però rivolgiamo un grande saluto anche a lui, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82

0: 2, 1, 3 per porci le vostre domande, porle anche poi agli ospiti che avremo nel corso della puntata di oggi, e anche per darci le vostre considerazioni, i vostri consensi, i vostri dissensi, che sono sempre ben accetti. Comunque sia, come dicevo, poi questa sarà una settimana importante, perché ci conduce alla metà del mese di agosto, e dunque sempre più vicini a settembre, ma soprattutto ricordo che questa poi sarà l'ultima settimana di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri in questa fascia fino a venerdì 14 agosto. Poi da lunedì 17 invece potrete riabbracciare il direttore Marco Piccari, Stefano Pallomeni e tutti gli ospiti che riprenderanno possesso della fascia attuale. Ritornerà dunque Maracanã con la nuova stagione, ripeto, fra una settimana. Ma intanto abbiamo ancora 5 giorni, direi, per un po' prenderci la scena in questa, appunto, come dicevo, seconda settimana di agosto, per parlare di tante trattative di mercato. E chi meglio del direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, può darci gli ultimi aggiornamenti in tal senso. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao, ciao.
0: Allora Nick, le notizie sono tante, o perlomeno le indiscrezioni sono tante, tante le trattative. Ti chiedo da dov'è che vogliamo partire, perché si muove tanto all'estero. Leggevo sempre della Roma, con Rodrigo Mora mi sembra si stia accendendo un po' questa pista qui, e poi Juventus, come sempre, che vuole cercare di colmare i vuoti, il Milan, l'Inter a destra, insomma, da dove vogliamo partire?
1: Ma parto dalla Roma, perché Rodrigo Mora mi sembra sia in questo momento il giocatore sul quale la Roma vuole fare il grande investimento. Anche qui iniziamo a parlare di cifre molto alte, perché come dicevamo anche per Summer, e prima ancora per Greenwood, la Roma qui vuole fare un investimento di assoluto livello, e per fare questo investimento di assoluto livello ha stanziato un budget intorno ai 50 milioni di euro. Ecco, ora come può arrivare a convincere il porto ad accettare questa operazione? Non è semplice, perché comunque stanno parlando su tre soluzioni, per quello che ho capito io, su tre possibilità. La prima sarebbe quella, vuol dire, di provare a fare un prestito oneroso, no? Con un diritto di riscatto alto, che sarebbe quella migliore in assoluto, cioè fanno 7-8 milioni di prestito oneroso, un diritto di riscatto magari a 39-40. Qualche bonus,
0: una cinquantina complessiva,
1: per arrivare a una cinquantina. La seconda opzione è quella di prenderlo magari con una formula, diciamo, di prestito con un obbligo di riscatto, fissando naturalmente determinate condizioni dell'obbligo di riscatto. La terza strada potrebbe essere quella di alzare il 50% del giocatore, lasciare il 50% sulla futura di vendita a posto, magari aggiungerci dei bonus. Quindi mi sembra che la Roma, a questo punto di vista, stia dimostrando e abbia dimostrato la sua disponibilità a dare, no, al porto varie opzioni per poter essere garantito poi nella condizione di questo facciatore, di questa operazione. No? Tutto da verificare se poi ci saranno le condizioni per farla. Io credo che loro abbiano l'ok del giocatore, c'è cioè Mendes che sta cercando, no, di fare da 3 milioni tra le società, oltre che essere l'agente del giocatore, e quindi penso che l'operazione, non dico possa decollare, però allo stesso tempo abbia delle buone possibilità per poter fare, voglio dire, un salto in avanti. Ecco, d'altra parte la Roma in questo momento è una delle città più attive, e quindi è questa la trattativa più cara. Poi c'è questo ritorno in Serie A di Greche, che va al Benevento, al Benevento, diciamo, in Serie B, ed è una cosa bella, perché comunque Greche ce ne ha un biennale, dovrebbe dare un sacco alla Cremonese, che secondo me non è assolutamente male, e che oggi può rilanciarsi, anche ovviamente le sue condizioni fisiche non possono essere ottimali, considerato il fatto che era svincolato. E venendo poi all'altra squadra, ecco, c'è il Napoli con questa difficoltà ulteriore, perché c'è Fortunato Buongiorno, la decisione per Marianucci, e ora credo la necessità del difensore centrale sia abbastanza primaria, perché poi alla fine non è che possono andare a fare un campionato o iniziare una stagione con tutte queste situazioni. Qui hanno necessità di vedere. Su Badiashile con il Chelsea non c'è accordo nemmeno con la Juve per Gavi, e io non so cosa cercheranno di fare. Tra l'altro stanno anche in qualche maniera definendo, no, l'operazione col Fenerbahce per Lukaku, un'operazione che si sta per definire, non è ancora definita, perché comunque c'è una valutazione diversa tra quello che loro chiedono, il Napoli 10 milioni, quello che il Fenerbahce può dare, tenendo presente tutto questo, che sì, è vero che si parla dell'ingaggio di Lukaku, ma allo stesso tempo, oltre a liberarsi dell'ingaggio di Lukaku, hanno anche il 40% sulla pressione che finisce nelle casse del Chelsea. Quindi ecco che il Napoli sta lavorando su più fronti e su situazioni più scellerate, che sembrava non essere in uscita e che poi alla fine vorrebbe tornare in Olanda, giocare in Olanda, in questo senso all'Ajax. Quindi anche questa è un'altra situazione sulla quale Napoli sta lavorando, che si sta definendo, che si sta aggiornando ora dopo ora, in attesa poi che il Napoli possa fare anche qualcosa in estate, perché per ora hanno avuto anche Gutierrez, hanno preso 30 milioni di euro, ma
0: non è che investito.
1: Siamo a quelli, esatto, non siamo a quei livelli che magari forse si immaginava di avere, per poter poi avere anche, voglio dire, dei soldi da poter investire, regalare comunque Allegri un giocatore barra due nuovi in vista della prossima stagione. In questo devo dire Allegri è molto aziendalista, perché fosse stato Antonio Conte in questo momento a Napoli, io credo che sarebbe stato molto dura gestire l'attuale allenatore, meglio l'ex allenatore, se fosse oggi ancora il tecnico in questa situazione, perché non sarebbe stato facilmente gestibile. Mentre Allegri gli è stato detto tutta la verità, tutta la situazione, come gli sarebbe stato detto a Conte, solo che Conte non l'avrebbe accettata. Allegri da questo punto di vista mi sembra un po' più malleabile, ecco.
0: Sì, beh, decisamente meno escandescente a livello di dichiarazione. Qui intanto arrivano dei menu per i giovani italiani. Prima di darti la parola, insomma, do una piccola risposta. Ci sono dei giovani italiani promettenti, però a parte che Rodrigo Mora purtroppo ha una formazione più tecnica rispetto ai vari età italiani, e soprattutto un giocatore che a 19 anni si ritrova già con praticamente 100 prestatori professionisti. I nostri a malapena ce n'hanno una o due, quindi purtroppo anche più esperienza. Però ecco, non so se anche tu hai la stessa visione. Mi dispiace, però è chiaro che c'è una differenza al momento tra i nostri e loro, non dovrebbe esserci.
1: No, io sono d'accordo con te, non ci dovrebbe essere questa differenza, però purtroppo c'è, comunque andiamo ancora a comprare dei giocatori stranieri. Non sempre i giocatori stranieri che andiamo a comprare sono i migliori rispetto ai nostri italiani.
0: No, questo è vero.
1: Abbiamo sempre, diciamo, difficoltà, soprattutto, diciamo, a lanciarli con gli italiani. Poi, sai, quei stranieri sono meno, proviamo a cercare il tondo. Alla fine, i giocatori stranieri costano meno degli italiani, quindi alla fine si vanno a cercare anche degli, poi quelli bravi ce li comprano all'estero, voglio dire a Palestra, che comunque è un giocatore che è stato pagato 55 milioni di euro a Chelsea, e l'Inter avrebbe pagato una cifra, magari 45 sarebbe stata una cifra secondo me altissima, perché 55 milioni non è certo poco, però sai, è tutto sempre molto relativo, perché nel mondo del calcio oggi parliamo tanto e alla fine costruiamo poco, quindi siamo tutti bravi a dire il nostro pensiero, però poi soluzioni sull'immediato io faccio fatica a trovarle o a vederle, e questo mi sembra un dato fatto abbastanza importante. Cioè, è evidente, no, che questa situazione sia sotto gli occhi di tutti. Comunque tanto c'è poco da
0: discutirne,
1: non possiamo finché non metto delle regole, finché non ci danno di investire in questa maniera, finché non decidono di procedere in una certa direzione, sarà sempre tutto molto molto complicato, molto difficile. Però sì, questa è la realtà dei fatti. Tornando, guarda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento dell'Inter, mi sembra che stiamo ritornando su Diaby, che è un vecchio vivo che avevamo avuto anche, se ricordi
0: bene,
1: pallino,
0: sì.
1: Sì, lo scorso mercato di gennaio abbiamo provato a prendere la formula del prezzo, stavolta mi sembra che sia complicato anche in questo senso, perché Curtis Jones non riescono a prenderlo, almeno a delle condizioni economiche giuste, e quindi stanno lavorando anche su questa eventualità, su questa opportunità, e credo che invece sono molto curioso di vedere questo ruolo, no, che si disegna per Diouf, che hanno disegnato, hanno battezzato, no, come lo Dumfries, che a Benino cercheranno di utilizzarlo in questo ruolo. Vediamo se effettivamente Kivu sarà così bravo da per far trasformare questo giocatore in un ruolo proprio il suo non sarebbe.
0: No, esatto. Io sono molto curioso, ti devo dire la verità, e un pochino scettico, però, Nick, perché Diouf si sta rialzando discretamente per quello che ho visto in amichevoli, però come detto non sono le sue caratteristiche. Davanti spinge bene, dietro deve completarsi, perché poi all'esterno della fascia deve fare due fasi al massimo. Poi Diaby, io Diaby è un giocatore che Ezzo ha

apprezzato, insomma, quando era alla Aston Villa, quando era al Bayer Leverkusen, ma parliamo di un esterno offensivo alto, parliamo di un altro, insomma, praticamente ho qualche dubbio, poi sicuramente chi ne capisce molto più

0: insomma, francamente sono situazioni che solo l'Inter può valutare e che allo stesso tempo può anche gestire nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è assolutamente semplice, anche perché poi andare a sostituire un giocatore come magari in questo momento l'Inter arriva fino a 2 mesi fa, ovvero Dupriz, non hanno sempre avuto dei grandi esterni, no? Da Chini, Dupriz, insomma ne hanno avuti tanti, ecco. Quindi hanno avuto sempre una bella tradizione su quella fascia, quindi andare ad adattare qualcun altro non è secondo me semplice, però d'altra parte se non devi fare nessuno puoi anche scegliere una strada diversa.
1: Esatto, fare delle valutazioni differenti, insomma, qui sono, ripeto, molto curioso di vedere che cosa potrà accadere. Mentre poi, Nick, ti chiedo, come sempre, altra notizia, fronte Juventus, portiere, cosa succede? Perché leggevo che Paris Saint-Germain e Parma proseguono spediti nella trattativa e poi c'è sempre questo risvolto di rimando su un ipotetico prestito in bianco nero.
0: Ma sì, oddio, è un po' spesso, no, pensare che la Juventus diventi una squadra che si prende in prestito dal Paris Saint-Germain un portiere che lui vorrebbe avere come titolare. È un po' anche segno del tempo che sta cambiando, perché in altre situazioni la Juventus il portiere se lo sarebbe preso e l'avrebbe appesa la cifra giusta per potersi portare a casa un numero uno. Oggi si parla di 35 milioni di euro del Paris Saint-Germain verso il Parma per prendere Suzuki e poi girare in prestito. Io resto dell'idea che alla fine, se questa è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, cioè non mi sembra la Juve un'operazione del genere, anche a livello di immagine non è proprio il massimo, no? Nel parte tu il portiere te lo fai dare in prestito dal Paris Saint-Germain, poi bisogna trovare anche la sistemazione di Gregorio, perché nessuno ne parla, ma c'è da sistemare anche il futuro di Gregorio. Io resto dell'idea che Vicario possa rappresentare comunque la soluzione più facile, perché il giocatore non rientra ai piani del Tottenham, la valutazione si è agevolmente abbassata e secondo me potrebbero decidere di prendere Vicario e non Suzuki. Però
1: ma che lì sarebbe in prestito eventualmente con altre formule da definire.
0: Ma io penso che a quel punto avrebbe più senso prendere Vicario in prestito con diritto di scatto piuttosto che Suzuki in prestito. Mentre su Vicario puoi farci un investimento, poi Suzuki secondo me non fa bene un anno alla Juve, lo riporta a casa del Paris Saint-Germain, quindi diventa abbastanza complicato, perché questa sarebbe secondo me la situazione, lo scenario più plausibile. Io vedo anche Vicario, terrei sulla porta della Juve per esempio vivo Vicario, e poi per l'attacco stanno lavorando su Zirkzee, vediamo se gli riesce invece a portarla a casa, perché comunque invece se non è aperto al prestito con diritto di atto, che non ho capito bene, deve diventare obbligo a determinate condizioni, però con la Juventus non ha affondato questo soggetto.
1: No, al momento rimane solo un'opzione abbastanza distante sicuramente. Poi Nick, prima di lasciarti ti chiedo anche un aggiornamento sul Milan, perché in realtà poi non è che si stia muovendo tanto, io l'ho detto già anche qui con scetticismo, belli quei soldi investiti per 2 giorni con Soramos e Hila, ma poi per il resto molto poco. Peraltro poco, Nick, sia in entrata che in uscita, è vero che Tecame lascia, però poi c'è anche altro da dover sistemare.
0: Sì, devo dirti che questo anche rientro, no? Un po' tardato, di Mignano.
1: Era più esatto.
0: Sì, non mi sembra proprio il massimo della vita, mi sembra una situazione non particolarmente piacevole, ecco, quindi devo dirti che mi sembra che come anche un capitano, con quello che è successo, no? La morte di Franco Baresi, io mi sarei aspettato un comportamento diverso, ti devo dire la verità, mi sarei aspettato un comportamento diverso da Mignan, e quindi questo mi lascia un po' perplesso su come stanno andando le cose a Milan, su come è partito questa stagione con Amorim. Mi sembra che sia in grande difficoltà anche il tecnico, la squadra sì è lì, però è ancora tutta da sistemare. Vero, sono stati presi con Gonçalo Ramos e Vila, però si sono fermati lì fondamentalmente. Però vedo che Gimenez dovrebbe uscire per andare al Porto, anche su questa questione del Porto c'è anche un aggiornamento, mi sembra che a questo punto ci sia una buona possibilità, ecco, di far chiudere con il Porto per Mora da parte della Roma su quello che ti dicevo io, cioè fondamentalmente 25 milioni ora e poi magari la percentuale sulla futura rivendita, la vediamo. Mi sembra che il Porto si stia accontentando un po' di questa cosa, o quantomeno abbia deciso di

0: non incontra le esigenze di Roma. Alla fine la valutazione sono 50 milioni, questi 50 milioni loro li vogliono recuperare. Io penso che la soluzione possa essere quella della percentuale sulla futura vendita, ma c'è anche la chance che ci sia il pagamento 25 ora e 20 l'anno prossimo, ecco. Però sostanzialmente mi sembra che su Mora, ecco, la Roma e il Porto siano sensibilmente avvicinati.
1: Allora saremo a vedere poi gli aggiornamenti dei prossimi giorni, delle prossime settimane eventualmente. Nica, io ti ringrazio per questa raffica iniziale di mercato e ti lascio al lavoro come sempre, alla prossima.
0: Grazie mille, ciao, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Grazie a Nicolo Ceccaini e ovviamente a tutta la redazione di Tutto Mercato Web che continua a lavorare alacremente per trovare sempre nuove notizie e nuovi aggiornamenti. Qui intanto arrivano altri messaggi al 3182002013. Veniva chiesto se Bellanova non potesse essere poi un profilo italiano spendibile per la fascia destra dell'Inter, ma farebbe sorridere considerando che l'Inter poi in realtà lo aveva ottenuto Bellanova in prestito, lo ricorderete, dal Cagliari nel 2022, poi decise di non riscattarlo, un rendimento neanche così terribile, però semplicemente all'epoca era un'alternativa assoluta. Devo anche dire che nell'ultima stagione l'Atalanta Bellanova ha trovato molte più difficoltà, perché parliamo di un giocatore che ha perso il posto da titolare, ha avuto anche dei guai fisici, è un discreto esterno, devo dire, Bellanova, gamba, struttura, fisico, certo l'ultimo anno probabilmente gli ha fatto fare un passo indietro a livello di sviluppo di carriera, è ancora in età media a livello calcistico perché comunque compirà 27 anni a maggio, certo per caratteristiche a mio modo di vedere avrebbe più senso di un Diaby, ma anche di un Diouf, un esterno vero, poi bisognerebbe capire la quadra e soprattutto la caratura del giocatore, la qualità, se possa essere idoneo, però a livello di ruolo sicuramente uguale. Poi arriva un altro messaggio, prima parlavamo di Rodrigo Mora, 100 presenze dove, ma in realtà il punto è che il fatto queste presenze, io vorrei che ci fossero dei pari italiani in grado di aver giocato così tanto, sarebbe giusto anche dargli più spazio, però il fatto che Rodrigo Mora a 16 anni in Portogallo è stato buttato in Serie B e ha iniziato a giocare in Serie B, ha fatto un anno nel 2023-2024, poi due anni fa ha iniziato ad affacciarsi con continuità nel Porto, l'anno scorso sempre più presenze, e quindi parliamo di un giocatore che effettivamente sia tra Serie A portoghese, Serie B portoghese e Coppa Europee ha più di 100 partite nei professionisti. Io penso ai giovani italiani del 2007, ecco, vedo Akanor, difensore, che può essere un giovane molto interessante, anzi Akanor addirittura è ancora più piccolo perché parliamo di un 2008. Penso ad Ekator, che è un discreto prospetto, un classe 2007. Penso ad Ignacio del Borussia Dortmund, però gioca effettivamente non in Italia, quindi purtroppo un tipo di gestione differente. 2008, Reggiani, anche giovane, Borussia Dortmund. I giovani più bravi in camera esperienza italiani, in camera paradossalmente più esperienza all'estero in Italia sono delle eccezioni. L'Atalanta con Akanor si è gestito in un certo modo, ma perché l'Atalanta ha un certo tipo di mentalità. Poi, ripeto, Ekator per esempio è un buon talento, ma in Serie A l'abbiamo visto relativamente poco, l'ho visto su una cinquantina di partite, compirà 20 anni a novembre, un 2006, quindi purtroppo il percorso di crescita è differente. Poi devo dire, Rodrigo Mora non sarà il talento migliore, però ecco, io credo che sia superiore anche rispetto a dei nostri giovani. Io non voglio far sembrare che i giovani dell'estero siano più forti dei nostri. Noi dobbiamo formarli meglio, i giovani, dobbiamo lanciarli di più, ma anche formarli meglio. Abbiamo questo obbligo, perché non, secondo me non appartiene il discorso sulla formazione dei giovani ventenni. Non dobbiamo saper formare meglio anche i giovani quindicenni e sedicenni, i giovani calciatori di quell'età, perché in quella fascia che noi rispetto ad altri paesi siamo indietro, li formiamo molto da un punto di vista tattico, molto da un punto di vista fisico, cose importanti, ma negli altri paesi c'è uno sviluppo tecnico differente, quindi secondo me dovremmo fare degli accorgimenti sotto tanti punti di vista. E poi mi veniva chiesto perché Arena non gioca, lo aveva lanciato anche Gasperini, ve lo ricordate, ne aveva parlato molto bene, lo aveva fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione, è un ragazzo, lui sì, molto promettente, potrebbe fare un percorso interessante. Io ricordo quando segnò con il Pescara esordio con la Lucchese giovanissimo. Ecco, ma

magari potrebbe essere un ragazzo da lasciare, non voglio dire titolare in Serie A, però ecco, 17 anni, ragazzo promettente, magari buttiamolo in Serie C e facciamoli fare sì un po' di esperienza su un campo vero, come era accaduto appunto con la maglia del Pescara. Noi siamo arrivati comunque alla fine del primo blocco, sta arrivando anche degli aggiornamenti di mercato, magari dopo facciamo un piccolo recap per parlare anche delle definizioni delle ultime trattative. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui a TMV Radio Sport Calciomercato, e ritiriamo fra poco.

0: Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio. Sempre Lucio Marinucci qui in studio, Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Andiamo diretti con i primi collegamenti di questo blocco. Iniziamo il focus di approfondimento e partiamo dal Napoli, che continua il proprio percorso di avvicinamento alla stagione ormai agonistica ufficiale, ma nel frattempo ci sono anche tanti test e tante operazioni poi sul mercato da dover definire. Intanto in collegamento con noi c'è, e lo ringraziamo per la disponibilità, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, come sempre direi possiamo partire dalle indicazioni del campo. Ieri c'è stata questa gara, ieri c'è stata questa gara con il Celta Vigo, sabato un pareggio 1-1, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato un po' dell'aspetto poliedrico a livello tattico del Napoli, che aveva variato tanto. Ti chiedo che cosa si è visto in questo test e quali altre ulteriori considerazioni possiamo dare.
1: Certo, poi del risultato finale, il pareggio macchiato dall'errore e la complicità negativa di Meret e De Bruyne. Il Napoli che nel primo tempo col 4-3, soprattutto nella prima mezz'ora, ha mostrato anche buon trame offensivo, anche un possesso palla non sterile ma con l'obiettivo di arrivare in porta rapidamente, soprattutto un pressing alto, recupera il pallone molto spesso nella metà campo avversaria, pressing organizzato con 3-4 calciatori, poi anche il blocco ripartire vedendo al Celta di ricominciare. Poi nel secondo tempo, al netto anche del fatto che poi fossero decisamente più bandi, il Napoli ha cambiato modulo. Allegri è passato al 4-2-3-1 con Giovane che ha fatto la sottopunta alle spalle di Luca attaccante, Vergara a destra, Lang a sinistra, ma soprattutto con De Bruyne e lei accanto a Gilmour. Si tratta di esperimenti, ovviamente siamo all'inizio della stagione che neppure è ufficialmente cominciata, però è chiara la volontà da parte di Allegri di partire da un modulo del 4-3-3, ma senza però precludersi la possibilità di sperimentare e trovare delle soluzioni alternative.
0: Eh sì, soluzioni alternative che poi, Fabio, andranno trovate anche sul mercato. Quindi parto dalla difesa e ti chiedo innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di Marinucci, perché non sono di certo buoni aggiornamenti, e poi ecco, ti chiedo se questo ulteriore guaio potrebbe poi portare ad accelerare su alcune trattative. È un altro infortunio abbastanza serio.
1: Sì, intanto la cronaca per Napoli questa mattina ha comunicato quelli che sono stati poi i risultati di salute mentale che il giocatore che si era fatto male contro il Celta Vigo ha riportato, ovvero una lesione sotto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, che in soldoni vuol dire almeno un paio di mesi di stop. A essere pessimisti, qualcuno potrebbe anche immaginare uno stop di 6 settimane, un mese e mezzo, però poi da il ritorno in campo e la riabilitazione siamo prudenti, crediamo che insomma almeno per settembre il giocatore non sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. Non c'era già Buongiorno che ne avrà per almeno 3-4 mesi, Bermano ne è ancora neppure in gruppo a lavorare con i compagni, resta solamente Rachmani, Rafa Marin, volendo anche Olivera adattabile difensore centrale. E quindi mi chiedo, il Napoli adesso accelera sul mercato, credo che sia inevitabile per l'arrivo di un difensore centrale. Badiashile il nome caldo col Chelsea che non aveva ancora tutto aperto al prestito, magari questo infortunio di Mare ci potrebbe anche convincere il Napoli a chiudere entro la settimana per Badiashile, così si deve avere in posizione già per la gara contro il Genoa. Oppure vediamo se ci sono altri nomi, altri centrali. Di sicuro il Napoli vuole un difensore in prestito e non vuole un investimento definitivo.
0: Ah, ecco, quindi anche per Badiashile leggevo infatti possibile magari un prestito oneroso con poi una possibile trattativa ulteriore, non so se diritto, obbligo condizionato.
1: Sì, ma perché il Napoli ha speso 100 milioni per 4 centrali con Conte, Buongiorno, sì. Bochemar, Marine, Marinucci, quindi non vuole un altro investimento, e quindi nel caso di Badiashile prestito, perché chiaramente un giocatore reduce da problemi fisici, ma in generale il Napoli non vuole un altro giocatore da avere poi in organico definitivamente. È chiaro, poi dovesse andare bene questo giocatore che arriverà in prestito, il Napoli valuterà l'acquisto.
0: Eh sì, come giusto, o meglio, anche comprensibile che sia. Però poi vado anche sul tacco, ecco, ti chiedo sulle varie trattative che cosa può succedere tra l'uscita di Lukaku con le piste turche, ancora però non mi sembra ancora di capire, non tutto definito. Leggo ancora queste voci su Gabriel Jesus, anche se già ci eravamo espressi sul brasiliano settimana scorsa. Poi Lang che potrebbe fare ritorno in Olanda, insomma, i chiarimenti un po' su queste trattative?
1: Sì, intanto il Napoli mai come in questo momento deve soprattutto attacco cedere, perché addirittura ci sono tre attaccanti centrali, c'è Lang, quindi bisogna anche un po' snellire l'organico. Lang è diretto all'Ajax, che sta per salutare Gotti, direttore PSG, quindi dovendo poi valutare la tempistica, direi che quando il talento l'Ajax andrà lui si arriga, allora a quel punto l'Ajax potrebbe puntare su Lang, addirittura Napoli pronto a una plusvalenza, perché questo è un calciatore che, anche se non ha fatto molto bene in Italia, non solo ha qualità ma un amuleto, ha vinto tre scudetti negli ultimi tre campionati, di cui due in Olanda col PSV Eindhoven, ecco perché l'Ajax punta anche su di lui. Lukaku è diretto al Fenerbahce, si tratta sulla cifra di un dio del cartellino, e c'è questo nome di Gabriel Jesus che è un po' sorpresa, è diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Noi ci interroghiamo come, dove eventualmente verrà schierato Allegri.
0: Esatto.
1: E probabilmente un inizio è arrivato proprio dal secondo tempo con Saltavigo, cioè quando il Napoli si è schierato con quel 4-2-3-1 con Giovanni Giolli trequartista alle spalle di Lucca, probabilmente Allegri più un 3-5-2, immagino un 4-2-3-1 in quella posizione, o De Bruyne potrebbe giocare proprio Gabriel Jesus, che proprio può fare l'alternativo di Holland volendo l'esterno a destra. Quindi insomma un calciatore di gran valore, che avrebbe un po' recuperato, che fisicamente non dà garanzia al 100%, ma che è in scadenza di contratto, e quindi poi se decide di abbassarsi lo stipendio, diventa per il Napoli una potenziale buona opportunità di mercato.
0: Eh sì, posto che poi bisognerebbe valutare anche le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi tempi in Premier League, nelle ultime stagioni, trova veramente pochissimo spazio e tanti guai anche lui dal punto di vista fisico-atletico. Mentre poi sul campo ritorno anche Fabio, dicevo, il percorso verso l'esordio con Genoa non è più lunghissimo, perché mancano ormai meno di due settimane all'esordio, però ci saranno altri test, ci sarà in particolare un altro test contro l'Aris Salonicco, quindi ti chiedo un po' anche qui che cosa potremo aspettarci ulteriormente nello sviluppo di questo Napoli. Devo tanti esercizi in allenamento sulla costruzione dal basso.
1: Sì, sì, no, ma d'altro poi con l'Aris Salonicco io credo che Allegri voglia provare la formazione titolare, o almeno una formazione che possa somigliare molto a quella che è in mente per la gara di Marassi del 22 agosto, quindi la qualità principale ad esempio sarà relativa ai due difensori centrali. Mi aspetto Rachmani e Rafa Marir, potrebbe essere la coppia dei centrali, perché poi l'unica alternativa, ripeto, sarà molto interessante capire se ci sarà per la prima volta la coppia De Bruyne e McTominay insieme dall'inizio, perché poi a quel punto sono curioso di capire se ci sarà una sorta di ritorno ai favor, quindi senza rinunciare allo Bordi anche a chissà, oppure se poi Allegri, che vanta e conta anche per gara come mezzala a centrocampo, possa sperimentare una soluzione con almeno uno dei big del centrocampo in panchina, perché evidentemente i due esterni offensivi, Politano e Alisson, sono imprescindibili. Sarò molto incuriosito più che dalla partita in sé, che comunque avrà il proprio valore, anche dalla formazione che verrà schierata dall'ufficiale, che ci verrà poi comunicata da Napoli un'ora prima del fischio.
0: Anche qui dunque terremo d'occhio le scelte a livello tattico, ma anche a livello individuale, di Max Allegri. Fabio, grazie a questo punto Napoli, io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio.

0: Fabio Tantino con questo aggiornamento sul Napoli. Qui intanto Luigi, come sempre, scatenato su Max Allegri, non mangerà il panettone. Io te l'ho già detto, Luigi, insomma, la mia opinione è differente, sono solo curioso di capire quanto riuscirà a competere per i massimi livelli, ma non aspetto un fallimento di questo tipo. Poi su invece leggo anche sul Milan, Amorim con questo gioco quanti gol prenderà. Luigi, sei scatenato su tutte le varie squadre, un po' sarà complicato ovviamente per Amorim trovare la quadra, ma poi penso anche la qualità degli interpreti in alcuni ruoli sia, non voglio dire rivedibile, ma quantomeno fa sorgere qualche interrogativo, qualcos'altro sicuramente andrà fatto. Intanto però ci spostiamo sul bianconero in questo frangente, la bianconero di Udine, andiamo sull'Udinese e lo facciamo in compagnia di Davide Acchiolla. Ciao Davide, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, ovviamente come dicevo anche prima, si avvicina l'esordio stagionale, proseguono i test, ormai siamo a 5 giorni dalla gara contro il Padova in Coppa Italia, quindi ti chiedo come si sta avvicinando questo Udinese, anche che tipo di risposte si sono viste negli ultimi test. Vero che era pur sempre un amichevole, però sabato c'è stata questa vittoria sul Barcellona 0, che è pur sempre un risultato prestigioso.
1: Direi che l'Udinese si sta avvicinando nel migliore dei modi al mio impegno ufficiale, perché comunque è un precampionato, tutta una serie di test in cui mister Rugnic ha fatto anche qualche esperimento che ha portato a qualche squilibrio nell'undici che ha giocato nelle amichevoli, quindi tanti gol presi. Devo dire che nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest abbiamo visto una squadra che è stata capace di produrre gioco offensivo con diverse palle gol e contemporaneamente non subirne, a parte una cosimissima capitata Calimoendo nei 45 minuti giocati contro il Nottingham. La difesa ha sempre dato ottime risposte nell'arco di tutti i 90 minuti, quindi devo dire che da questo punto di vista, se c'erano dei dubbi magari sui vari esperimenti fatti dal mister per quanto riguarda la retroguardia, per ora andando un po' a smaltire anche i vari carichi di lavoro estivi, cioè con l'entrata in forma dei vari giocatori, per ora sembra aver trovato anche un suo equilibrio la squadra. Chiaramente si è aiutata anche dal fatto che per ora l'undici iniziale non è sostanzialmente cambiato più di tanto, perché a parte Attano non è ancora partito nessuno, e è stato l'unico cambio appunto contro Nottingham l'inserimento di Abancua al posto di Christensen. Abancua che deve aver dato delle belle risposte nel ruolo di braccetto destro, credo sia per il campionato, chissà che in un reparto molto affollato non possa essere magari lui uno dei giovani a restare a spalle dei vari titolari, viste le risposte che ha dato nell'Africano dell'estate.
0: E questo è interessante, perché poi l'Udinese, l'altra volta ti ricorderai Davide, discutevamo di Miller, di giovani comunque interessanti, ce n'è tanto, quindi magari prima di andare al mercato, ecco, ti volevo chiedere le impressioni sugli altri, sui ragazzi, su Palma, Gueye, comunque che a tratto ha fatto anche vedere qualcosa di interessante, si deve sgretare, Arisa, Bertola già un po' grande, però ecco, su questa batteria di giovani che cosa ci aspettiamo quest'anno?
1: Diciamo che c'è qualche ragazzo che probabilmente è già pronto per essere un giocatore, uno dei giocatori principali nelle rotazioni. Parlavamo dell'altra volta di Miller, penso proprio che sia uno di quelli che comunque andrà a giocare di più nei due di centrocampo insieme a Piotrowski e Kastrom. Dietro per esempio a Banco Palma si sono ben espressi gli amichevoli, e potrebbero anche aver magari superato nelle gerarchie un Mlacic che a gennaio è arrivato con anche buone aspettative, perché comunque un ragazzo che veniva strappato alle grandi d'Europa, ma che forse pare meno pronto magari di Panabanqua, perché qualcuno dovrebbe andare in prestito i giovani per trovare i giusti minuti per crescere, perché nata intera in panchina non sarebbe molto utile. Qualcuno è pronto appunto, come Maria Banqua e Miller, o per certi versi lo stesso Palma, qualcuno ha fatto vedere buone cose, ancora magari non è prontissimo, Rizzala probabilmente resterà in rosa, però ecco, per esempio lui è uno di quelli che forse ha capito un po' anche il passaggio dal Sud America all'Europa, prima preparazione estiva in un campionato come la Serie A, e l'abbiamo visto un po' pochino perché forse è un po' appesantito appunto dalla preparazione. poi bisogna sempre vedere come andiamo a considerare, per esempio, appunto dicevamo prima, Bertola,
0: non è più giovanissimo, c'è qualche anno però, più, anche esperienza in più.
1: Sì, ha più esperienza, non di Serie A, non di Serie B gli fatti, però ecco, per esempio dovesse partire comunque uno dei titolarissimi come Christensen, Udinese, già però da con Bertola, come ha fatto l'anno scorso, probabilmente diventerebbe da prima riserva della difesa titolare. Non dico inamovibile, ma comunque aumenterebbe di grado, ecco.
0: Sì, sale bene le gerarchie. Comunque un ragazzo ha fatto vedere cose interessanti, però mi porti poi anche Davide sul mercato, ecco. Ti chiedo se ci sono aggiornamenti e quindi che cosa ci possiamo aspettare sul fronte Christensen. Poi in realtà, anche se se ne è parlato in minuti, chiedo sempre su Soletti se può succedere qualcosa, se c'è qualcuno un po' più avanti. E poi ecco, ero incuriosito anche dalle eventuali tra virgolette sostituzioni. Mi sembra di dire che la soluzione sarebbe più interna, con Bertola lanciato ulteriormente, non con entrate sul mercato.
1: Per quanto riguarda Christensen, non è più un segreto, dunque all'Atalanta il ragazzo piace, e dopo settimane in cui l'Atalanta ha precisamente studiato il profilo, adesso si sta anche parlando per una trattativa vera e propria. All'Udinese non scende la sua richiesta di 25 milioni di euro. La sensazione è che l'Atalanta possa arrivarci a quella cifra. Vedremo se lo farà effettivamente. Per ora bonus compresi ha avvicinato i 20, però non sono una cifra sufficiente a far vacillare l'Udinese, che non ha fretta, con alcuna fretta di vendere, anche perché comunque in caso sarebbe anche ben contento di trattenere Christensen in rosa ora per un'altra stagione. Quindi Christensen in questo momento è il giocatore più in bilico, perché oltre ai interessamenti più o meno concreti ha proprio anche un'altra trattativa in piedi, e vedremo gli sviluppi che probabilmente arriveranno già nel corso di questi giorni. Dall'altro lato invece Sole per ora ha avuto solo degli abboccamenti. L'unica offerta concreta erano arrivate da Leeds e Inter, ma come sappiamo l'accordo non è stato trovato. Bisogna qui vedere se magari può dare che possa essere un po' mini domino a loro, i difensori, anche su livello internazionale, se che vengono magari coinvolti come club di Serie A. Dovesse partire quel domino, magari qualche club che dovesse restare questo difensore potrebbe avvicinarsi per provare a chiedere Sole da qui a fine del mercato. Diciamo che l'Udinese si è cautelata, perché nelle settimane scorse ha trovato l'accordo con il ragazzo per un contratto nuovo fino al 2029, calcolando che era in scadenza il 2027, il contratto precedente non è qualcosa da poco, quindi non è la fretta di neanche in questo caso di vendere, e si aspetta di vedere un po' cosa accadrà. In entrata per ora si va verso la soluzione più interna, nel senso che Bertola al posto di Christensen ha già giocato e ha dato ottime risposte. La sensazione è che comunque Runjic, indipendentemente da partenti, voglia comunque un difensore d'esperienza da inserire nel reparto, anche che l'unico è effettivamente considerabile come un veterano è Cabasele, ed effettivamente manca un po' un altro giocatore che possa fare da leader nel momento in cui Cabasele non ci dovesse essere. Per ora stia prendendo corpo comunque l'ipotesi Juan Jesus, vedremo un po' anche lo stesso Jesus cosa vorrà fare, ecco, perché in caso di svincolato bisogna sempre un po' andare a vedere quali sono le intenzioni del ragazzo, certo. Chiaramente in mano il pallino della situazione.
0: Eh sì, è chiaro, lì poi le evoluzioni vanno fatte anche da parte del giocatore stesso, così come, ecco, a proposito di svincolati, quanto è vera questa voce, leggevo su Gudel, ecco, parlava di giocatore d'esperienza, lui difensore l'ha fatto più negli ultimi anni di carriera, arretrato chiaramente rispetto ai primi anni di carriera quando era all'Ajax. È effettivamente un'ipotesi, perché leggevo anche sotto Mercato Web che Runjic vorrebbe il giocatore, è qualcosa di concreto o no?
1: Ma, allora, la sensazione che c'era un po' che volesse un profilo d'esperienza, come e tra i preferiti fosse Gudi, nel momento in cui non fosse stato possibile arrivare a lui, si poteva arrivare su Juan Jesus, e adesso sta prendendo un po' più corpo l'ipotesi Juan Jesus. Quindi bisogna vedere un attimo come sono loro due i profili di esperienza sostanzialmente ad oggi individuati, quindi e arriva chiaramente uno dei due,
0: è chiaro, uno è quello dell'altro.
1: più il primo per caratteristiche, però il secondo è altresì vero che è un po' più dutti e ti permetterebbe di avere anche una seconda soluzione che nel ruolo a sinistra che Udinese ad oggi non ha.

0: Leo non solo e tutti gli altri ragazzi trovati lì a sinistra, anche amichevole, non hanno le giuste risposte, quindi bisognerà vedere un po' qua. C'è una richiesta da parte del tecnico, c'è però anche una necessità individuata dalla dirigenza. Vediamo un po' come si va incontro. Sembrerebbe Juan Jesus ora il nome che metto d'accordo tutti. Vedremo chi dei due effettivamente poi, se arriverà uno dei due.
1: Chi la sputerà, se la sputerà, anche qui i soliti sviluppi che attenderemo nel futuro immediato. Davide, grazie, è stato un piacere, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie Davide Marchiol con questo aggiornamento interessante sull'Udinese che, come dicevo, incomincerà il proprio percorso in gare ufficiali fra 5 giorni, esordio in Coppa Italia contro il Padova. Qui intanto arrivano altri messaggi, Federico anche scrive che nel weekend ci sono state tante amichevoli, si possono trarre considerazioni, c'è molto da lavorare, giocatori da comprare, qui inerente all'Atalanta, si vede la mano del maestro Sarri, primo gol atalantino con una trama fitta di passaggi. Devo ammettere, devo essere onesto, non ho visto amichevoli complete dell'Atalanta, ho visto un pezzo di quella col Feyenoord e delle sintesi di quella con lo Schalke 04. Devo dire, le indicazioni sono crescenti, Federico, devo dire, si sta vedendo qualcosa in più. Sono curioso di capire poi la tenuta nelle due fasi, anche come sarà, posto che anche questa Atalanta 4 è poi un'Atalanta particolare, perché se vediamo il giocatore che ho utilizzato nella gara contro lo Schalke, c'era Bellanova, che chiaramente può essere anche tranquillamente un quarto, dall'altra parte Ahanor, che sì, può essere considerato terzino, in realtà è un terzo di difesa. Quindi sta trovando, credo, un equilibrio, Sarri, forse la cosa migliore, fra quelli che sono i suoi dettami e quelle che sono le abitudini e gli usi dell'Atalanta delle ultime stagioni. Sono curioso qui, devo dire in senso positivo, delle risposte si stanno sicuramente vedendo, come dicevi tu, 32 passaggi prima del gol. Poi parli della Roma, c'è incontenibile Gasperini, ma lo conosciamo in realtà, come sempre molto esigente Gasperini, usa un po' toni alternati il Gasp, perché prima parla con toni un po' più duri, un po' più volti a puntare l'indice sull'assenza ancora di qualche colpo per completare, anche se poi Gasperini nelle ultime dichiarazioni ha detto che invece D'Amico sta lavorando a delle piste giovani, ma già di esperienza, credo il riferimento fosse a posteriori a Rodrigo Mora, e che erano quelle le indicazioni. Quindi come sempre un po' e un po' bastone e carota per Gianpiero Gasperini, quindi vedremo anche qui la Roma poi come riuscirà ad operare nei prossimi giorni, tanto come detto abbiamo ancora 4 giorni oltre a questo da passare insieme a Team Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torneremo ad intervalli regolari su tutte le squadre e anche sulla Roma. Poi qui Luigi, troppo gentile, grazie per i complimenti, non c'è assolutamente bisogno. E poi qui chiesto se si fa il cooling break, sì, si farà il cooling break, fortunatamente non con parametri statunitensi, quindi cooling break di un minuto nelle prime gare di Serie A, non 3 minuti come invece ho visto negli Stati Uniti, che a qualcuno è piaciuto, al sottoscritto invece non è piaciuto veramente per nulla. Ringraziamo il cielo che non si faccia anche nel nostro campionato, mi auguro che non ci siano cambiamenti da questo punto di vista. Già un'ora è volata in compagnia, ne abbiamo ancora due però da trascorrere qui a tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torniamo fra pochissimo dopo il break.

in diretta Tempo Radio Sport Calciomercato RT prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di Tempo Radio Sport Calciomercato RT. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni e a tutti gli ospiti, ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico, sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331-8200-213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18.30 d'agosto è una delle decisioni, beh, sono veramente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe l'orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle 21 o alle ore 20. Invece ho già visto che i primi anticipi saranno alle 18.30, per carità non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18.30 sono sempre elevate. Le ragioni, un tempo c'è la ragione di stato, ormai c'è la ragione di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza mettere delle fasce orarie diverse da altre partite, e quindi sì, Max, avremo le gare alle 18.30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo, però al momento io non so come sia nelle altre città, ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18.30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto, sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima, diciamo qualche piccola eccezione c'è, perché più Esposito è vero, non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Più Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali, che invece poi è un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nuove, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento, tre giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra minorenni, or minorenne, non è più Camarda a 18 anni. Vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, trovato non tantissimo spazio, non sempre riuscito ad incidere, speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane lui sì, perché di anni da 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari incisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati, poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale
di stagione è stato fortemente negativo, però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kiva, è un ottimo colpo, però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia, sono una batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions

0: League? Qualche domanda me la pongo. Sal McCarthy è un giocatore che adoro per la sua duttilità, Barzagli è un difensore che mi piace per le qualità che ha, ma possono essere degli esterni titolari di una squadra della Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho, poi non sono certezze, spero di sbagliarmi, spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan, però al momento sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro, ancora non abbiamo i responsi del capo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, lo ringrazio veramente per la disponibilità, Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, schia fagiolo, perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Gila e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonzalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo a massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
1: Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi certo, le partite per il campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere, anche perché il mercato va avanti fino a fine mese e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiornamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto il Milan possa fare un buon campionato, poi per l'amor del cielo, perché i dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono le contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonzalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle contano, e che quando giochi a San Siro il sbiglio della gente lo senti nel caso, nel quel caso.
0: Mormorio. Puoi segnare in Serie A, è ben facile per il centravanti.
1: Io credo che il Milan sì, sia una buona squadra, però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che a mio modo di vedere hanno maggior valenza qualitativa.
0: Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non lo inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di, ecco, di andare anche sul specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante, perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri a partire dalle scelte dirigenziali, poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Alej Begovic, ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato nella Juventus sembravano pezzi tutte e due, forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
1: Sì, credo l'abbia fatto, e io credo tanto nella conduzione societaria, mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato, perché ancora la Juve non è ancora la Juve a mio modo di vedere, al di là che abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante, però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso, che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere. Che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere, e deve avere un portiere di, secondo il mio punto di vista, poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. E c'è un nome su tutti che mi piacerebbe che la Juventus, però sembrerebbe quasi tramutato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
0: Te ne hai parlato a lungo, a giugno, a luglio.
1: Però sembra quasi smontato.

0: Sì, ormai sì.
1: Tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata come quella della Juventus.
0: Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Bu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare a Paris Saint-Germain e poi essere girato in prestito. Non ti convince?
1: No, no, non mi... allora è un buon portiere, ma non è un portiere da Juve, cioè portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan, cioè Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti e se non...
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili.
4: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: sul materasso in quel stadio d'Ola per Artemio Franchi, ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente di venire hanno le buone prospettive, e per cui io credo che ci sia quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è l'allenatore che secondo me è, tant'è vero che era uno dei probabili per Natale, poi parlo del cielo, era della Fiorentina, qui non c'è stata trattativa, ma io intravedo in grosso delle grosse potenzialità appunto per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como. E meno male che è un allenatore italiano, che gli possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare in termini nazionali. Ma io credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un campionato.
1: Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la forma della rosa sono ottime. E poi vado anche
0: sì,
1: su...
0: Però, vai Simone. Però, no, figurati. Io, quello che vedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte dei staff tecnici.
1: Però cosa mercato molto tecnico
0: nelle, cosa non vedo, cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tra forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Casale, quindi diamo tempo a Revali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff. Di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione alta dove raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha se avuto. E per cui ben vengono queste nuove realtà che da cui bisognerebbe prendere esempio. Secondo il mio punto
1: il tipo di linea, sostanzialmente di linea tra virgolette editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico progettuale, hai detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza che sul tipo di acquisti che si vanno a effettuare. E poi però ecco, diciamo anche su Napoli e Inter, come continui a vedere il mercato, in realtà non per poco in entrata. Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla, anche l'Inter in realtà poi oltre a Stones ha svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti, quindi su queste due squadre e poi sui due nodi portieri entrambe. Napoli fa bene a rimontare nuovamente su Meret e l'Inter Martinez all'altezza, io penso che possa esserlo, ma qualcuno qualche interrogativo in più. Quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
0: Ma sul discorso dei portieri io ho grande stima di Meret, a mio modo di vedere se Meret ha vinto due campionati a Napoli con lo pubblico contro, vuol dire che non si può in radio, però ha due caratteristiche caratteriali
1: agli attributi
0: grandi, però io secondo me sì, fa bene Napoli a puntare a ritare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martini. Ecco, io voglio spendere una mezza parola perché l'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori portieri, Filippi della Fiorentina e Gianluca Spinelli nell'Inter, sono la garanzia che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati in tutte e due le squadre. Poi la garanzia di, non sono d'accordo sull'analisi per l'amor del cielo con tutto il rispetto che ho nei confronti sul fatto di avere dei su Martinez.
1: No, no, io sono uno di quelli che non ne ha. Io no, c'è qualcuno che li ha,
0: è un buon portiere,
1: lo apprezzo molto.
0: Allora scusami perché ho capito.
1: No, tranquillo, mi hai fregato male.
0: Ma l'unione pubblica secondo me deve essere garantita, ma non per questo voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli, però tante volte non si menziona mai questi.
1: No, invece è bene.
0: E secondo il mio punto di vista i preparatori portieri sono fondamentali nel libro e nel rendimento che tali danno ai propri portieri, quindi questi due personaggi sono due personaggi che sono fatto loro andare in squadra di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez, non c'è il mio dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra personata quale è dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato. Quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma Como.
1: Sei stato chiaro? No, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone, l'anno scorso Filippo San Milan Magnan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico. Non credo sia un caso.
0: Benissimo. Anzi, sottolineo anche che Magnan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto un vinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però per cui perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia, certo. Quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista della tranquillità mentale, e Magnan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per poter esprimere il proprio potenziale. E quindi secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e a mio modo di vedere potrà diventare un portiere di alta affidabilità.
1: Io anche sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero. Ti auguro buon proseguimento di giornata. Presto.
0: Grazie a tutti voi, buona continuazione.
1: Grazie, un saluto a te, grazie Simone Braglia, sempre interessante insomma parlare poi sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio di Max, tranquillità che trasmette Provedella, evidente. Martinez invece il problema di Gregorio, tre cose belle e un errore, poi si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io Max, quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza al Genoa, ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare le cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per Di Gregorio, è più forte. Portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi sta a vedere, Provedella è un ottimo secondo, è uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez.

perché ho seguito tanto nel corso di crescita, e per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter ha investito anche pari milioni per essere estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non l'ha mai veramente valorizzato.

0: Eccoci nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri fino alle ore 17. Ho scritto Lucio Marinucci qui in studio per continuare a proseguire i vari approfondimenti sulle squadre di Serie A, perché ci sono stati, come abbiamo detto anche prima, nella fine settimana degli ulteriori test amichevoli che possono aver dato delle ulteriori indicazioni in vista dell'esordio ufficiale. E apriamo una parentesi anche sul Frosinone, lo facciamo con Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, come sempre, prima di andare anche sugli interrogativi di mercato, ecco, ti chiedo che cosa si è visto in questo test di sabato ieri, tutto in tema laziale tra Frosinone e Lazio. La Lazio ha vinto 1-2, però leggevo anche delle parole di Alvini, che comunque ha visto una squadra egregia, così l'ha definita, nonostante poi ecco anche qualche piccola critica sulla direzione del match. Ecco, ti chiedo, nel complesso, che Frosinone si è visto e che cosa si è visto anche dei singoli? È stato più convincente?
1: Sì, nel complesso si è visto sicuramente un buon Frosinone, un Frosinone che fa ben sperare in vista dell'inizio della stagione, un Frosinone che mantiene la sua identità che aveva forte, che aveva nello scorso anno, è un Frosinone che prova a giocare sicuramente con una forte intensità, ritmi alti, forte pressing. Chiaramente ora le gambe, la condizione fisica non è al 100%, ma è un Frosinone che ha provato insomma per lui tratti della gara a imporre il proprio gioco attraverso appunto una forte intensità. È sicuramente un Frosinone ancora in costruzione, anche perché ieri fondamentalmente si è giocato con la rosa della passata stagione, poi nella ripresa è entrato qualche nuovo acquisto, però di fatto è un Frosinone che ha affrontato la Lazio per 60 minuti almeno con quella che era la rosa dello scorso campionato
0: di nuovo Frosinone.
1: Esatto, quindi nonostante insomma ci fosse il gap della categoria, se vogliamo così dire, è comunque un Frosinone che ha ben figurato e per questo lascia ben sperare. Tra i migliori sicuramente si è visto bene Fini, che al momento sta sostituendo Chedesa, che è sicuramente in ritardo di condizione, essendo legato successivamente in ritiro perché aveva il permesso post mondiale. Bene poi come sempre anche in mezzo al campo Calò, che è andato anche in rete, Cichella, Cuzzubias, Montrisi in fase difensiva, lo stesso Valzani che nonostante i due gol subiti si è preso protagonista di una grande parata su Rovella e di belle insomma interventi nel corso del match. Quindi è un Frosinone che sicuramente lascia ben sperare in vista della nuova stagione, in attesa poi di quelli che sono comunque degli acquisti che stanno arrivando proprio in questa settimana in Ciociaria, che andranno a stravolgere di fatto l'11 base del Frosinone di Albini.
0: Eh sì, tanta carne bolle in pentola dal punto di vista anche poi soprattutto del centrocampo e zona offensiva, ma ci arriviamo proprio tra poco. Ecco, parto però anche dal tema di Gemis, perché dicevi, ecco, l'ha detto anche lo stesso Alini, non c'è stato per qualche ulteriore insomma problemino, ha detto auto problemino, quindi ti chiedo le condizioni, anche se già ci stai guardando, e poi possiamo ancora definire un giocatore sul mercato? No, perché mi sembra sì sia un giocatore sul mercato, perché ci sono interessi da

0: all'estero, però le valutazioni sono veramente molto alte.
1: Sì, allora, fatto dalle condizioni fisiche, nulla di grave, semplicemente un problema fisico, ma nulla di grave, insomma, in fase di preparazione ci sta che con i carichi di lavoro si accusa qualche risentimento muscolare. Ghedemir, ricordiamo, è arrivato a fine luglio nel periodo del frenone, quindi sta di fatto nelle prime settimane della sua preparazione, quindi nulla di preoccupante. Comunque è un giocatore che il Frosinone vorrebbe trattenere a tutti i costi. La valutazione è di almeno 15 milioni, circa 15 milioni di euro, di conseguenza se non si palesa nessuno a quella cifra, il Frosinone è ben contento di trattenerlo in ciociaria. Dovessero arrivare le cifre, delle offerte vicino a quelle cifre, sicuramente, insomma, poi verrà valutato sia dalla società che dallo stesso calciatore, dal suo entourage, il da farsi. Ad oggi comunque Ghedemir resta sul mercato, o meglio il Frosinone è pronto ad ascoltare offerte, così come è pronto ad ascoltarle per tutti i componenti della cosa, ma questo Frosinone, di cui la nuova proprietà americana, non ha necessità di vendere, di conseguenza si siederà al tavolino solamente se le sue le condizioni, insomma, dell'offerta andranno a soddisfare quelle che sono le richieste.
0: Inevitabile in Italia, insomma, quantomeno ascoltare poi quelle che sono le proposte e poi successivamente valutare. Però poi torno anche, Stefano, alle entrate, alle possibili entrate. Dicevi che questa può essere una settimana importante. Intanto ti chiedo per Mazzini quanto siamo vicini, anche lì, ma quindi ti chiedo quanto si sta avvicinando a conclusione questa rima, e poi sulle altre gol, perché ci sono vari problemi austriaci, c'è anche esperienza, devo dire, possibili ritorni, leggevo anche di che dire, insomma, sui tanti profili davanti e non so.
1: Sì, allora Mazzini credo che entro questa sera già potrebbe avere l'ufficialità, perché il ragazzo ha da poco terminato le visite mediche a Villarsuar, si recherà adesso a Frosinone per porre firma al contratto che lo legherà per 4 anni al club giallazzurro. Di conseguenza già entro questa sera attesa l'ufficialità. Domani sono in programma le visite mediche per i 2 atleti Smith e Grillich, e di conseguenza anche loro poi domani, entro domani sera o al massimo mercoledì, insomma, sono attesi per la firma e quindi ufficialità. Arriverà invece giovedì Terzic, ex fiorentino, attualmente al Salzburgo, anche per lui tutto fatto, si dirà al Frosinone con contratto fino al 2030, quindi 4 operazioni che di fatto il Frosinone praticamente chiude, si attende solamente l'ufficialità. Chiude queste operazioni, Frosinone che adesso si concentrerà maggiormente sull'attaccante, perché c'è bisogno di 2 rinforzi in attacco da affiancare Antonio Raimondo. I nomi da sempre sono tanti, c'è quello di Chedira, c'è quello di Dinato del Pescara, c'è quello di Artistico della Lazio, ma accanto a questi ci sono tanti profili, soprattutto stranieri, che attraverso l'algoritmo, il famoso algoritmo che sta utilizzando Claravista, sono individuati, insomma, Frosinone che sta lavorando soprattutto sotto traccia, e qui in Ciociaria, dopo gli ultimi colpi, si attende un attacco con il botto.
0: L'ultimo colpo lì davanti, perlomeno il colpo principale, dunque, per cercare di chiudere poi al meglio questa finestra di calcio mercato. Stefano, io a questo punto ti ringrazio per la finestra sulla Frosinone e ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon
0: lavoro. Grazie a Stefano Martini, punto sul Frosinone, blocco dedicato, insomma, alle medio piccole, così vogliamo definirle, ma comunque molto ambiziose in vista dell'inizio del campionato e in vista poi dell'esordio in Coppa Italia, che ormai arriverà, come dicevo, nei prossimi giorni. Anche il Frosinone è impegnato in turni preliminari, così come poi la Lecce, di cui andremo a parlare a breve, perché esordirà contro la Palermo proprio fra 7 giorni, nella giornata di lunedì 17 alle 21:15, primo test anche per i giallorossi. Adesso faremo un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la giurisprudenza. Quinto, comunicazioni, proviamo a prontare il collegamento, ce l'avremo fra poco, appunto il collegamento per quanto riguarda l'approfondimento sulle, come dicevo, per anche capire quelle che sono state le impressioni poi gli ultimi test che si sono visti in campo in queste amichevole. C'è stato impegnato contro il Monopoli e quindi c'è stata questa vittoria. Intanto comunico già tutto bello in diretta, il bello da diretta, il contatto corretto è in mail, in regia, quindi a proposito di Lecce adesso siamo a cercare di comporre il mosaico e di andare a farlo di chiarezza. Come dicevo, i test amichevoli, dicevo Lecce ha battuto il Monopoli 1-0 e poi quelli sono i movimenti di Rato e anche caso, il caso inerente invece a Banda che continua a fare praticamente giurisprudenza. Questa situazione che definire folle è difficile e che sta veramente facendo infuriare i giallorossi, tanto poi da rivolgersi addirittura alla FIFA e non solo. Ma adesso faremo un po' di chiarezza su tutto e lo facciamo in compagnia sempre di Pierpaolo Veri. Ciao Pier, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Pierpaolo, prima di arrivare poi sui Tespinosi in eredità al mercato e come dicevo anche al caso Banda che continua a fare giurisprudenza, parto dagli amichevoli sempre dal campo, c'è stata questa vittoria nella giornata di ieri contro il Monopoli, la testa amichevoli chiaramente, però il gol di Jules, insomma, che tipo di valutazioni si possono continuare a trarre da questo avvicinamento poi come dicevo all'esordio ufficiale fra una settimana esatta?
2: Sì, l'amichevole di ieri è stata sicuramente molto utile proprio da questo punto di vista, adesso per cercare di avere qualche indicazione utile in vista poi del primo impegno ufficiale, dato che l'indicazione giusta si è arrivata un po' dall'11 titolare, perché credo che ieri poi Di Francesco abbia fatto buone prove di quello che al momento è l'11 tipo del Lecce, chiaramente presa quelle che poi saranno le eventualmente novità del calciomercato. Chiaramente c'è ancora tanto lavoro, soprattutto c'è ancora tanto lavoro da fare in entrata, perché soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, il Lecce che prenderà parte al campo di Serie A, quindi al termine del mercato sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel corso di questo ritiro precampionato, però si è vista, diciamo, si è visto anche un po' qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, a partire chiaramente da Jobes. Tutti gli occhi erano chiaramente andati su di lui, è rimasto presente comunque con un buon gol, al di là del gol, diciamo, ha fatto avere delle buone doti anche nel gioco con i compagni, quindi veramente il Lecce quest'anno punta molto sul davanti francese.
0: Sì, peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto già che Di Francesco gli lascerebbe giocare il suo tipo calcio, quindi mi sembra anche coinvolto e convinto a livello di dichiarazioni. Sono buone le premesse, poi bisognerà vedere il proseguo. Mentre sul mercato, Pierpaolo, ecco, ti chiedo, non posso partire dal caso Banda perché continuano ad esserci gli aggiornamenti, il giocatore convinto di poter andare liberamente in Libia, ma mi sembra di capire, ecco, che il Lecce adesso si stia rivolgendo anche addirittura alla GIA, alla FIFA, sono passi pesanti e passi importanti.
2: Diciamo che pensavamo un po' di aver già toccato l'apice quando c'era stato il caso legato al fatto che Banda fondamentalmente aveva tagliato i ponti insieme con il suo impaccio. Non potevamo immaginare che praticamente Banda cercasse di accordarsi autonomamente con un politico. Fondamentalmente, diciamo, io e il mercato sono in fila, però questa è una novità un po' per tutti. Sicuramente in questo momento diciamo, è stato anche un po' agli aspetti legali, perché questa situazione è stata prontamente segnata dal presidente Damiani per varie relazioni. Sappiamo che sono state interlocuzioni tra il Lecce e la FIC, direttamente con il presidente Malagò, è segnata la situazione alla FIFA, la Federcalcio Zambiana, la Federcalcio Liga. Quindi il Lecce, diciamo, dal punto di vista della tutela legale sta facendo tutto ciò che è necessario per potersi tutelare questa situazione, perché al di là di tutto quanto il dato di fatto è uno, ovvero che Banda è comunque un giocatore del Lecce fino al 30 giugno del 2026,

0: un giocatore che è sotto contratto con il Lecce, tant'è che 3 giorni fa il Lecce ha rilasciato la lista dei numeri di maglia, è stato assegnato il numero di maglia a Bando, quindi formalmente Bando è un giocatore del Lecce, e il Lecce adesso si sta tutelando per capire come poter gestire a questo punto, direi, dal punto di vista legale questa situazione.
1: Sì, dicevo prima, farà giurisprudenza, perché dicevi bene, le vie del mercato sono infinite, ma questa, devo dire, forse era una delle meno prevedibili. E poi anche delle ripercussioni, per Paolo, sul mercato, perché ovviamente poi qualora Banda, ed è difficile immaginarlo, non dovesse giocare con il Lecce la prossima stagione, c'è bisogno anche di innesti offensivi. Quindi chiedo sull'esterno, poi se accadrà qualcosa, se c'è qualche nome, e volevo anche chiederti però, sempre un attacco di Paco Esteban, per capire che tipo di risposte sta dando finora in quest'estate, perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica in primavera, quindi ero curioso di capire se poi potesse essere spendibile proprio nel Lecce invece di andare in prestito. Ecco, tu ne sai sicuramente più e meglio di me, quindi palla a te.
0: Sì, sul fronte esterno, ho già parlato proprio il responsabile della tecnica trinchiera, ma la presentazione di Giuseppe ha detto arriveranno due esterni, sanno benissimo che il reparto dove bisogna lavorare maggiormente, hanno investimenti mirati, quindi operazioni sicuramente importanti un po' allo Bels, perché lì quest'anno la filosofia del club è quella di andare a intervenire in maniera chirurgica con acquisti mirati, quindi arriveranno due esterni che sulla carta possono essere potenziali titolari, però Trinchiera è molto bravo, diciamo, a nascondere le sue tracce, a coprire bene il nome, un po' come ha fatto con Jurez. È un nome invece noto di Bacostema, che è riuscito a una stagione straordinaria in primavera, e il ritiro è stato un periodo molto utile a Di Francesco per testare, diciamo, sia Esteban ma anche altri diversi della primavera. Ci sono diverse voci, pressi da parte di squadre spagnole, la sensazione però che alla luce del buon ritiro precampionato, anche che viene da parte del Monopoli, è subentrato comunque nell'attaccante spagnolo, al momento diciamo che ci sta valutando di mantenerlo in rosa come per punta alternativa rispetto a Sturic anche per la prossima stagione, cambiando un po', diciamo, quelli che erano i piani iniziali. Quindi il ritiro potrebbe aver vinto Di Francesco il Lecce a fare sullo spagnolo anche per il prossimo anno.
1: Dicevo, i numeri dell'anno scorso sono stati fantastici, primavera, quindi sarebbe anche interessante vedere all'opera il ventenne con la massima serie italiana, quindi anche io francamente me lo auguro, giusto per sfamare la curiosità. E poi Pier, ti chiedo anche però sempre dei soliti nomi, ne ha parlato finché era, mi è stato abbastanza chiaro, Stiago Gabriel, quindi sul fatto che non si sia poi approfondito nulla proprio in vere trattative, ti chiedo se, come ti ho chiesto settimana scorsa, potremmo aspettarci poi più avanti magari qualche apertura in più. Il prezzo comunque è alto.
0: Sì, il prezzo alto rimane di 30 milioni, poi chiaramente il costo delle trattative si può andare di po' a giocare su te fisse la parte relativa. Oggi Trinchiera ha fatto chiarezza ribadendo quello che un po' già sapevamo, ovvero che non ci sono state offerte, non ci sono ancora state delle trattative, il Lecce e il club interessati, ma mancano per le interessati, non ci sono fatti avanti in Lecce, ma inizia a sondare il treno con le braccia del calciatore portoghese. La sensazione è che il Lecce si stia preparando un po' a ricevere l'assalto di qualche club intenzionato effettivamente a portarsi a casa Thiago Gabriel, quindi è una situazione che in questo momento si sta monitorando giorno per giorno, perché è vero che non sono offerte, però diciamo orientativamente già sapevamo che orientativamente alla metà di agosto poteva iniziare quel periodo caldo, un po' come fu lo scorso anno ad esempio per Krstović, quindi il Lecce è pronto, sa che arriverà, e qui bisognerà capire poi quale può essere il futuro di Agogliato.
1: Il momento della verità, sia per entrate che per uscite, ormai è un'abitudine del calcio contemporaneo, in particolare la nostra Serie A, quindi guarda un po' tutti. Pierpaolo, grazie per l'approfondimento sul Lecce, per il tuo tempo. A questo punto buon lavoro e buon proseguimento giornata.
0: Grazie mille, buon pomeriggio.
1: Grazie a Pierpaolo Perri, con anche l'aggiornamento sul Lecce, che come dicevamo è a 7 giorni dall'esordio stagionale contro il Palermo in Coppa Italia. E prima di andarcene in pausa abbiamo ancora qualche minutino da passare insieme, riporto proprio anche delle parole

di Luciano Spalletti, perché la Juventus domani andrà in Genoa contro il Parma in un test amichevole. Ha rilasciato alcune parole il tecnico bianconero, ha parlato di Filippo Inzaghi, ha detto diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, è una persona molto umile a usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calato tutti i campi della Serie A, bisogna dire il Palermo ha veramente un pacchetto soprattutto in avanti di assoluto valore, conosco benissimo il suo mestiere, sarà un match difficile. Poi qualche parola alla spesa anche su degli uomini che sono al centro dei voci di mercato, un Gatti che potrebbe finire al Napoli, ha parlato delle sue condizioni fisiche, ha detto che non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno, giocherà al massimo 20 o 30 minuti, sapevamo di questo guaio muscolare, quindi il giocatore andrà gestito, e come dicevo andrà gestito a maggior ragione considerando che potrebbe essere comunque ancora una risorsa magari dal punto di vista economico. In caso di una cessione potrebbe portare un tesoretto. Poi sul mercato, dall'inizio del mercato oggi abbiamo le stesse e si va avanti per la nostra strada. E sul portiere poi Di Gregorio ha fatto le parate meritevoli, complimenti nel primo tempo, è stato solo sfortunato sul secondo gol, domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato, quindi prova un po' a calmierare le acque per quanto concerne i giudizi sul portiere. Sappiamo che ormai Di Gregorio sempre fuori dalla Juventus e dal progetto Juventus, la votazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi certo, magari ecco, avvicinandosi verso il 30 di agosto si potrebbero fare 31 agosto, pardon, si potrebbero fare delle valutazioni ulteriori, magari si alzare un pochino le pretese, perché al momento bisogna dire che i movimenti sull'ex portiere del Monza, prima parlavamo anche con Simone Bragli, non ce ne sono stati. Niente che serva qualcos'altro, o Suzuki o Vicario, anche qui attenderemo il responso dell'ultima parte del mercato. A proposito dell'ultima parte, però, noi stiamo per entrare l'ultima ora di Tempo Reddito Sport Calcio Mercato dei Ritiri. Nel prossimo blocco avremo un ente con cui parlare, magari anche di qualche talento portoghese, perché vi do degli aggiornamenti di mercato. La Roma è sempre più vicina e pare che abbia chiuso l'accordo per Rodrigo Mora, quindi ormai sembra essere una trattativa sempre più in via di definizione. Noi però approfondiamo il tema, non solo questo, e tanti altri, fra poco a Tempo Reddito Sport Calcio Mercato e ritirare.

già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a Tivoli Sport, caldo mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e come dicevamo anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mo, il talento del Poro, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa, è sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma, quindi il 19enne nel classe 2007 pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento pare l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni legati immediatamente, poi 25 milioni da versare fra un anno

0: nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Noi facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco, lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita, e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, in Serie B portoghese, come dicevo prima, 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi, 10 giorni, viene riportato nell'episodio di approfondimento di Tuo Mercato Web. Un calciatore, come dicevo, seppur giovane, ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio nella prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno, e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, qualcuna è uscita collegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno, però intanto porto anche altre ufficialità. C'è stata ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui se fosse italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedi Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal club lariano e depositato il contratto. Quindi anche questo è onesto, chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti nella prima squadra. Dicevo, però parliamo di un 16enne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante azioni quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è arrivato, qualcuno potrebbe arrivare. Certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso, che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani, che poi possono trovare magari più spazio anche all'interno delle liste quindi dei direttori sportivi di Serie A, e non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su Tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore e il suo entourage continuano a ridere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con la Lazio, quindi attenzione anche aperture verso il calcio d'Italia, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime. Come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli altri 10 milioni netti, ai quali poi sarebbero dovuti aggiungere 15 milioni di commissioni, 15 milioni di euro per l'entourage guidato dal padre Milos. Quando l'Arabia Saudita si tira indietro di fronte a domande di ingaggio e di commissioni, vuol dire che forse si sta richiedendo un po' troppo. Intanto però, come detto, andiamo a presentare l'ospite di questo blocco per parlare, come detto, dei talenti portoghesi che potrebbero arrivare, ma non solo. Lo ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Colato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente, già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma sta procedendo per il giocatore, con un investimento altro molto, molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche,

0: ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti, però ti chiedo che cosa ti aspetti adesso e soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Morra, che appena ha 9 anni, ma già tanta esperienza, tu di calcio portoghese ne sai più di tutto, quindi ecco.
1: Il ragazzo Rodrigo Morra è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e lo dico anche il suo agente, un giocatore del calcio spagnolo, perché sia per struttura fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva, libertà di gioco che vuole, lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore, esatto, ma a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità, potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere meglio. Se ha un Gasperini dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello contro uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere l'umore il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il problema che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora, anche se Pu Gomez aveva una situazione proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare, sì, diversa, visto che Mora è più semplice un giocatore di inventiva e di là sul breve nello spazio.
0: Sì, è vero, Pu Gomez, lo ricordiamo, il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo di forza nelle gambe, una struttura muscolare.
1: Sì, alla Maradona.
0: Sì, sì, insomma, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po' caratteristiche differenti, ma per struttura raspadore è uno di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu
1: però
0: dici
1: Mora non ha più tre quartista,
0: esatto,
1: o male offensiva, non vedo come una seconda.
0: No, no, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa, probabilmente non è né un regista né un attante, hai detto bene, proprio quel giocatore medio, no, francese. Quindi
1: Elenga, come si chiama?
0: Esatto, esatto, il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente dicevi, sarà interessante capire come potrebbe utilizzare ancora il condizionale, perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere dal tipo di percorso, di aspetti per il gioco, perché dicevo, a 19 anni, ancora giovane, questo è il momento in cui si esce magari già a fare salti ulteriori in avanti. Tu che cosa aspetti da lui? Perché in Portogallo viene considerato come fra i più giovani, uno dei talenti, se non il talento più interessante.
1: È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta, dove poter veramente esprimere il potenziale, anche perché ricordiamolo, solo di 9 anni, e sì, viene già considerato un giocatore affamato come fosse lì da parecchie stagioni. Bisogna trovare veramente l'allenatore che riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui che stile possa integrare bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nel retto, per poi andare ad accelerare. E
0: certo, in ci sono
1: lo vedrei nel Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei nel Como.
0: Beh, sicuramente, insomma, Fabregas applica un certo tipo di gioco, ora capiamo invece se è riuscita ad arrivare alla corte di Gasperini.
1: Però non so nemmeno se ci sia effettivamente una trattativa avviata, se fa direttamente Joao Mendes.
0: Sì, beh, le notizie che adesso giungo pare che ci sia un passo, qualche passo in avanti fra Roma appunto e il Porto, però bisogna valutare.
1: Poi da un lato trovo strano che il Porto arrivi di un giocatore così, so che rientra nel progetto tecnico dell'allenatore, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché avevo 19 anni, e, sì, però perdere un talento così fa anche riflettere.
0: Poi che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento.

0: poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero dirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come stai vedendo in vista della prossima serie? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno dei progetti molto giovani, continua ad acquisire giocatori che possono dare tanto, è un gioco a spagnola, un corso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
1: Un step in avanti, conferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in piazza dove non ha pressione, perché alla fine è regalato, cioè passare pochi anni da fare cosa fanno la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, con una rosa che può anche essere protagonista, non fare Champions League così come squadra ruota
0: corta. Non tanto per... No.
1: Anzi, io penso che il presidente abbia come condizione negli anni vincere la Champions League a Como. Nella progettualità di 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché è un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere. Se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa straordinario a livello calcistico in Italia, in Europa.
0: Vabbè,
1: magari
0: sì.
1: può anche riuscirci a lungo.
0: Le premesse che qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi sono ecco anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembra che il giocatore potesse approdare in banco celeste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza. Benfica farà l'Europa League, vediamo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare l'anno scorso, un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
1: Aveva fatto 20 milioni, sembra.
0: Sì, forse sì, 20 Ma, milioni.
1: Loro allora hanno rifatto l'offerta del Bace, che ne offriva 40 bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare, perché in un momento transitorio non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro per questo giocatore vendono almeno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà per l'operazione di cessione andremo verso fine mercato. Stanno già cercando alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore posso sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto, in questo momento non possono investire più di tanto. Quindi la cessione di Ivanovic è una cessione fatta con intelligenza a valori alti.
0: Ma la Lazio ci ha messo qualcosa, cioè può essere magari un netto in grado dire qualcosa in più ai biancocelesti?
1: Io adesso altri obiettivi, forse la Lazio onestamente.
0: Meglio guardare altro.
1: Spendere 40 milioni per Ivanovic, io mi distrarrei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti, anche al mercato sudamericano, mercati secondari in Europa, ma anche in Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti sono, vediamo quello che ha pescato lo Sporting Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente con tanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se ricordate la scorsa stagione.
0: Come no, assolutamente. E poi bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti ma anche le aree giocate giuste.
1: Guardate, e lo Sporting Lisbona lavora molto bene, la reazione che ha fatto con Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare catissimo, 18 milioni di euro, sta già facendo molto bene, sicuramente giocatori che rivendono 40-50, o lo stesso centrocampista che ha preso dal Lecce Hulman.
0: Come no?
1: Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
0: Spero poi sono giocatori giovani e sanno rendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la sera ci torniamo. Però prima parlando del Benfica, mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A, Gonzalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece da Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro 75 milioni di euro da Milan ormai già qualche settimana fa. E proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo su Gonzalo Ramos, se il prezzo è giusto, che cosa ci aspettiamo? Sulle Leao se farebbe bene ad andarsene perché magari il giro può considerarsi giusto, e Amorim in cerca di riscatto, che cosa può trovare a Milano?
1: Amorim può essere la stagione, lo rilancia e ferma.
0: Mi piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
1: A me l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia, veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non è il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se l'United sta cercando di mettere la rotta, per il club nel suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni su un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate,
0: come no,
1: per cercare di fare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno, tra virgolette, però non ha dato esiti perché si va contro la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora probabilmente avrebbe avuto risultati diversi, perché poteva essere il continuatore del lavoro Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco. Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono stati molto più pratici. Sacchi comunque un calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva tale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. E poi, dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stesso, che sono gli allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa di capire se Amorim riuscirà a mettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono giocatori, poi avere il miglior allenatore non concludibile. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente idee chiare, un diretto chiaro su come si va a creare il volo della stagione, senza sottoposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
0: Certo. E su Gonzalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
1: Gonzalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 65 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, e sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca l'ultimo passaggio, cioè la crescita di confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuo di rendimento.
0: Sì, è sempre mancato.
1: Venga fatto giocare come esterno, passivo, attaccante esterno, non attaccante centrale.
0: Quindi riferimento è mente casuale. Immagino.
1: Ma sai, a volte guarda, sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni, e magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale, non sta rendendo, per si infortunia, o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso, poi può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per l'esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità, e capire ovviamente se c'è la disponibilità a convincere a svolgere un certo tipo di posizione, un certo tipo di compiti. E perché se tu non hai la disponibilità del giocatore, tu diventa più difficile. Vai contro la sua natura, e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Leao in questo momento non ha, c'è stata una trattativa col Fenerbahce, non è andata in porto. No, ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea è anche qui, magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista riferimento.
0: Eh sì, certo. C'è Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
1: Ma, però per Leao può anche essere una grande opportunità, visto che c'è Mourinho. Non so che lo stima.
0: Sì, lo accoccola molto a livello di divisione.
1: Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare l'influenza e magari rilanciarsi bene a dire andare in club veramente importanti a livello europeo la stagione successiva.
0: Ah, quello sì, io ci credo, devo dire poco, però di sicuro un'occasione che può giocarsi, e del resto al conto ancora adesso al 2028.
1: Sì. Ora
0: poi sul campo
1: l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente fargli fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
0: Beh certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai niente vista. E poi però Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se per Gonzalo Inacio, torno proprio allo Sporting Lisbona, sia arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Diciamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi credo se potrebbe far comodo alcune squadre, a Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
1: Inacio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché diventerebbe anche, sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un spoiler di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio che ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo, bisogna capire però lo sport lo c'è, perché c'è anche una narrativa sull'altro centrale di Omande, che anche lui è un ragazzo che dovevo scoprire in Serie B portoghese, Mafra, con 7-8 milioni se lo doveva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, adesso verrà venduto, lui ha circa 40 milioni. E bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomande c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
0: Ma si può sapere su quale paese o rimaniamo top secret?
1: No, finché non ci sono cose ufficiali
0: rimaniamo più tranquilli. Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere, di sicuro parliamo di profili molto, molto interessanti,
1: anche più Porto, di giocatori molto interessanti.
0: Beh sì, parlavamo di Mora, non è l'unico fra i giovani, ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
1: Sabato a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti. Vado a vedere Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili tanto interessanti, da cui ho anche proposto in Italia in accordo con il suo agente, con il Porto, in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando è un giocatore del Porto che ha fatto anche nazionale Under 21 portoghese non lo vedi mai, però in Italia il mercato è...
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione

0: produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no, e allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, io ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
8: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchè, della Bianchieri poi come capo delegazione.
7: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
8: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
7: Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
8: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
7: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà

0: dalle partite precampionato.
1: No, certo,
0: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: bravo, si è fermato.
0: Deve anche
1: Bravo Marco, si è fermato.
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio.
1: È impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto
1: perché
0: sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che effetto,
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole tanto, Marco, però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo, perché è vero che la Juve è stata

0: dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, no, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: Anche secondo me,
1: quindi
0: anche secondo me, Marco.
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
0: Io la
1: retrocedere
0: penso come
1: e
0: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
1: è vero che ci
0: vorrei.
1: sono squadre
0: Vai, vai.
1: che attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
0: Sì.
1: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che
0: Bravissimo.
1: non va mai, diciamo,
0: Bravissimo.
1: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
0: Bravo.
1: era una squadra scarsa,
0: Bravo.
1: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la
1: E
0: Lazio,
1: questa è una grande
0: se si
1: differenza.
0: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
0: Esatto,
1: classifica, no?
0: esatto.
1: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere,
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
1: dai. Vai.
0: Andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
0: Esatto.
1: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
1: A
0: te la
1: voi, a
0: prossima
1: presto.
0: settimana con Maracana.
1: Sì. Assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao
1: Buon
0: Marco, un
1: proseguimento.
0: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente

0: Grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque, sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe perché adesso poi mancano i terzini. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Vincent Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
2: Cioè,
3: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze. E sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene. E Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, no? Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: È Dodò che però in scadenza probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so,
2: La
3: sinceramente
2: legge di
3: io
2: mercato.
3: spererei di no, nel senso per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po' come l'ho detto alla francese. Vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto
3: Dur,
1: interessante. Dur.
3: sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia.

0: di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che era trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutta a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché
2: c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco è il migliore.

0: esterno sinistro d'Italia?
1: Poi Di Marco, io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: È cresciuto tu?
1: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
1: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva, c'aveva i colpi, tu lo vedevi, dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
1: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Ha trovato un gioco adatto.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
1: Secondo me si torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più... ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
1: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di Tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchi a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente farei giocare per intitolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i

vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma, è arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
4: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta a cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della Sprint Race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli, Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen.

C'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto, la Roma è dentro, è stata una notte non stop e con Jorge Mendes il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante, e mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del porto, non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore e oggi credo di potervi aggiornare. Su Endrick abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Endrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza a Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Endrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa, non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto. Era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo perché devono uscire gli attaccanti.

attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino.

0: S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi

0: Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aero Club d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline Umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aero Club Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aero Club d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due le destinazioni selezionate in Veneto: a Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guest House ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
5: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
3: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
6: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
7: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi, dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
3: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
8: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari. Dal 2018 si è passati ai quasi 60 dal 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
9: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
3: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
10: A Palazzo Campora di Genova, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
11: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni.

0: Quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana per, all'epoca, per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agenova a Palazzo Cambro. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che avevo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campolo.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con quattro giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati

0: alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo!
1: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso, tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
2: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione combattuto e logicamente salvato il castello.
3: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino sia per le vie del borgo con la quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio, e parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
0: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici e attività interattive.

0: attive e incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
1: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
2: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
0: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace

0: capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
3: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
4: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a Verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea, ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
5: Alla nascita di un museo a Custonace che si chiama MAC, nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio, e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio, e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
6: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
7: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pienolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione, certo. Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: chiaro.
2: Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori, quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché ne quindi sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: cosa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o

0: presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colo Manini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere
1: penso come
0: e
1: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre,
1: Vai, vai.
0: attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica era
1: Bravo.
0: una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, Il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato,

0: attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco,
0: dai. Vai.
1: andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

0: al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative, e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi, e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede, e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori: Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia. Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti, e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh. Io in special modo, perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera, forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: Cioè, stanno facendo caso.
2: Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze. E sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene. E Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
1: Sì,
2: no?
1: sì, sì.
2: Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però con comunque non te, terzini.

0: molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
0: Quello non lo so, sinceramente io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
0: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri, vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
0: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che era trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Così la meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... il calcio di ora un po' sono un po', cioè non

0: mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Vabbè,
0: è un ma secondo me è un peccato perché
1: c'era più competizione,
2: c'era più qualità. Anche.
3: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Faccio due
0: palleggi. Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. È una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è a Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Un gioco adatto.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve, dice non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta per me? Oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto apro il discorso su Zucchi, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo

convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi. Se li aspetta Kivu, Inter che comunque. Comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli Emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: costruzione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti, ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ma il Milan, la Lazio, e perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe, e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora, per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste la necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro.

questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che

0: del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino ma deve formalizzare, nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo, vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea, io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso, però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli, se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà, Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando, nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini, per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica, non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni? Intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebimeto, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta.

0: In soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni, la situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi sulle nostre Alpi. Questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni

0: mobili www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Radio Orizzonti. Sei palinsesti, un solo canale.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una cosa, è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo.

0: Ne ho pensato. Anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta, ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo? Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
1: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei è, si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Perché per esempio a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto. È fortissimo, e però le dice, però ho anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce che io lo potrei dire

Forse una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi dico, mi definisco misantropa perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola. E non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni, perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli. Oppure abbiamo talmente full della gente, perché lavoriamo a contatto con le persone, che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli. Adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio, queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare. Ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti.
Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi e lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni. Anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa è ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa, e non può essere in competizione con nessuno, però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questo, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone... si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi. Magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No.
vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando

Guardando le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire, ma, fia, ma certo che cioè, Simona è veramente pesante, oppure, madonna, ma perché, ma le sta così male quella che me, madonna, ma chissà sotto magari è 100 kg, cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi, ma siete davvero molto sciocchi. Perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non darebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei... Ah, non capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore, stai calma, ci mandano in galera, però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di essere, di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì so, mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che, puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco a suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore, cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti, dici, e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya.
la moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui.

Allora, io sono. Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è. Cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre. Passa, ma passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere. Non spendeva mai perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Ah, sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere, perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social. Non è che, allora io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, hai con gli uomini. Dai, su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia dal mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini, vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te, io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. Quindi
E qui e quindi

Via, io la trovo stupenda e tutto questo genere di cose. Ma è così? Ma è veramente una donna stupenda? Vediamo un attimo che dice qua. Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, noi non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista

0: Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leão, trattato del Galatasaray.

0: MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Márquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.

Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di

0: 32.10. Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Per Mastantuono ci può stare, ma su Hendrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare. Soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni. Stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali. Hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti.

uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fai il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare la
2: Margherita,
1: prima.
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace nel mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista.

0: grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, Passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E, bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno, in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose. Questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale, gente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso, no, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso la andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere, Stella, fammi arrivare 100 milioni di euro. E no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione, soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, una bella bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi al mio fianco di tanto beltà vestita.
1: Aspetta.
0: Lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni in cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però,
0: stavo,
1: immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che va.

0: Che va comunque.
1: Che non è diverso anche, da un fisico di una donna italiana.
0: Che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra i vari commenti che ho letto è che gente invidiosa. Invidiosa perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: quel commento.
1: Sicuramente l'avrà fatto, è sicuro. Okay.
0: E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica la roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma è giusto così. Certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo.
0: No, in come quel la caso Ferrari? No,
1: prego, perdona,
0: no.
1: C'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente
0: certo,
1: cattiva,
0: certo, sì,
1: mi capisci?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: sei
0: sì.
1: Mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando altrimenti dall'altro lato,
1: certo,
0: dire
1: certo.
0: Magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo.
1: Da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
0: certo.
1: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
1: non
0: esatto,
1: ci sono una marea di queste cose bellissime. Come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
0: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, e quella la cosa,
1: sì.
0: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima.
0: È stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse tutto quanto,
1: è stata la prima influencer
0: è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo con mio padre, metto mio padre professore di italiano.

0: italiano a rispiegare la grammatica e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa e io stavo cucinando. La casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
0: Rai Storia.
1: Non sapevo, non mi ricordavo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi. O poi, marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
0: sì,
1: dici domani piove.
0: Bernacca, esatto.
1: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
0: a vedere
1: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: sì.
1: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
0: Sì, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove. Ok,
1: certo.
0: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera, no,
0: ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ha utilizzato
0: sì.
1: Una parola che io ho detto, vabbè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: Il country rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui se è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, è sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto
0: sì,
1: è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le ibane e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto,
1: detto.
0: Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire. Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite,
0: e
1: tutte insieme e facciamogli un bus.
0: Siamo gentili, siate gentili, carine ed eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi, ineleganti,
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto
1: sì,
0: fa le cose molto carine,
1: sì,
0: da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro,
1: state
0: vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegarmi, padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come,
1: io.
0: Esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti, cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano, dai, l'italiano in pillole.

0: Leggete.
1: Ma se, no, se no, ho capito, ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
0: Sai, no. Sai.
1: Abbiamo, che, sì, ok.
0: Sai che c'è l'ebook.
1: Sì.
0: Che io non sono mai d'accordo con l'ebook perché
1: no.
0: Nel senso non mi piace. Mm. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente.
1: Mm.
0: Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione
1: la
0: della
1: spiegazione.
0: Parola. È bellissimo.
1: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è la trina, qualsiasi altra parola che c'è prima
0: di,
1: che tu leggi,
0: L-A-P.
1: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere e in qualche modo ti rimane nella memoria.
0: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, prima del dopo la ci sarà A B, quindi lab.
1: Abbiamo finito. Ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo. Sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi più.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Il significato, certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa
0: esatto,
1: cosa mi ha creato una
0: portiera, si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in ordine alfabetico, esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima di Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L-A-B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O.
1: Ma sì, ma per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è... La Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso
1: Scarabeo.
0: Regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, allora siamo giunti al momento dell'almanacco. E
1: C'è una ricettina
0: oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco l'armanacco dei martiri, 11 agosto 2026, e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo scominto. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a

0: passo i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira.
1: Filippo è l'unico bassotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
1: ma
0: è un missiletto.
1: Avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio terra, eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
1: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso, bello.
1: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
1: ha la
0: sì,
1: sua
0: certo, immagine. ma certo, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
1: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: momento che io tanto amo. Sono tre i momenti, io non vedo l'ora di fare l'almanacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo Ballo Ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
0: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
0: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
0: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
0: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Senti, sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
0: Lo so, capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
0: subito
1: che
0: come
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
0: Rimetto il ritorno al futuro? No.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Cioè, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
0: Bene, fate patti avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai il lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però, parliamo. Dica. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, okay?

0: Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
1: Direi
0: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o nel pomeriggio, esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io metto lo stacchetto. In questo periodo estivo trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche
1: sì,
0: noi stessi.
1: È vero.
0: Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè, non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dello

0: all'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci e attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali.

Di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Vittor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accedere alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense

0: hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato ma nessuno si è presentato, David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome Hendrik.

con Domodossola, perché fino a 2-3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2-3 club che hanno chiesto Endrick, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Endrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Endrick. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Endrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza a Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Endrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao, e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla. E ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli.
o di presentare quell'offerta a 10 milioni, è partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone, che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente. Eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare. Fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso. Questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: è fatela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie, regia. Michela Shiro. Ed è una ragazza solare. È una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, però perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, mi fa il dito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità. Non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati. Ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di proprio di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente. Non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli. Adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente. Questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo. Cioè, fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questo, e quell'altro, e sta ingrassando, almeno lei dice io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico, signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno

0: vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarote, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con 4 denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori, e c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia dal mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno.

Tra di noi, se ti piacciono gli uomini, vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna, perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrei anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere la

0: cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: Sinceramente no.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna
1: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico,
0: sì,
1: di Mancini,
0: sì,
1: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene

0: nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Biancheri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
0: Magari. Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma, ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato, devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato,
1: no, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi, quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà

0: fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto su una... Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre,
1: Marco, che
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Ale Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: no.
0: Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto

0: interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo me.
0: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro classifica, no? Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bus

0: solo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia... Però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco. Però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con
1: a
0: te la prossima presto. Settimana sì. Con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto Ale.
0: Ciao buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno, preferirebbe la prossima.

la prossima sessione. Preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli, mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho,
è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata.

0: settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre i 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e 14 milioni di metri cubi di acqua dovuti allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia.

che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a

0: vivere in questa zona?
1: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
1: È quello per forza, dai.
2: Certo, ma stiamo facendo
1: Ho
2: caso.
1: con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
1: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
1: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: Sì,
1: no? Sono terzini che pensano di più ad attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: è Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
1: Quello non lo so,
2: La legge di
1: sinceramente io
2: mercato.
1: spererei di no, nel senso per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
1: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese.
2: Vedi,
1: Vediamo un po', non lo
2: molto
1: conosco sinceramente, non potrei
0: importante.
1: giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
1: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia. Dico la verità, poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco
2: Ancora
0: che.
2: trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto di
1: Era ancora
2: attraversare.
1: più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo, insomma.
0: Così va meglio, così va meglio, insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide,

0: si è formato un gruppo stupendo che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece

0: nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
2: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì. Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se penso che abbiano preso qualcun altro già.
2: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'. Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene. Che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Beh,
0: ma secondo me è un peccato perché
1: c'era più competizione.
2: C'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Faccio due fallecce.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari e dopo in un contesto difficile, certo, che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi, dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene,
1: un gioco adatto.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine.

tuttomercatoweb.com, Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento. Ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta per me? Oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain. Non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi. Se li aspetta Chievo, Inter che comunque. Comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Una Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Una Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova. Lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
5: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
5: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
5: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
5: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
6: Sei pro o contro la pace nel mondo?
7: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
1: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti ricorda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista, sì.

0: grazie per essere venuti. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andato in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so, io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la nuova serie, bravo, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con... Pepe, pepe, pepe, pepe.

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito appunto per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento, ci sta, trenino, se volete fare trenino. Un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono svolazzamento, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito i numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali, per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso, no, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto.

E quale miglior canzone se non quasi per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma no, non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense e per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci carino di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni in cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, nel senso, perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: il commento. Sicuramente l'avrà fatto, sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram fanno

0: Hanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che li scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così. Certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo.
0: No, in come caso la Ferrari.
1: No, no. C'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente, certo, certo, cattiva, certo, sì, mi capisci? Sì, non sei mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando altrimenti dall'altro lato, certo, dire, certo, magari gente che non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
0: certo,
1: ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
1: non,
0: esatto,
1: ce ne sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime. Come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
0: ma allora e io credo che entrando poi purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
1: sì,
0: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima
0: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse
1: tutto quanto, la prima influencer,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: senso,
0: no, è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi c'è, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
1: l'italiano. Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, la sala cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
0: Rai Storia.
1: Non mi ricordo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi,
1: poi,
0: o marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia,
1: esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo

0: Famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando dici domani piove.
1: Bernacca, esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
1: a vedere
0: mi sono asciugata le immagine meravigliosa, immagine molto bucolica, mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che meraviglia.
1: Sì, parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come si parlava, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok? Certo. E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice, la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera, no,
1: ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vede il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
0: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
1: la luna, famosa luna.
0: Però ha detto un aggettivo, ho usato un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
1: Certo,
0: ma ho utilizzato una parola che io ho detto, vabbè,
1: che meraviglia, che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: country rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto
0: sì,
1: è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: detto.
0: Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire.
0: No,
1: no, no, non è vero.
0: No,
1: no,
0: detto,
1: de- no, però allora non
0: scherzo,
1: ho,
0: scherzo ovviamente.
1: No, ho detto, rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e
0: sì,
1: a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite tutte insieme e facciamo un buscio.
0: Così. Siamo gentili, siamo
1: elegante,
0: gentili, carine, eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: la
1: di essere,
0: voglia di essere bastarde,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto
1: sì,
0: fa le cose molto carine,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: da
1: sì,
0: vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe,
1: no,
0: altro,
1: state vicini,
0: però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia.
0: Come, esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ma sì, no, se no, ho capito, ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: Sai,
0: no,
1: sai.
0: Abbiamo,
1: che,
0: sì, ok. Abbiamo,
1: sai che c'è l'ebook.
0: Sì.
1: Io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché
0: no,
1: nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dice, ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A, P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo con questa canzone. Voglio arrivare.

0: all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi più.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No, tocca
0: Li
1: a te.
0: abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo
1: Il mio cervello
0: del
1: ha fatto. Ah,
0: vocabolario. Sì,
1: ok.
0: sì.
1: Ha già fatto puff. Ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda
0: Sì,
1: elementare.
0: perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in
1: Dell'italiano.
0: chiusura proprio gli ultimi secondi, e
1: Dalla
0: Simona stava.
1: differenza tra la
0: Esatto.
1: bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il
0: Il
1: significato.
0: significato,
1: E
0: certo.
1: la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico e quindi vabbè.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano

0: Secom e Trapcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
0: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Quel persiano di Serse. Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti. E nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
5: Senti, sembri, come tutto, sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
4: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa, aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
5: Sai
4: subito, con come
5: ti chiamo? Sono curiosa di andare a vedere un attimino questa, in più nello specifico, la chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
4: Mi rimetto il ritorno futuro?
5: No. Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo, sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più, voglio andarla a rivedere.
4: Bene! Andate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto. Pres-

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai il lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Voglio dare una recettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio,
1: esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella cosa al finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prun, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma, o da Vieste a Crema, o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, picketball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante.

0: dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia, contestato anche il metodo mafioso, mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto.

tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Kivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in

0: a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo.

di Gomorra, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto, la Roma è dentro, è stata una notte non stop, e con Jorge Mendes il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante, e mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare
qualche milione in più sul prezzo del cartellino e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Hanno insegnato che fa schifo non esiste, forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere, perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca, ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi, perché tu, a un certo punto tu ti odi, però perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexun Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale, non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di

parole che poi non lo siamo realmente. Non sa perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli. Adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente. Questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo. Cioè, fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio, queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te poi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare. Ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io, vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato ancora di nuovo di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre, sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre, sempre, sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina.
Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso.

E come è vestita, e questo, e quell'altro, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca. E come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me. Potete dire: ma figa, ma certo che cioè Simona è veramente pesante, oppure: madonna, ma perché, ma le sta così male quella che me, madonna, ma chissà, sotto magari è 100 kg cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, a me come Michela, Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio, che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei, capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è... comunque non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, e soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, però

ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, oh, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti, dici, e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è... cioè, se una cosa non ti piace... Passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno la sua maturità la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e... non gliene frega più niente di fare queste battaglie perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio,

e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne, non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina ha un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo che dice qua. Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire... attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero
dispensare gentilezza.

forza, crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi. È solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa,
2: possiamo dire,
1: Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
1: certo,
2: a dama, però ci provi fino alla fine.
1: È perché ci si prova quello sempre, essere... Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori, quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui mi permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché ne quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è

0: risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
0: eh? Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole però, tanto, Marco, però come ti spieghi?

0: spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì,
1: quindi
0: sì. C'è molto
1: servono
0: da lavorare.
1: Assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità. Forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo, la persona non la mettiamo in discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio.

0: Anche secondo, quindi, anche secondo me,
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione.

0: come te, perché sì, non vorrei.
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, bravissimo, che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito, come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatto apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo, quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
0: Assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana, sì, con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao, buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono tanti, tantissimi, troppi,

cantieri aperti, ed è poi complicato perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe, e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora, per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubine. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Devi aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte
cadono le

0: Stelle esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata. Però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoje, il che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange, e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia, con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti, e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
9: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
10: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
9: Il San Laurini continua a giocare?
11: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
9: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
11: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
9: Hai preso anche un po' la cadenza pietrasantina?
11: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
9: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
11: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
9: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
11: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, no? Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
9: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina?
11: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
9: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
11: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, tra l'altro. vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatto.
9: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante. Dur.
11: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità, e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
9: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
11: Sì, sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
9: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
11: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può fare molto bene.
9: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
10: Era ancora trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
11: Era ancora più davanti.
10: Tu pensa, no, che è un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che ha fatto, tu poi hai vinto la Coppa del Mondo.
9: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
11: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
9: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
11: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
9: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
10: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
11: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
10: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
9: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
11: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
9: Eh sì, perché comunque è in partenza.
11: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
10: Beh,
11: ma secondo me è un peccato perché
10: c'era più competizione.
9: C'era più qualità. Anche.
10: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
12: Faccio due fallecce.
11: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
9: Senti, invece che succede all'Empoli?
11: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
9: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
11: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
9: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
11: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play.

0: Era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi. Tu lo vedevi e dicevi, ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita, in Serie A, è un'altra storia.
1: Sì. Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
0: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Trovato un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain non avrebbe alcun senso, piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare, farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a meno dito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki che ha fatto una buona parata al mondiale e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani, un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri

giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorfbeek, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
5: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
5: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace del mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
1: Margherita, ultima domanda.
8: Sì, lo so.

0: grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, lo chiedo, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la nuova serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine,

Nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato, nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa, viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste per piacere anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno

di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella canzone,
1: bellissima,
0: di qualche anno fa, ma sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi e al mio fianco, di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni in cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgino e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, ma senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Chi è grassa? Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: sporadica.
1: Però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice

0: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia. Perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito. Troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
1: stavo
0: immagino.
1: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei ha comunque il classico fisico latino. Cioè, che
0: sì.
1: va comunque.
0: Che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana.
1: Che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra, ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
0: sì,
1: i vari
0: certo.
1: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto il commento.
0: Sicuramente l'avrà fatto, sicuro.
1: Ok, e non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
0: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
1: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
0: Allora,
1: per
0: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che li scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare a vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma è giusto
1: sì,
0: così,
1: certo.
0: E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen, perché tu il primo.
1: No,
0: come la
1: Perdona,
0: c'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
1: certo,
0: assolutamente
1: certo, certo,
0: cattiva,
1: certo, sì,
0: mi capisci?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: Mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere
1: certo,
0: offensivi,
1: rischiando altrimenti dall'altro lato,
0: certo,
1: dire
0: certo.
1: Magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo.
0: Da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
1: certo.
0: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già,
0: ci sono una marea di queste cose, ma di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
1: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì.
1: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima.
1: È stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse tutto quanto,
0: la prima influencer
1: sì,
0: in quel senso.
1: No, è stata lungimirante, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70 quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare.
0: Certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, e io con mio padre, metto mio padre, professore di italiano, a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
0: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
1: Rai Storia.
0: Non sapevo, non mi ricordo il canale.
1: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi.
0: Poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori, perché a seconda della parte dell'Italia.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando dici domani piove.
1: Bernacca, esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
1: a vedere
0: mi sono asciugata le immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che meraviglia.
1: Sì, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove. Ok,
0: certo.
1: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera, no,
1: ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché il rosso, quando vede il rosso,
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì, è bello essere gentili ed eleganti.
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero. Non è vero.
0: Sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: no,
0: uscire.
1: No, no, no, non è vero.
0: No, non detto,
1: no,
0: non
1: però allora non
0: scherzo,
1: ho,
0: scherzo ovviamente.
1: No, ho detto, se rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite,
0: e
1: tutte insieme e facciamo un bus.
0: Così. Siamo gentili, siate elegante, gentili, carine ed eleganti, andate sotto e dite butta me
1: e facciamogli passare la voglia,
0: la
1: di essere,
0: voglia di essere bastarde, ineleganti,
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparato a parlare italiano.

0: Bene, ogni tanto però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto sì, fa le cose molto carine, anche da vedere, non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro,
1: state vicini.
0: Però state vicini a noi, veramente. Adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia io.
0: Come, esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano, dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe, leggete.
0: Ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook.
0: Sì.
1: Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché
0: no,
1: nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione
0: la
1: della
0: spiegazione.
1: Parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi più.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. No, li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una si è aperta
0: spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in ordine alfabetico, esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L, A, B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O.
1: Sì, ma per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è... La Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi. Beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi possono regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco. C'è una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: Dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco l'armanacco dei martedì 11 agosto 2026, e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo scominto. Passo lento ma violento e me passa lo scopo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli.
0: Due guinzagli, e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto.
2: Ma perché missiletto? Avendo il baricentro basso, è più forte.
0: È un missile, è raggio terra, eccetera. Missiletto. Bene, quindi, ma si è chiamato così. No, lo dovremmo spiegare poi. Lo spiegheremo poi in futuro. Quindi, la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow. Fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra.
2: La nostra santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì, sua certo, immagine. ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con...

0: bello. Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché stai inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo di fare il manaco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Chi non le conosce?
2: Chi non le conoscono perché hanno fatto il film 300.

0: perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti, in cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Senti, sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
0: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito,
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Voglio andare a vedere.
0: Rimetto il ritorno futuro.
1: Voglio andare a vedere, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
0: Bene. Fate passi avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo di che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea, le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio, per il pranzo.
1: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John Frum, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, tranne il finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima io, mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e ha voglia fatte 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta, ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Ed ora tocca alle squadre del CSI. Iniziamo dai più piccolini e dalle finali polisportive in Basilicata di Sport & Go.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel villaggio dello sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta. 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore... che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me ne ha dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era González, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però no, non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: Brasile,
1: anni.
2: No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, le ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che c'è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Farò una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per... vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
2: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, è lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
2: di oggi,
1: cioè, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
2: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tiempo, debe arribar y ser un calciatore importante súbito. Han lasciato fuori a Rodrigo, calciatore que le ha dado tantas soddisfacciones. Yo prenderei a Rodrigo, no sé si es infortunado, no sé lo que ha sucedido, pero Napoli dovrebbe vederlo, porque Rodrigo con el atacante que hanno loro puede ser que faccia bene, como qua. Puede jugar aunque 15, que ama el centro avanti, que ha una fuerza física extraordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, como alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
2: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... En Platense, dove era, faceva tanti gol, era lui el goleador. Vediamo si se adapta qua, credo que sí. Va a ser la riserva, ¿no? Va a jugar con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
2: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
2: Va molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
2: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
2: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
2: Però va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, per che è la Fiorentina, per una Coppa de Champions, per una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
2: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale della sua carriera?
2: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
2: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
2: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani de Sudamérica, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano all'estilo che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
2: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
2: Sì, sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà qualcosa per rilanciarsi.
2: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione questi ultimi anni.
2: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
2: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
2: No, non posso parlare di Retegui, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani si sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
2: L'America.
1: Sì. Non dicevo delle nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
2: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
1: giovanili
2: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì.
2: Che si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zenwir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57,66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10,40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano all'atto conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre il duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social True, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri, a segno con Kenan Yıldız nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jed Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire

e qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Gianpiero Gasperini grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA. Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono l'attore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con l'inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo dei lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto il sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Barres, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Barres ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricoltura in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Spriella ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto, io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo, ci sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecam che è possibile anche non prendano, e ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissima, perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili, perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica, di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre, neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un 2 di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica, perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato, come ha trovato, le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia. Sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni, uno Udoge che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha fondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà. Se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa scarso. Il 15 luglio avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà, vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa: può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo

0: al difensore, a questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Ceballos per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose, di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora. E prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere. Figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di recompra come se parlassimo, di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce. Siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia. Si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Endrick. Mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io l'ho sempre detto, Endrick, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Endrick sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. Ingie, vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro, italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato. E che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi, io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.
1: Amici di Trebimeti, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni. Infatti, come notiamo dall'immagine successiva si mostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa. Le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio.

Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della

Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, ma anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto, queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud con picchi locali vicino ai 37-38 gradi. Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto, questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesci temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesci temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia, si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni, poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà un calo delle temperature, vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola, la prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascal, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi, già nella giornata del 18 di agosto, come vedete al nord arriva aria più fresca con valori intorno ai 14-15 gradi e poi nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora al centro nord, mentre al sud è atteso un richiamo un po' più caldo che è quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature, siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto, Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro nord con valori ancora vicini ai 36-38 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro nord della nostra penisola, se la perturbazione verrà confermata come vedete al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi, ma per ulteriori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?

0: Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
0: che penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana. Quindi già parto da questo. Poi andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione, certo. Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, possiamo dire, Marco, sì, completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
0: esatto,
1: sempre
0: esatto,
1: provarci.
0: Ci si prova sempre, quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
0: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che dico... non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no?
0: Esatto,
1: perché anche
0: esatto,
1: la scelta
0: esatto,
1: di Bianchè, no, della Biancheri, ma... poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo

0: che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: quindi,
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
0: Perché ne quindi sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto
1: perché sia
0: la squadra favorita, ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fare i spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre e

0: Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: eh? Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, d'accordo. Non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità. Forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza. Questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento.

0: di vedere grosso su questa panchina, Ale, però lui si blocca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Ecco, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso
0: E
1: come te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: è
1: non
0: vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre.
1: Vai, vai.
0: Attenzione, Ale: è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi. Cioè, il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: dai. Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti tiresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me

0: Questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto. Quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto. Tutta gente che sa come si vince, c'è cioè Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il mercato web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi però mi arrivano dei messaggi molto carini, però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come stai bene con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. E che bello che è la puntata, è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie, io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto: spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice: sì, perché ero in difficoltà e c'era, diciamo, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto piuttosto che e ho detto: ah, ma veramente, fa sì, guarda, veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice: ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ho detto: ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la velina e mi scusavo, vedevano che erano bionde, ero caruccia, dicevano: non ti preoccupare, non ti preoccupare. E capito? Cioè, ognuna di noi chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per
per tamponare le nostre distrazioni, le nostre. Sì, perché dai, ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi. E mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, di che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. E non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico, vabbè, nella mia distruzione, nella mia autodistruzione, una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche. Però penso che la felicità è lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le fitte di qua, le fitte di là. Ah, quando stai bene e dici ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare. Questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto: ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice: ma perché, Simo, tu parli sempre comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari. Vedi tu, vedi tu. Per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo. Però ho detto questo, ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori come dire, modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini, diciamo, uomini che hanno di approcciarci, che hanno di non so, di provarci con noi. E ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone: ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok, e gli dico: no, non è mio. E lui: ah, peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai, poveri, cioè è carino, però quando non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca, perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole, in realtà non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale. Poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9,5 lo pensano, 9,5, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, o è ricca, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse: ma sai che penso che tu. E io ho detto: ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice: perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini.
grazie Graziella, perché gli ho detto, ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato, non sposato, non te lo levi più di dosso, e non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema, quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e sei diventi il paperino della situazione e non riesci a cioè che non connetti tantissimo, e questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto e vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete. Però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerot, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili, quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia, anzi impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Hai detto che sono buffo? Mi viene sempre in mente questa cosa. Io pesci. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono due persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei unghie perfette, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza, è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa
A casa è la persona probabilmente più insopportabile della Terra. Probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però, vabbè, come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi. E ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. Ma non devo ridirvelo perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Mi interessa proprio che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E vabbè, quindi comunque anche un tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. Scusami, non può farti regali costosi perché non ti interessano. Comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare, stirare e lavare i piatti, fare il bucato, sta anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze, impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Non davvero è riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra, festa in discoteca. Ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune. Lui a un certo punto si avvicina e mi fa: "Ciao, io... Ciao. Lui, posso farti una domanda?" Io: "Certo." Lui: "Ti posso toccare una zinna?" Io con molta tranquillità gli ho risposto: "Direi di no." E lui: "Ah, ok, ho chiesto." Ed io: Sì." Ed io ho risposto: "Ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini." Vabbè, ma che approccio è?

0: Ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo, io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta. Ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì, ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di... che uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora, arrivano sempre: ciao, sei bellissima. Wow. Ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono, ma che, non capisco perché ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America. Dici, no, no, da indianini. Cioè, singhiringhiringhiring, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici, ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro la mia fotoprofilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che ho cioè, gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa, poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini cioè, sanno sta cosa che però ragazzi a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei McSexy. Io avrei fatto una faccia così. Questo è il tipo di facce. No, no, no, non si fa, non si fa. Ero in un evento di lavoro. Un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi. Mi dà la mano e dico: Frida, piacere di conoscerla. Lui, che nome strano, mai sentito, sembra Frigida. Io non commento mai. Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui dopo 3 secondi, comunque, io sono Panfilo. Panfilo! Se mi stai leggendo, ma va. Panfilo! Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, eh. Non ve l'avete a male, io non parlo dei nostri ascoltatori perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... Potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori e officina meccanica potrebbe tranquillamente essere la parentesi dove potremo intervistare delle persone, ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo, ma io sono proprio carina, ho queste idee. Vabbè, andiamo avanti. Al secondo appuntamento mi ha regalato 2 cuori di pollo crudi. Chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa. Scappa. Ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore che è rotto a metà, che lui teneva l'iniziale di lei l'iniziale di lui. Queste cose veramente molto, molto romantiche, molto anni 80-90. E tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Oh, io penso di averne avuto uno nella mia vita. Penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane. poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo ne avevo veramente poco, e soprattutto diciamo così, con una madre piuttosto come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di, comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola. Un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale: alza una patatina dal suo piatto e mi dici, se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto, voi ti posso toccare una tetta, sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente, il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente, hey, domani ti becco al funerale? E io, che funerale? Lui, non so, una morta ieri. scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. Risposta di lui, peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente ha il denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici, sai, sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te, ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro, un collega si gira, mi guarda e mi dice: ma quanto sei bella? Devo proprio dirtelo, quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco, mi fai l'effetto del Gaviscon. Vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no? I bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Sì, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare di funca che non ti fa cagare.
0: È vero. Anche esatto, effettivamente sì. Mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi, se qualcuno dovesse magari... doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se, allora, questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima

Sanno cosa sono le fave di fuca, vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dici, quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrivi, ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora, ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche degli, voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che darle merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale in los grupos.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo, che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno.
2: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me ne hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, ha parlato.

0: importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
0: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
0: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
0: Anche se va, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto
1: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
0: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
0: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è il del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo ti fa impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io... Non c'è più quella grande qualità di tantissimi
0: il Brasile,
1: anni.
0: No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
1: Farò una scelta se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato. Io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente, perché no

0: Doveva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come è entrato prima. Credo che è stato il mercato non 10 punti in quel momento, è stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto quello che deve mettere, è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
0: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre all'albertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi
1: sì, assolutamente, anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono, dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo, Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua, può giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante. Ecco, diciamo così.
0: Mastantuono gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
1: Certo.
0: Però che va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare.
1: Sì.
0: Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa The Champion, para una Coppa
1: Europa League o una conference. Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile,
1: sì.

0: Lo he pasado yo y lo han pasado tantas personas que han perdido a su padre, ¿no? Es una pérdida muy grande. Le paró la stanno de più. Lui ce l'ha un grande dolore. Y vediamo cómo ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, por lo que vedo. Pero la sua famiglia, il papà, ha stato molto importante. Un deseo, se dice no. Le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla? Sì. Una delle tue ex squadre?
0: Sì. L'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano all'estilo che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà qualcosa per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare di Retegui, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite. Ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
1: Sì. Non dicevo delle nazionali giovanili... Si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
1: giovanili
0: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte... Però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi

0: Rafa Rete, che ha stato una giocata di Leo Messi, sì, sì, sì, che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zen Weir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57,66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra, che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10,40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano all'atto conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre il duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social True, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yıldız nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jude Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio, preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini, grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA.
Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el-Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo dei lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto il sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Scriglia ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Amici di Trebi Meteo, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus, che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni. Infatti, come notiamo dall'immagine successiva, si mostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa, le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della seconda guerra mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della nostra penisola, dove rinnoverà ampi spazi di cielo sereno, temperature oltre le medie del periodo, ma come vedete qualcosa inizia a cambiare, perché dall'Atlantico verso Ferragosto si avvicinerà una perturbazione che inizierà a scalfire l'anticiclone sul suo bordo nord-occidentale, e questa potrebbe poi essere la perturbazione che porterà un break estivo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, ma anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto, queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud, con picchi locali vicino ai 37-38 gradi. Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto, questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto, che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali, e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesce temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesce temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia, si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni, poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà un calo delle temperature, vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola. La prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascali, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi. Già nella giornata del 18 di agosto, come vedete al nord arriva aria più fresca con valori intorno ai 14-15 gradi, e poi Nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora al centro-nord, mentre al sud è atteso un richiamo un po' più caldo, che è quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature. Siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto. Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro-nord, con valori ancora vicini ai 36-38 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro-nord della nostra penisola. Se la perturbazione verrà confermata, come vedete, al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi. Ma per ulteriori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
3: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato, e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecam che è possibile anche non prendano. E ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa: mi avete scritto in tantissimi, ma perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili, perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto. Tutto il resto non ci interessa. Il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica? Di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre e neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi: la Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un due di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare.

centrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato come ha trovato le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, ho detto nell'ultimo video, è sazia, sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta, adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni, uno Udoje che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho. Lo dico con grande onestà, se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, era il 15 luglio, avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà o vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduto a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval, Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, è la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore, a questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Ceballos, per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere, figuratevi se la Roma può prestarsi
dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di ricompra.

come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Hendrik mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrik, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrik sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato il bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro, italiano sta fremendo. Perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dollar Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici. Oggi voglio parlare di una cosa, ma prima devo vedere innanzitutto se c'è Simona nei paraggi, ma prima ancora, lo sapete, visto che avete visto un sacco di macchine in quel video, tra poco, manca poco, tra un mese più o meno, apriremo un nuovo canale, che è questo.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia.

0: prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: E sul canale 403 vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexum TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simone in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora, parleremo di una... non voglio essere esplicito proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi. Quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io per quello che guarda? Perché tu dici, sei a casa nudo, io a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo eccetera, e di fronte si vede, in realtà, in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è, non c'è, cioè, come dire, non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, tiri, tiri, tiri, tiri, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana, finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora, a prescindere, in Oman, tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono, volete scegliere, no, ma è rimasta una sola camera, sapete nei film, no, quelli là, che come si arriva, là, quel due, che sono due colleghi, rimangono sperduti la notte, dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa, vanno, corrono, per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli, vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo, è spiacente, è rimasta solo una camera, ed è anche matrimoniale. E quello di, si guardano, dico, va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui, e lei, no, dai, dormo io, lui fa, no, dormo io sul divano, sapendo mai ce l'avevo dormito, figurati, vanno.

In camera, vanno in camera da lì. Ah, dai, beviamo qualche cosa. Dai, ti invito a bere una cosa. E di qui, piripi, parapà, tiriti, tararà. La mattina dopo si svegliano tutte e due nudi nello stesso letto senza ricordarsi mai nulla. E i Noman hanno fatto così: hanno anticipato le cose. E donna, no, Daniel-san, niente, niente, non si divide nessun letto. Belli miei. Allora, nel Brunei, ah, guarda che bello, che interessante questo. In realtà dovrebbe essere in generale così dappertutto, però nel Brunei è illegale possedere materiale pornografico. Oh, vedi? Oh, è giusto. Ora, è normale, qua dovremmo aprire un mondo infinito sulle cose, però, sapete, detenere, tenere a casa, salvare, è un po' una... negli anni 80 del resto c'era Playboy che lo mettevi sotto al letto per non farti sgamare da tua mamma, c'erano i vari giornaletti che ti passavano i compagni di scuola, quando eri militare figurati, girava di tutto. E l'allero, come si dice, i tempi andati erano così strani, erano così strani. E, ah, va bene, poi ci sono le altre, ma ve le dico tra poco, dopo questa canzone.

Una versione completamente aggiornata degli Offspring's Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stiamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono ti portano all'arresto, ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, no, non si ha mai usato, no, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per il

residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi. Andiamo lì con la morosa, non siamo sposati, che fai? Mia morosa deve andare a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, oh, dov'è Simone? Alabama! In Alabama vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama lì puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys, capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze e scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale. Quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato, poi so cavoli, finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti, se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico. Quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, cioè la nostra religione, ci fate come pare. Se dovreste rispettare i regolamenti, rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre regioni invece, che però vabbè, non importa, non entriamo. 2 o 3 secondi, quindi vi saluto. Ci vediamo tra poco. Arriverà Simona, ovviamente. Continueremo con il programma. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo dopo la sigla. E come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

0: Allora, una canzone che ancora riesce a farmi venire la pelle d'oca, nonostante siano passati tanti anni, loro sono i Manà. La canzone si chiama El Muele del San Blas, sarebbe il molo di San Blas. E se gli italiani che l'hanno ascoltato, oltre ad ascoltare reggaeton che parla di Muchanovia, ascoltassero anche le canzoni belle come questo in spagnolo, questa racconta una storia meravigliosa che in Italia se ne è parlato, abbiamo anche accennato, non è la stessa cosa, ma ricorda un po' quello di Cristalde Pizzomunno, cioè sì. Questa canzone parla di questa donna che saluta il suo, figurati adesso nel periodo dell'Odissea ancora meglio, saluta il suo uomo al molo di San Blas che parte per andare a pescare eccetera, non torna più, ma lei comunque lo aspetta per tutta la vita, andando ogni giorno a quel molo aspettando il suo ritorno. Poi nel paese la chiamano la pazza perché dopo anni non si sposa, non si fa, ma lei è lì che attende il suo amore perché gli ha dato il pegno d'amore, cioè nel senso ha detto tu sei il mio uomo e quindi non ci saranno altri. È giusto? È sbagliato? Non si sa, ma è una storia romanticissima che questa canzone comunque racconta ed è molto bella, molto triste.
1: Al netto,
0: sentiamo, vai.
1: Al netto della mia età, al netto delle esperienze che ho avuto, io, cioè, se è come Penelope che aspettavo lì, se non era esattamente una giovincella, era già una donna fatta, insomma. E onestamente, allora, se hai 20 anni, dico, ma non lo so se vale un pegno d'amore così importante per sempre, ma appena ne hai tipo 30... fallo, impegnati a non avere più nessun persona nella tua vita, perché sei, fosse vero, fosse finto, non ti tirare in casa chissà che cosa, quale sciagura, rimani da sola.
0: È rimasta da
1: sì,
0: sola.
1: Sì, vabbè, io approvo.
0: Ah, ecco, no, non capivo la cosa. No.
1: Approvo.
0: E che non solo quello, è il fattore del non sapere, cioè il ritorno, sì. Cioè alcune volte dice no sai abbiamo trovato il corpo, è morto a mare, a posto, me la faccio.
1: Ma se non trovi
0: via.
1: Mai il corpo tieni vive la speranza.
0: Esatto, cioè lei è quella, la speranza dell'amore che la faceva stare, come dici tu, magari ti porta in casa un uomo o una donna, vabbè, però in quel caso un uomo che è una sciagura, meglio essere, rimanere innamorati.
1: Bravo,
0: di quella, sì. Di quell'idea, di quel bene che ti dà quell'idea,
1: esatto, sì.
0: Pensando che ogni giorno tornerà, e poi dopo alla fine magari non tornerà, appunto.
1: Quante storie che abbiamo visto a proposito di questa, di pretendenti che vogliono sposarla a tutti i costi perché non sei, non devi poi stare da sola,
0: esatto,
1: o perché
0: guarda,
1: comunque
0: figurati.
1: È un buon partito, o perché comunque è una bella ragazza e quindi a tutti i costi vogliono, e tante volte nelle storie spesso tristi lei si immola, dice io non voglio sapere assolutamente di stare con un altro uomo che non sia l'uomo che amo,
0: preferisco
1: morire tante
0: morire,
1: volte
0: certo, sono storie,
1: sì, ciò,
0: figurati, no. Cose che oggi sono cambiate le mentalità, anche se anche vedendo i film dell'Ottocento, del Settecento, era sempre l'uomo o il padre che decideva con chi la donna dovesse sposare, bella o brutta che sia,
1: e stupido o intelligente che fosse, sia lei. Col padre, era il padre che più
0: doveva decidere, quindi figurati, e poi dicono il patriarcato, è una cosa che è talmente radicata nella storia che è complicato pensare di cambiarla. Faccio un esempio, a Salerno settimana scorsa trovano in una via del centro storico un uomo caduto a terra morto perché è caduto dal piano, dal terzo piano. Com'è caduto? E cosa è successo? Stava andando e si stava intrufolando in casa della ex che non lo voleva più vedere. Lui si stava intrufolando dalla finestra, si è cascato al terzo piano e si è cacopato. L'avete detto in Veneto, proprio.
1: Sì, un po' più. Hai alleggerito.
0: L'abbiamo alleggerito un pochino, però capisci. Caspita, che c'è sempre questa mentalità. Va a capire che cosa uno può andare a fare e a creare. Detto questo, cari amici, partiamo, vai. Benvenuti, signore e signori, la beltà di Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Tele Roma 56 per tutti gli amici che ci guardano. Lo sapete, ormai ve lo stiamo ricordando spesso, tra poco partirà un nuovo canale.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di iniziare a capire, a vedere i programmi su Full Gas, tutto quello che riguarda le moto, i motori, beh, tutto molto bello. Allora, mia cara Simona, oggi ti voglio raccontare una storia che in effetti è abbastanza, restiamo nel tema morte, così ridendo e scherzando, ma parliamo di quel tema. È una notizia tra l'altro di un'importante testata, quindi non è che una cagata, cioè inventata. Praticamente un uomo si veste da morte, sale sul tetto di un ospedale, davanti a un ospedale, e fissa i pazienti.
2: Allora, con la giusta dose di cinismo fa molto ridere.
0: Sì, a me fa molto ridere, perché cioè ora lo so che è il, perché ti ho detto la giusta dose di cinismo, e hai ragione, okay? Perché abbiamo magari due modi diversi tra me e te di vedere la morte, ok?
2: No. Dimmi. Non tanto diversa, di la tua, che poi ti dico.
0: No, perché allora se io sono in ospedale, sono due motivi: uno, o stai veramente male e quindi sei là vicino, oppure sicuramente hai dolori, hai determinate cose che non è che ti portano necessariamente alla morte. Ok, quindi se io sono lì e ormai i medici mi dicono: oh, guarda, ti mancano 2 giorni a morire, adesso a parte che magari non sto in ospedale, non lo so, però a me vedere la morte che mi aspetta mi consola.
2: In un certo senso sì, allora io dico, io ci sono stata.
0: Esatto, sfortunatamente.
2: Okay. Io dico che, ti ripeto, con la giusta dose di cinismo e black humor, va bene, cioè nel senso la puoi anche prendere con superficialità, non ti devi neanche fermare più di tanto, ma il grosso problema è che questa persona, che è un costume tra l'altro un costume bellissimo,
0: sì, vestito a morte sarebbe il tristo mietitore, no?
2: Sì,
0: quindi non è un vestitone difficile da creare,
2: però è la falce che è fatta molto bene, e la falce in realtà poi che è una tra il mantello nero, il fatto che non si veda il viso è inquietante,
0: certo,
2: però caspita, ci sono bambini. Caspita, ci sono magari persone che stanno finendo l'ultimo ciclo di chemio. Io sai dove l'avrei visto bene? Tizio pagato dall'INPS, vestito da triste mietitore, segue finti invalidi. Cioè, l'avrei visto più come una cosa,
0: okay,
2: invece
0: sì,
2: di
0: sì,
2: avere
0: sì,
2: a casa, cioè, sai che chi ha la mutua ha degli orari.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì, sì.
2: Poi, ecco, mandiamo invece del medico e della mandiamo il appostiamo queste persone che sospette, perché non tutte sono sospette.
0: Se non sbaglio, c'era uno degli alieni che aveva fatto una sorta il moralizzatore, si chiamava, che andava lì e riprendeva
2: sì,
0: chi faceva.
2: Questi i ragazzi delle Iene devono stare attenti, perché prima o poi
0: va bene, ma questo
2: però,
0: esatto.
2: No, esatto, però pensa a questo mietitore fuori dalla casa di un sospetto truffaldino. Ti cacchi sotto.
0: Ah no, certo, sicuramente. Allora, questo qui è stato arrestato.
2: Sì,
0: okay. Ok, quindi è stato arrestato, non ha dato spiegazioni in merito, non ha
2: Dai, che cosa vuoi dire? Sta facendo una burla.
0: Sì, però era già stato arrestato per furto, eccetera, quindi ha ammesso due episodi di furto, il primo relativo al furto di cibo e lettiera per gatti in un negozio di animali.
2: Ehi, vabbè.
0: Il secondo, alimenti e bevande sottratti al supermercato. Quindi non è uno che sta a 100-100-100. E le dice che per diversi minuti questo è andato su palazzo in fronte all'ospedale, si è messo là ad aspettare con la falce in mano. Allora io ho detto, a me fa ridere.
2: Allora, perché... Sì, ripeto, dobbiamo, perché siamo un po' abituati al black humor, capito?
0: Sì, esatto.
2: Che non è per tutti, non sempre anche le persone che a volte lo apprezzano possono apprezzarlo. Però, caspiterina, allora, quando mi hai mandato questa cosa, la prima cosa che ho fatto è sputare un polmone, ho riso, sì. Poi ho detto, no, figlio, però adesso un pochino, cioè se io riesco, purtroppo, per fortuna, essendo molto empatica, poi il mio cervello ha cominciato ad andare a dei bambini, a tutta una serie di degenze.
0: No, certo, allora, però, ora no, se... Tu ti trovi in una situazione e io ho mio figlio lì che vede questo. Okay? Il bambino di base non sa chi è il tristo mietitore.

0: lo posso sapere io. Sicuramente è una figura che fa paura, ma come sì. Fa paura tre quarti delle cose che si vedono in internet o si vedono. Però tu hai ragione, mi è piaciuta la cosa, sai, io ti metto, tu hai fatto una, sai, hai fatto il cattivo e io ti metto la morte davanti a casa, che non è, che non è, è un, come dire, ricordati che devi morire, ricordati, sì, pentiti. Pentiti eccetera, capito? Perché ogni tanto magari la paura del sovrumano potrebbe portare persone in qualche modo a fermarsi, a dire forse devo fare attenzione a quello che sarà il mio futuro, perché prima o poi muoio, già non sappiamo dove andremo ed è tutta un'incognita. Metti in caso che ci hanno ragione.
1: Sai che mi ha fatto venire in mente una cosa? Ci sono delle signore, qualche mese fa è venuto fuori un caso molto spiacevole, credo in Toscana, ora non so bene esattamente la località, so dall'accento erano comunque toscane, dove denunciavano il fatto che un inquilino del loro palazzo era un pazzo furioso, uno che era stato allontanato ma poi ritornava, che danneggiava le porte, che le minacciava di morte, che spesso partivano sventoloni a loro sfavore, ed era comunque stranamente un condominio abitato da donne, tra l'altro anziane, quindi non so, forse era uno, sai, di quelli che quando il comune dà le case pensionate eccetera, insomma questo tipo, che non era italiano, probabilmente non si sa come abbia avuto questa casa o non ne voglio sapere, okay, li minacciava, e queste signore italiane, queste signore per bene, erano sotto scacco di questo. Ora io dico, prendiamo un bel soldatone, proprio un ragazzo che schiva i colpi, che sa il fatto suo, travestiamolo da triste mietitore senza che faccia niente, mettiamoci d'accordo un piano con tutte le signore, sanno che c'è ma fingono di non sapere, che esista,
0: fate
1: non
0: finta che siccome siete vecchie signore siete già morte, andate lì a dire che siete le vecchie,
1: no,
0: morte, e gli fate paura,
1: no, per lui
0: sto scherzando,
1: ma finisci il mio piano, devo finire il mio piano,
0: abbiamo pochi minuti,
1: non fa niente, il mio piano è questo, che deve spaventare, deve stare addosso a questa persona nociva e cattiva. Ok, questo spaventato dice, ma lo vedete anche voi, lo vedete questa persona? E loro dicono, ma noi non vediamo niente, nessuno, scusi, ma ce ne dobbiamo andare, e lo lasciano da solo, e questa figura possente, alta, con la falce che lo fissa, rimane immobile. Lui ovviamente a un certo punto, preso dalla paura, l'affronta. Ma lui è la morte, è fortissimo, morte, quindi fortissimo. con un fulmineo spostamento di judo. Stupenda questa cosa,
0: è andato in ora in onda il film di Simona Monaco. Come siamo partiti dal tristo mietitore, lei si è immaginata le vecchiette, io invece quello farei, io metterei tutte le vecchiette tutte vestite con la truccata di bianco che vanno a bussare alla porta, tipo il fantasma di Scrooge, no? Il fantasma del passato, presente, futuro,
1: di quello di Dickens,
0: diciamo. Esatto, l'uno è Canto di Natale,
1: esatto. Veniva.
0: E quindi cioè, quello farei, sono il fantasma del tuo Natale futuro, eccetera. È vero, ci sta a metterlo lì, però lo sai, gli squilibrati.
1: No, me le menano le vecchiette, me le menano. Invece, se metti lì un soldato preparato, uno che
0: poi
1: schiva
0: la polizia e restano stupendo.
1: No, è ovvio, cioè, deve essere un accordo, perché se è un militare che ci deve essere. Cioè, come fai a sgombrare, come te ne fai andare questo? O Yemeni, brutto.
0: Sì, e poi dopo tutti quelli dei sinistra, hanno usato
1: non
0: travestire
1: non lo dovete, ma lo si fa perché
0: cioè,
1: è un modo...
0: avete picchiato quel povero,
1: no,
0: ma
1: non lo si picchia,
0: no.
1: Lo si fa morire di paura,
0: vabbè, belli questa cosa, ecco, ha preso paura, ecco, va bene, è un tuono.

0: nano. Allora, ci sono tuoni, fulmini, saette,
1: spaventi.
0: Spaventi.
1: Non sono spaventata morte, lei, sono saltata.
0: È saltata lei, i temporali, vero? Mi è saltata lei. Bella questa cosa, mi fa sempre molto piacere vedere. No, perché ti volevo raccontare...
1: È la TV verità.
0: Simona se la fa sot, è così. No, vabbè, comunque, tra le tante notizie, non abbiamo il tempo di parlare di quell'altra, ma te l'ho girata, anche quella te l'ho girata, di un post che hanno fatto su Instagram, dove c'è uno che mette a confronto vediamo se lo trovo, una suora e una donna musulmana con il burka.
1: L'ho tenuto.
0: L'hai mantenuto? Eccolo lì. E una donna mantenuta dice: se questo non ti disturba, mettendo la foto della sorella, perché ti dovrebbe disturbare questo mettendo la foto della donna con il burka? E lui: facile, perché il primo non è imposto con la violenza, e poi le suore non hanno mariti che esplodono. mi ha fatto morire da ridere questa cosa, capito? Però sì. Dai, non potete mettervi a fare questi paragoni, no. È una scelta.
1: No, signore di sinistra, no.
0: Dai, per no, piacere,
1: non fatelo,
0: avanti.
1: Non fatelo.
0: Anche perché io mi immagino, cioè io con la beltà, no, che ho letto, immagino se obbligassero tutte voi, care amiche bionde, che capisco le cesse che si vogliono travestire da cesse, ma tu immagina le bionde come lei, bellissime, che si devono mettere il burka, io non posso vedere tutta la sua beltà. Pazzo!
1: No, ma perché? Perché io non ti devo indurre in tentazione.
0: Amen, certo.
1: Cioè, se tu sei un altro uomo, tu sei il mio uomo,
0: certo,
1: è ok,
0: certo.
1: Ma io non devo indurre in tentazione gli altri uomini. Come la follia totale che una donna non può guardare in faccia per la seconda volta un musulmano.
0: Beh, è vero, di solito si diceva tipo le baciate, che se balli la prima baciata è in amicizia, la seconda, la prima baciata è la balli, la seconda baciata è in amicizia, ma la terza baciata ci stai provando, ed è la stessa roba. Vabbè, sto cazzaggiando proprio perché appunto sono cose abbastanza assurde e noi dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sigla.
0: È una cosa...

0: and they all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e
2: sì,
1: soprattutto quanto è figo, uno, Johnny Depp, che è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso.
1: Esatto, c'è cioè chi è figo.

0: Dice che figo è chi mente, e poi la storia è, cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo. Cioè,
1: Certo.
0: lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice: sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è appunto: ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
1: Noi stiamo vedendo, a proposito di Patto col Diavolo, un film di, forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly Rinnegata, proprio di
0: Bello.
1: Disney. E stiamo guardando proprio, siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa e dici,
0: Cioè, di carino
1: ah,
0: anche in questo
1: guardiamo la prima
0: caso.
1: puntata, perché noi
0: Sì,
1: siamo
0: sì,
1: così
0: sì,
1: come
0: sì,
1: tutti,
0: sì.
1: nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo... Sì, gli diamo 8. Se è un 8 va
0: Andiamo
1: bene,
0: avanti, se
1: se è un
0: no.
1: 6 dici ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo?
0: Andando al patto col diavolo.
1: Ecco, è andato al patto col diavolo. A quanto pare Nelly viene, è protetta da una specie di fatino, che non si sa perché Nelly a quanto pare ha...
0: Non svegliamo tutto, andatela a vedere. C'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto, non
1: Però
0: sa.
1: c'è di mezzo il
0: Certo.
1: diavolo.
0: No, se non si ancora non si è capito
1: Come
0: se da una
1: no? Oggi
0: parte o
1: l'abbiamo
0: dall'altra.
1: capito.
0: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un
1: Beh,
0: po' quello
1: comunque,
0: che è.
1: ecco.
0: Cioè, nel senso che se
1: Comunque,
0: voi
1: se fate
0: volete
1: ste
0: ottenere.
1: cacate, le
0: Esatto,
1: prendo.
0: ma è che non è solo il patto col diavolo meno, Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto,
1: Certo.
0: non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di Yes We Are, cari amici. Benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati. In base ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo. E voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con
1: passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque, Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima: non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi li raggiungiate in maniera onesta.
2: onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo, se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, va bene. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani, domani è mercoledì, accade domani, se lo state guardando in replica accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
2: Siamo andati ben indietro stavolta.
0: Ragazzi, ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
2: Lo sapevi? Io no.
0: Certo.

0: io studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer,
1: Guarda, sì, è lui.
0: pensa, se io tornassi indietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
1: Che
0: santi
1: razza di
0: sordi.
1: genio
0: Eh
1: meraviglioso!
0: sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
1: Ah, l'IBM!
0: L'IBM, sì, mi tocchi lì. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si
1: No, no,
0: preoccupi.
1: non mi sono
0: Lo
1: accorta.
0: so, l'ho visto, ho notato la parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate. La parola del giorno è sollecitudine. Dall'antico verbo sollecitar, deriva dal latino sollicitudo, scusate, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale, senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento, da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto delle alcune rubriche. No, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste rubriche, pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu. Però sì, aspetta, perché... signore e signori, però la sigla canta e balla.
1: No,
0: Simona Monaco.
1: Non cantiamo.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare, perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta. Beh, bella,
1: dai. Avanti. Senti, Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, pelle d'oca. Merito nel futuro mi fa sempre venire la pelle d'oca. Te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi, pillole di quark, parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così: ti insegno prima
1: a leggere,
0: ti insegno prima a leggere, poi a ballare.
1: No, allora vedi, produce la, troppo, allora, smettila. Produce lì, non ho fatto niente. Erdure per la molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
0: Vabbè, va avanti, di la parole tue.
1: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia...
0: Va bene, non è passata, passa oltre, vai. Passa la vecchia.

0: vecchia fattoria.
1: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
0: Ma do, parte l'origano che a lei non
1: piace. Non piace. Ma la maggiorana sì, parecchio.
0: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, no. Ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio con una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Irpiotta con Il muro del canto, Sette vizi capitali.

mare, ripercorre il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei.

0: nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale, quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città, ritrova il senso a tutto, e non se ne va più a na, non se ne va più a na, non se ne va più a na.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma cruda, basata su Roma nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo e nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Teleroma 56, ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi, la faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via, la giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Ma menti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
1: il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più. Ma anch'io sono molto intuitiva.
1: Dopo il film della morte che ci hai fatto prima.
2: Faccio i film, ragazzi,
1: è stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con, dovremmo fare i raduni per, voi vi sedete e lei chiacchiera e lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: Possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse, e quindi da una storia, da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
1: Va bene, non lo
2: non dirlo.
1: Va bene, ok, mi piace.
2: E se fosse, che già, se lo leggi, se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo un appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Vado,
1: e lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so, trovate.
2: Diamo
1: un fatto
2: delle
1: di
2: idee agli inquirenti.
1: No, diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani. E come fanno i bravi presentatori, sono arrivederci per voi.
2: Sigla!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatto

0: Sacre stu giorne fest, ca solo un miracolo può fa chiù bella ancora. E allora, San Gennà, fa che stallerie non ha da ferni mai. Sulla fede ruppano nostro, quando non tenevamo niente. Ma mo che stringiamo tutte stelle, puro solo in cielo te ne faccia. Grazie a Dio e grazie a Dios. Nato e cresciuto con stesso colore un biette in faccia ai muro, sempre assieme, come frate e sora, che ogni domenica tornano a rendere la stessa casa. Napoli mia, tu sola sai oscuro che abbiamo visto, ma prega, piagna e tifo con noi, perché chiste un momento, chiste è un momento nostro e proteggici. A noi che pure quando ci perdimmo sapimmo sempre dove tornare, a noi che rinda su stadio ci scordammo tutte cose, a noi che non ti dirimmo niente. Solo fermo tempo e fa durare sta grazia. Accenda. Eppure chiù.
1: Buonasera Napoli! Buonasera a questa piazza meravigliosa, che non è solo la piazza, una delle piazze più belle del mondo, piazza del plebiscito, ma è anche il cuore pulsante di questa città, è la casa di tutti noi. E io, da napoletana, sento un'emozione proprio difficile da raccontare, sì, perché trovarmi qui questa sera a celebrare una storia, che è anche la storia di Napoli, non solo della squadra. È un sentimento che passa di padre in figlio, una maglia che si indossa con orgoglio, una voce che si riconosce in mezzo a mille voci. Sono 100 anni di sogni, di passioni, di gioie, di lacrime. 100 anni in cui Napoli ha continuato a cantare, a sperare, a credere, a gioire. E allora questa sera festeggiamo tutti insieme un compleanno unico, direi. Quello di una squadra, certo, ma soprattutto quello di un cuore che da 100 anni non ha mai smesso di battere. Evviva! Benvenuti a Napoli 100! Non vi sento però, non sento questo cuore battere forte! Ah, adesso sì! Che bello essere qui, che energia incredibile che arriva! Tutti questi bambini. Ecco, il video che ha aperto la serata ha dato un volto a questo legame. Quel volto è proprio quello di un'attrice che porta Napoli nel suo lavoro, nella sua voce e nel suo sguardo. Accogliamo con un applauso Cristiana Dell'Anna!
2: Ti ho pregato, sono
1: eccola! Qua. Dove sei? Eccoti, abbiamo un palco enorme, meraviglioso! Meritevole di questi 100 anni, benvenuta Cristiana.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo qui perché mi piace stare qui in mezzo a loro, in mezzo ai napoletani, a questo cuore che batte forte.
2: Forza Napoli.
1: Cristiana.
2: Che belli che siete.
1: Cristiana, nel video attraverso una città che è proprio una città dalle mille emozioni. E si sono lette, si sono sentite in questo video così bello, così emozionale, che racconta in maniera così elegante, così significativa questa città. Che cosa si prova ad essere, appunto, il volto, ad essere stata scelta come il volto di questi 100 anni di Napoli?
2: Vi dico solo che quando lo abbiamo registrato io pianto tutte le volte, perché l'emozione era troppo forte. Grazie.
1: Sì.
2: troppo forte.
1: Qual è l'immagine che porti nel cuore di questo, di tutta questa lavorazione, ma soprattutto di questo video, di questo racconto di Napoli?
2: La maglia.
1: La maglia!
2: La maglia, ragazzi.
1: L'azzurro del cuore!
2: Che io porto in giro per il mondo e la vesto come fosse la mia pelle, perché Napoli è davvero identità. Quando mi dicono il sangue blu è dei nobili, no, il sangue blu è dei napoletani.
1: È così, è così.
2: Vero? È così, è così.
1: Grazie,
2: e io
1: Cristiana,
2: questa città la porterò sempre con me.
1: Noi siamo molto felici di averti accolto all'inizio di questa bellissima serata celebrativa. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per questa carriera che sarà sempre più bella e luminosa come lo è stata fino ad ora. Ad una donna dotata di grande coraggio, di grande grinta, grande determinazione, veramente. Grazie. Tantissimo in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Cristiana Bellanna.
2: Per 100 anni.
1: Per 100 anni Q-Bur.
2: Ciao Napoli.
1: Grazie. Che bello. Ma adesso, voi lo sapete che io in realtà non sono proprio sola sola, no, perché ci siete voi, ovviamente. Ma io stavo aspettando una persona che arriva sempre in ritardo, ma che stasera, eccolo qua, è arrivato addirittura puntuale, si è appicciato un microfono però.
3: Sa.
1: Eccolo, Alessandro Siani!
3: Buonasera, Alessandro. A tutti!
1: Come stai, Alessandro? Devo venire da te?
3: No, vengo io, però vorrei dire una cosa semplice, perché stasera è una serata veramente indimenticabile. Forza Napoli! Sempre e per sempre.
1: Allora, Ale, pure se... tu sei emozionato come sono emozionata io?
3: A parte l'emozione, però, è qualcosa veramente di incredibile. Tu devi sapere, Serena, che ci fu una telefonata tra me e De Laurentiis. Mi ricordo proprio quando arrivò, che acquistò il Napoli, facemmo già un percorso insieme e lui aveva degli obiettivi che poi piano piano, devo dire, li sta centrando. Quando l'ho sentito anche per questa manifestazione, ha detto: Ale, ti farebbe piacere? Io, sì, però Presidente, lo dico anticipatamente, io vengo ma gratuitamente. Lui ha accettato, devo dire la verità, lui ha accettato, ha detto però ti devo fare un'opzione.
1: Per altri 100 anni?
3: Sì, no, perché se faccio l'altra, cioè i diritti d'immagine, ho detto immagina come arrivo diritto fra 100 anni, gliel'ho detto proprio tranquillamente.
1: Mamma mia, noi abbiamo voglia di vederlo il Presidente, perché
3: sì,
1: davvero...
3: Stasera, voglio dire, è fondamentale la sua presenza, non solo ci sono tanti amici qui che sono in piazza, ci stanno guardando...
1: Sì, da casa, noi li salutiamo.
3: Però il mio primo ingresso non poteva... essere dedicato a chi negli ultimi 22 anni ha raccolto il club in un momento difficile e lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano ed europeo.
1: Eh sì, ad altissimi livelli. E quindi siamo pronti, Ale, invitiamo sul palco il presidente della società sportiva Calcio Napoli, il presidente
3: Aurelio
1: De Laurentiis.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi.

0: petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: cosa per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi 100.000 euro. Allora, napoletani, ora cominciamo. Buonasera tifosi! Buonasera amici, amiche, sponsor, autorità, signor sindaco Gaetano Manfredi, signor presidente Roberto Fico, Ari buonasera. Grazie a entrambi per averci aiutato a realizzare la nostra festa dei 100 anni. Sentivamo tutti il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo, tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del momentum che sta vivendo Napoli, di come i pianeti sembrino essersi allineati per farla brillare in ogni campo e darle la speranza di un futuro ancora più radioso. Abbiamo scelto di raccontare ieri notte, con il video che avete appena rivisto e con quella sua invocazione alla città, tutto questo. Poi oggi pomeriggio io ero con la processione azzurra, una roba incredibile, unica, forse irripetibile, o chissà. Volevamo celebrare così la fede incrollabile dei napoletani, quella fede che per secoli li ha tenuti in piedi anche quando intorno a loro tutto sembrava crollare. È accaduto tante volte nella storia di Napoli ed è accaduto tante volte anche al nostro amato club, che dopo oltre un secolo è ancora qui più forte che mai. Anzi, possiamo dire senza tema di smentita che il Napoli non è mai stato così apprezzato e allo stesso tempo temuto in Italia e a livello internazionale. È proprio la fede che ci ha portato a vivere insieme questa notte azzurra, la fede dei nostri fondatori che in sella al Corsiero del Sole sognavano che un grande club del Sud potesse un giorno sfidare le squadre del Nord. Ed è successo. Anche in Serie B, nel 62, forse voi siete troppo giovani, non lo ricorderete, ma il Napoli, pur stando in Serie B, nella storia del calcio italiano, vinse unica la Coppa Italia. Quella fede di chi voleva vedere il più grande calciatore di ogni tempo diventato nostro per trionfare in Italia ed in Europa. Ed è successo, e come se è successo? Soprattutto la fede dei napoletani che ha accompagnato il club in ogni momento, la stessa fede che il 26 settembre 2004 vi portò a riempire l'allora Stadio San Paolo per una partita di Serie C contro il Cittadella, quando ancora non ci conoscevamo. Tutti i giornali d'Europa scrissero: incredibile, per una partita di Serie C 65.000 persone. Ci decretarono come squadra regina d'Europa, e io lo ricordo bene che è successo, ero lì. A quella fede si unì la mia nell'energia della nostra città, quando pochi giorni prima scelsi di firmare il famoso pezzo di carta, e sapevo anche che tutti insieme avremmo trovato la nostra strada, e l'abbiamo fatto tutti quanti insieme. Quella stessa fede ci ha portato a pensare che il Napoli meritasse di scalare ogni categoria, dalla Serie C alla Champions League, e siamo una squadra che è passata dalla C all'Europa a tempo record, in soli 798 giorni. Quella stessa fede che ci ha portato a pensare che fosse possibile tornare a vincere titoli, che potessimo tornare campioni d'Italia anche senza il sinistro magico di Diego, che potessimo addirittura vincere due scudetti in tre stagioni. La stessa fede oggi mi porta a guardare con orgoglio al nostro meraviglioso passato che questa sera celebreremo con tutti gli onori che merita, e con entusiasmo però io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato. Napoletani, questa è la vostra ed è la nostra festa, divertiamoci, facciamolo ancora per 100 anni.
1: Evviva il nostro presidente Aurelio De Laurentiis! Presidente, abbiamo una sorpresa, dobbiamo guardare...
0: Dimmi.
1: Un video dobbiamo guardare.
0: Un video?
1: Vediamo, c'è una sorpresa per lei.
0: Vai.
1: E per tutti voi, ovviamente.
2: Caro Napoli, tanti auguri. Tanti auguri a tutti.
3: Carissimi tifosi, ma anche carissimi napoletani, tutti, per me è davvero difficile parlarvi e non commuovermi. I 100 anni del Napoli rappresentano un traguardo che celebra l'essenza di una tradizione diventata identità. Il collare d'oro simboleggia gratitudine di tutto il nostro movimento per l'esempio offerto attraverso i successi e la capacità di saper rappresentare un punto di riferimento per una comunità senza confini. Da presidente del CONI, quindi, ma soprattutto da tifoso, con la passione autentica del napoletano cresciuto lontano da Napoli, ti ringrazio Aurelio per avermi offerto il privilegio di salutarvi.
4: Buonasera a tutti. So che sarete in tantissimi a festeggiare questo grandissimo traguardo. 100 anni di storia del calcio Napoli. Auguri, auguri, auguri. Mi ha fatto veramente piacere, sono stato onorato di aver avuto la possibilità di far parte di questa storia. Auguro tutto il meglio, festeggiate alla grande. Un grande abbraccio.
5: Ciao Napoli! Ciao Napoli Calcio, complimenti, traguardo di 100 anni, tanta roba, 100 anni di storia, 100 anni di partite,
0: Boni.
5: Di vittorie, di sconfitte, di momenti complicati ma anche tanti momenti meravigliosi, soprattutto questi ultimi anni. E quindi il mio abbraccio va al presidente De Laurentiis, Aurelio, a tutta la sua famiglia. E... gioite, è giusto, perché questo è un contesto, un momento storico che rappresenta un passaggio fondamentale per la vita di qualunque azienda, ma per la società di calcio più che mai. Un augurio banale, di avere ancora tanti anni finiti, eterni, di calcio, di storia del calcio legato a una città con oggettivamente un'appartenenza alla propria squadra che è più unica. Viva Napoli, viva i suoi 100 anni, viva il calcio, viva l'Italia.
0: Vedete ragazzi, sbagliate quando voi fischiate a Malagò, perché Malagò è uno che non si piega davanti a nessuno e che vi rappresenta, perché non lo convincerebbe mai nessuno a prendere qualcuno che a lui non piace, perché comunque sente la responsabilità dell'Italia. E lo vedrete.
1: Presidente, noi festeggeremo insieme a lei questa serata unica. Grazie per questo bellissimo discorso. Io la invito ad accomodarsi, ma ci vediamo prestissimo. Evviva il presidente Aurelio De Laurentiis! Prego, abbiamo una scalinata degna. Adesso io vorrei rubarmi per un attimo, questo podio, questo è un podio importante.
6: Serena.
1: Sì, Alessandro.
6: Serena, in una festa come questa non poteva mancare Partenope. E stasera modestamente la rappresenti tu.
1: Modestamente, mi sembra la parola giusta. Partenope cantò per incantare Ulisse. Ma lui resistette.
6: Secondo me non sentiva bene, perché a una voce napoletana non si resiste. Al massimo si chiede un bis.
1: Esatto, e ci hanno raccontato, pensa, che Napoli è nata da Partenope. Ma forse è stata proprio Partenope a scegliere Napoli, perché cercava un popolo capace di ascoltare il suo canto.
6: È capace di trasformarlo. Una voce da sola è una voce. Quando la cantano migliaia di persone, diventa appartenenza.
1: Sì, è proprio quello che accade allo stadio. Il canto parte dagli spalti, attraversa i quartieri, arriva ovunque ci sia qualcuno con l'azzurro nel cuore.
6: E forse per questo, quando Napoli ha cercato un simbolo capace di rappresentarla, non ha scelto un palazzo, ha scelto 11 uomini e una maglia azzurra.
1: E quella voce continua a chiamarsi Napoli!
6: Stasera con noi Andrea Sannino!

0: a Pino, monumento di questa città.
1: Andrea Sannino, che meraviglia questa voce che ti accarezza l'anima, ti accarezza, ti abbraccia, fa tutto cosa.
0: Grazie.
1: E allora, Serena, permettimi... vi sento. Ale, ale, ale, ale. sì, Pino.
0: E permettimi, Serena, di ricordare, oltre a questo immenso monumento,
1: sì, Pino,
0: che era
1: Pino,
0: un altro pilastro della nostra città che ci ha lasciato da qualche giorno, il maestro Peppino Di Capri.
1: Sì.
0: E sicuramente sarebbe stato felicissimo.
1: Grande appassionato della squadra, grande uomo, grande voce.
2: Andrea,
1: ecco,
2: scusa.
1: Alessandro.
2: Andrea, scusa.
0: Che è successo?
1: Che è successo, Alessandro?
2: No, niente. Semplicemente volevo dire una cosa, cioè, scusami un attimo.
1: Che è successo? Ti vedo in fermento.
2: No, perché c'è Andrea. Naturalmente potrebbe stare qua giorni, però non è il momento. Io però ci terrei proprio un secondo. Anche perché Aurelia, Aurelia ha detto una cosa importante, anche dedicato un abbraccio, diciamo, a tutti gli amici che hanno subito una sofferenza ieri con la maledetta scossa di terremoto. E io vorrei che ci fosse il pezzo di Andrea Abbraccia, che potesse abbracciare tutte le persone. E perché non l'ha cantata insieme?
1: Pure, veramente.
2: Guarda,
1: improvvisata,
2: vieni qui,
1: però.
2: Vieni. Tutto improvviso.
0: Questo, loro sono bravissimi.
1: Guarda, come ai vecchi tempi, ci sta proprio un cavo. Mamma mia, veramente.
0: Ci aiutate voi, ok?
1: Sì. Così, Andrea.

0: proprio nei momenti più
1: belli,
0: più belli. Grazie, grazie. Salutiamo anche il tuo
1: maestro Mauro Spenillo, pianoforte.
0: Grazie, grazie maestro.
1: Grazie Alex.
0: Andrea, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Dan.
1: Ciao Napoli.
0: Che bello, che bello.
2: Allora,
0: e
2: guarda,
0: adesso 100 anni in 100 secondi, allora, mi pare impossibile. Allora, però sono sicura che Alessandro Siani questo lo può fare.
2: 100 anni in 100 secondi è impossibile, però noi siamo qui e siamo orgogliosi di questa di questa vita che stiamo godendo. In 100 anni il Napoli ha vinto 4 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane. È una Coppa UEFA, why you? Queste sono le cose che conoscono tutti, ma ci sono tante altre vittorie. Abbiamo vinto la cosa più importante, la libertà. Napoli non deve più dimostrare, Napoli deve solo continuare ad essere quello che è. Non abbiamo smesso di sognare, ma abbiamo smesso di chiedere il permesso. Abbiamo perso Diego, sì, ma alcune persone non si perdono, cambiano solo il posto. In questi 100 anni è successo tutto. Siamo passati ad avere 2 maglie, mi ricordo, 30 anni fa avete solo 2 maglie, vi ricordate? Oggi ci sono 100 maglie. Oggi ci sono 100 maglie del Napoli. Ormai la ormai che vi posso dire, sta maglia è diventata come l'iPhone, fa sempre l'aggiornamento. C'è stata la maglia con la zucca di Halloween, la maglia di Natale, la maglia di San Valentino, ma stanno preparando pure la maglia di Pasqua. Pensate a fanno con Pastor Casatiel. Così gli avversari sentono l'odore, si confondono e la squadra va direttamente a segnare. Ecco perché si dice, l'hanno fatto un sogno e pepa. Oggi è meraviglioso vedere una cosa, oggi è meraviglioso vedere le persone che non sono di Napoli che indossano con orgoglio la maglia del Napoli. È meraviglioso come succede col Paris Saint-Germain, come succede col Barcellona. Ed è bello vedere che mettono la nostra maglia. Noi siamo passati dallo scudetto alla Serie C, dalla Serie C allo scudetto. Ed è bello vedere loro che mettono la maglia, ma è ancora più bello ricordare che quando eravamo in Serie C, noi la maglia non ce la siamo tolta. Siamo passati in questi anni dal San Paolo al Maradona. Quell'anno scorso ci sono stati 45 infortunati e siamo passati di nuovo dal Maradona o San Paolo. Mi sembra anche però l'occasione giusta per ricordare quella sensazione meravigliosa che ci vede, che le partite ce le vedevamo in TV, no, le sentivamo attraverso la radiolina, gratuitamente si sentiva la radio, ascoltavamo la partita, gratuitamente. Oggi paghi una piattaforma e non una vir e non una sient. Ma mi sembra l'occasione giusta, consentitemi, per ricordare anche i prossimi obiettivi. Qua c'è da fare lo stadio. Bisogna capire. Aurelio si sta impegnando. Lo dico anche al sindaco, lo dico al presidente della regione. Stanno cercando tante possibilità. Magari lo vogliono fare in un altro posto per risparmiare. Vogliono fare dei lavori per risparmiare. Se volete risparmiare non lo fate né a Fragola né a Giandur, fatela a Capodimonte, almeno risparmiate una curva. Poi se proprio volete risparmiare tutto, fatela a Montevergine, la Sacchina curva, perché lo stadio è veramente qualcosa di importante per accogliere ancora di più noi tifosi, ma le vittorie che arriveranno. E allora dopo 100 anni i trofei possiamo contarli. Ma restano trofei, restano le cose che il Napoli ha vinto, ma questa piazza è tutto quello che il Napoli non ha mai perso, perché la fede del Napoli è una fede che si tramanda, quella è la fede meravigliosa. Il padre al figlio. Per questo Napoli non sarà solo 100 anni, ma Napoli sarà per sempre. Forza Napoli! Forza Napoli! Allora Serena.
0: Alessandro.
2: Oggi abbiamo il piacere, no, di celebrare il Napoli, ma anche
0: sì.
2: Napoli e la sua cultura.
0: Abbiamo il piacere di celebrare Napoli, ma anche Napoli e la sua cultura, una città che ha regalato al mondo artisti straordinari, da Totò a Edoardo, Massimo Troisi, e che come città continua a esprimere talenti capaci proprio di raccontarla con autenticità. Io sono molto felice ed orgogliosa di invitare Salvatore Esposito e Marco D'Amore, due figli di Napoli, due voci meravigliose. Eccoli! Eccoli, eccoli! Io c'ero, ragazzi, io c'ero!
3: Buonasera, guaglio.
4: Io c'ero. Mi ricordo ancora il profumo del mare quel giorno. Le strade, una babele di voci e bambini che rincorrevano un pallone fatto di stracci. Quando arrivò il momento della firma, cadde il silenzio.
3: Io c'ero quel giorno d'agosto del 1926, quando nacque l'associazione Calcio Napoli. Uscendo in strada, guardai il golfo, pensai che quella squadra avrebbe portato il nome della nostra città in tutta Italia.
4: Passarono gli anni, non potevo sapere che sarebbero serviti decenni di sacrifici, di sconfitte e di rinascite, prima di raggiungere la gloria. Ma io c'ero, ci sono sempre stato. Come tutti voi del resto.
3: E poi arrivò il 5 luglio 1984. Ricordo ancora l'incredulità della folla, la sebollita argentina, salire le scalette, lo stadio gremito cantare il suo nome. Diego, Diego, Diego.
4: Io c'ero nel 1987 quando Napoli esplose di gioia per il primo scudetto. Io mi ricordo Massimo che raccomandava a tutti di non lasciare l'acqua e il gas aperti. E Pino cantare, sto vicino a te.
3: E io c'ero nel 1989 a Stoccarda, quando alzammo la Coppa UEFA e l'Europa mi sembrava tutta azzurra. L'ho fatto segnare, diceva ridendo De Napoli, l'abbiamo fatti pareggiare.
4: Io c'ero nel 1990 quando il Napoli conquistò il secondo scudetto. Mi ricordo le lacrime di papà, l'incredulità di noi bambini, mio nonno che stappava la bottiglia migliore.
3: Sembrava che nulla potesse fermare quella favola, ma la storia di una grande squadra conosce anche il dolore. Io c'ero a Parma, nel pianto di Pino, Batman taglia la tela, per una retrocessione che faceva temere la fine.
4: Io c'ero nel 2004, nel fallimento, nello sconforto e in un dolore che non conosceva fine. E invece no, niente era finito, anzi, ricominciava.
3: E io c'ero, quando il signore del cinema, Aurelio De Laurentiis, venne a fondare la Napoli Soccer. Fu l'inizio di una nuova avventura costruita con pazienza fino al ritorno del nome Società Sportiva Calcio Napoli nel 2006 e la risalita fino alla Serie A.
4: Io c'ero e c'ero nel 2023 dopo 33 anni di attesa. Il Napoli che conquista il terzo scudetto nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, guidato da una squadra che fece innamorare il mondo intero per il suo calcio.
3: E io c'ero nel 2025 quando arrivò il quarto scudetto, la conferma che quella storia iniziata quasi un secolo prima continuava a scrivere pagine memorabili. Io c'ero in campo e sugli spalti, tra la strada e nella festa.
4: Io c'ero e pensai allora a quel lontano giorno e ci penso oggi mentre celebriamo i 100 anni del nostro Napoli. Ripenso a quel lontano giorno d'estate del 1926.
3: Credevo di aver assistito alla nascita di una squadra. Mi sbagliavo. Avevo assistito alla nascita di un popolo.
4: Perché il Napoli non è soltanto 11 uomini in campo, sudore, odore fresco dell'erba, ma è una città che vive e respira all'unisono e che non smette mai di sognare.
3: Noi c'eravamo, allora come oggi, e ci saremo per sempre, nelle voci di milioni di tifosi che da 100 anni pronunciano le stesse tre parole con orgoglio, passione e amore.
4: Forza Napoli sempre!
0: Evviva! Grazie Salvatore, grazie Marco. Che bello! Che bello, questo l'avete scritto voi, l'hai scritto tu Marco. Complimenti. Grazie, che bello che siete qui. E allora ragazzi, per festeggiare un club, io non vi posso far andare via, State qui con me. Per festeggiare un club bisogna chiamare chi ne ha indossato la maglia in realtà, ma non per metterlo in vetrina, ma per restituirgli l'abbraccio caloroso della città. Arrivano da epoche diverse, alcuni hanno alzato trofei, altri hanno difeso il Napoli nei passaggi più difficili, insieme formano una squadra che esiste soltanto questa sera. La squadra della memoria azzurra! E qui due voci d'eccezioni saranno qui proprio per invitarli, insieme a tutti noi!
5: Allora li dovete indovinare, 511 presenze, più che Pale e Fier è un monumento, Giuseppe Bruscolotti!
0: Tutti insieme! Più forte! Con le mani!
3: Un campione del mondo che arrivò in città insieme a Diego, Daniel Bertoni!

0: 250 presenze al servizio del centrocampo azzurro, Claudio Vinazzani.
1: Una vita tutta azzurra, campione con la primavera.

0: 10 azzurro e il pompa Roberto Carlos Sosa.
1: Qui qui, prego.
0: Tanti gol e un primo scudetto sfiorato. Claudio Pellegrini.

0: Morgan De Santis.
1: Protagonista della difesa negli anni del ritorno in Serie A, Fabiano Santacroce.

dalla Serie C alla Champions, oggi guida i futuri talenti azzurri, da Caserta con amore!

0: presenze e chilometri senza fine sulla fascia, Cristian Maggio!
1: Il capitano della risalita dalla Serie C all'Europa, Francesco Ciccio Montervino!
0: L'eroe di una promozione indimenticabile, l'azzurro col nome più difficile, Stefan Schwoz!
1: Nella storia sul campo e sulla panchina azzurra, Vincenzo Montefusco!
0: Il baronetto di Posillipo, Giovanni Prota!
1: Quattro stagioni entrate nella leggenda partenopea!

0: Come va? Come state?
1: Accaldati, accaldati, però bellissimo, emozionante vedere poi tutti i nostri idoli qui

0: Allora, io volevo, grazie intanto a Salvatore e a Marco.
1: Sono bravissimi.
0: Sì, stupendi, veramente.
1: Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie.
0: Grazie per essere stati con noi. Grazie Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Alessandro, che bellezza.
1: Grazie.
0: Che emozione. Quanto sono stata invidiata, devo dire.

0: Più forte, non vi sentiamo da qui, eh? Leggenda allora... questa. Tra questi campioni due nomi raccontano proprio più di mille presenze.
1: Io ecco, avere qui
0: ecco
1: Marek e Palefier, veramente mi sento emozionato. Marek, ma dici la verità, cioè le contavi le presenze che mancavano per superare Peppe, e oggi che valore ha per te questo primato, fratello? Mi dai un microfono? Datemi un microfono, ecco.
0: Eccolo il microfono.
1: Grazie mille, grazie mille.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Napoli, una emozione speciale ogni volta quando vi vedo e quando vi sento, è incredibile. Comunque per la domanda... Ah, mamma mia, grazie, grazie, un onore, un onore.
0: Che bello leggere l'emozione dai tuoi occhi, guarda, è bellissimo.
2: Sempre, sempre. Comunque, certo, quando si avvicinava questo record di presenze si sentiva. Adesso, in questo momento, non posso essere che orgoglioso far parte di questa città speciale, essere con un primato, sono onorato. Però grazie a voi, grazie a tutte le leggende. Grazie ai tifosi, grazie al presidente e tutto il club e questa città. Siete stupendi.
1: Grazie Marek.
0: Marek, che c'è stato un momento in cui hai capito che quella fascia pesava più del tessuto? C'è stato proprio un attimo.
2: Certamente, essere un capitano di questa città, di questo club, è qualcosa di speciale. Però i tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io li voglio bene a loro, ed è stato sempre un rapporto speciale. Grazie.
0: E anche per loro lo è. Vedi che effetto? Peppe, hai guidato il Napoli per anni, ma c'è un gesto che ti ha consegnato per sempre alla storia: il passaggio della fascia a Diego.
3: Buonasera a tutti. Grazie
0: a
3: tutti.
0: Che momento è stato?
3: Quello è stato un momento particolare, perché comunque quando l'ho detto le altre volte e oggi sono ancora più felice di dirlo, perché comunque quel mio gesto mi ha portato al raggiungimento del mio scopo: vincere il primo campionato del Napoli col più grande giocatore al mondo. Per me è stata la soddisfazione più grande, e quindi il dopo quando Diego è venuto in Italia, ogni volta che veniva in Italia non mancava di ringraziarmi per quel gesto che io avevo fatto, ma tutto quello è nato da una grande amicizia, perché molti sanno qui presenti che io ho vissuto veramente l'amicizia, e il mio amico qui vicino a me, ci siamo trovati spesse volte che siamo andati a trovarlo in albergo quando veniva, e quindi lui ha visto sempre gli amici veri, veri, veri, veri. grazie Napoli
0: Alessandro,
3: per tutta la vita, mi ricorderò sempre, perché questo primo scudetto lo porterò nel cuore per tutta la mia vita, non vi dimenticherò mai, grazie di tutto.
0: Grazie a te, Alessandro, abbiamo un video.

0: video adesso
1: sì,
0: da vedere.
1: Io... Cioè, quando si parla di Maradona non è una cosa semplice.
0: No.
1: Quando avete preparato questa serata ho visto che c'era giustamente un omaggio alle leggende. Maradona ci ha insegnato a vincere, perché non eravamo abituati. Questi anni ci hanno insegnato a stare in alto. Senza Maradona non sarebbe stata la stessa cosa, e proprio per questo motivo, avendo voi sul palco, mi sembra giusto, doveroso, insieme vedere un omaggio proprio a Diego Armando Maradona.
2: Forjó una zurda inmortal, una experiencia.

0: ma.
1: Sa. Perché mi batte il corazon, ho vinto, ho visto Maradona. Mamma, innamorato son. Oh mamma.
0: Allora,
1: come si fa a non emozionarsi guardandolo?
0: Serena,
1: io ho avuto anche un bacio, lo sai, da Maradona sulla fronte? Ero piccola e lo ricordo con molto,
0: Serena, stasera,
1: molto amore.
0: Sono qui per contribuire a questo omaggio, soprattutto loro. C'è Diego Armando Junior.
1: Sì, che bello.
0: E Gian.
1: E Gian, sì, eccoli. Invitiamoli sul palco, li vedevo ballare, divertirsi dietro le quinte.
0: Ciao Iana.
1: Eccoli. Prego, venite qui. Che bello avervi. Ciao Diego, Cana. Ti ho visto ballare, eri così felice. Sì. Senti Diego, partiamo da te. Cioè, guardandoti è incredibile come non dire che hai gli occhi identici, identici a tuo padre. Che cosa, che effetto ti fa stare qui questa sera? Che cosa vorresti dire a questa piazza?
2: Io sono molto emozionato e volevo solo dire una cosa alla mia gente. Non credete quando le persone dicono che mio padre è morto, perché lui vi sta guardando attraverso i nostri occhi ed è tremendamente orgoglioso di tutti voi.
1: È così.
2: Io sono napoletano come voi e esiste un sentimento che va al di là di tutto questo. Io sono napoletano e me ne sono sempre vantato come nostro padre. Grazie.
1: Senti che omaggio che ti arriva, che vi arriva. È sempre forte. Lasciatevi abbracciare da questo, che è sempre bello. Iana, Napoli ha custodito vostro padre proprio come un figlio e continua a raccontarlo ai bambini che non l'hanno mai visto giocare. Che effetto ti fa ricevere questo abbraccio, questa accoglienza, questo calore ancora oggi?
3: Sì, de hecho, hola a todos, yo bueno, soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón y por eso hoy estoy acá y me siento un poco argentina y un poco napolitana, obviamente. No sos, sí. Scusami per il mio spagnolo. Poi tradire? Sí. y para mí es una emoción enorme cuando veo a los nenes con la remera de mi papá y siento que un poco es lo que dice Diego, que transmitirlo de generación en generación hace que mi papá sea eterno.
1: Sí, es proprio così, è eterno. Diego Armando Maradona è eterno. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Continuate a divertirvi insieme a noi, perché questa è una festa per tutti, è una festa per Napoli e per tutti, anche per chi non tifa Napoli, perché sono sicura che tutti amano questa squadra. Grazie infinitamente.
3: Grazie.
1: Viva Diego Armando Maradona!
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Io vorrei chiedere ai compagni di Maradona, qual è il ricordo più bello che conservate di Diego Armando Maradona? Chi è che ha avuto? Ecco, posso avere il microfono? Grazie. Qual è il ricordo più bello di Diego Armando Maradona?
4: Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Sono molto felice, no, di ritornare. Grazie. Una volta tirava questa bomba, adesso ha difficoltà anche per camminare,
1: bomba!
4: Dio mio. Grazie ragazzi, i complimenti, volevo fare un applauso a tutti perché ti dico che è un momento molto particolare, un orgoglio. Ho vissuto solo 6 anni, so, poteva rimanere qua anche qualcosina di più, purtroppo sono andato via, però in Napoli, no? Voi tifosi, rimanere sempre nel mio cuore. Diego per noi, come ha detto Diego Junior, ha detto che lui è vivo qua, sicuramente sta presente qua, sta con noi, sicuramente, perché io ho realizzato un sogno, no? Di giocare a fianco a Diego, no? Per questo che sono venuto qua. Allora voglio ringraziare a tutti, dal nostro primo presidente Corrado Fellaino, Luciano Moggi, tutta questa gente che mi hanno portato, che ha portato anche Diego e anche De Laurenti.
1: Tra poco li vedremo qui.
4: Anche il nostro presidente adesso, che fa cose straordinarie con questa squadra, e mi auguro che questo anno sarebbe anche un bello regalo, no, per questa città, di vincere o di arrivare in una finale alla Champions League. Speriamo questo. Grazie a tutti.
1: Incrociamo tutto.
4: Vai.
1: E vai. In questo momento così emozionante non possiamo non ricordare uno degli avversari più importanti e più ammirati da Diego, un rivale leale, protagonista di duelli indimenticabili che ci ha appena lasciato. Dedichiamo un pensiero e anche un applauso a Franco Baresi. Facciamo una grande foto famiglia, perché questo è un momento memorabile. Avviciniamoci tutti e vi ringraziamo veramente di cuore per questo momento così emozionante. Una foto famiglia, pronti? Facciamo l'ultimo coretto per accompagnarli. Oh mamma mamma mamma.

0: tutti, grazie di cuore, un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti perché le grandi storie, grazie al maestro Campagnoli che è con noi questa sera, le grandi storie non finiscono, cambiano voce e quella che stiamo per prepararci ad ascoltare è una voce che racconta Napoli, non solo una voce, è una penna anche importante che racconta Napoli e come la racconta lui è proprio veramente difficile. Siete pronti per accogliere con un grande applauso Maurizio De Giovanni? Eccolo! Meraviglia! Maurizio, sono così felice di accoglierti. Davvero? Allora, io adesso ti lascio per un attimo, ma dopo ti rapisco un po', perché abbiamo un altro momento molto importante da fare insieme, anzi che farai tu, lo lascerò a te.
1: Non è mai una buona notizia.
0: Che sei il re di Napoli.

0: Maurizio De Giovanni.
1: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. Quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi, perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere. Facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano, eravamo terra di conquista, eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato, perché hai cominciato tu tutto questo, hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia, perché li potete battere, e li abbiamo battuti non una volta sola, li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti e li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa, che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere, perché sei vivo come noi, sei vivo in ogni parola, sei vivo in ogni espressione, sei vivo in ogni passo che facciamo, ci sarai sempre. Ci sarai ogni volta che un ragazzo con la maglia azzurra allungherà il piede sinistro, l'altro piede, quello che gli altri non conoscono, quello capace di fare cose che nessuno è capace di fare. Ci dovresti essere, perché ci sono i tuoi compagni, Antonio, Peppe, Riccardo, Gigi, ci sono i tuoi compagni e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre, nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio. Ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli è fatta così, sai. Napoli accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ammura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo, Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa, noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come, sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

0: Meraviglia Maurizio De Giovanni! Che bello Maurizio, ci emozioni sempre. E beh, a questo punto la storia di una squadra, sì, si scrive sul campo, ma comincia sempre da una scelta ben precisa, credere che un'impresa sia possibile e assumersi la responsabilità di costruirla. Ecco, questa sera si incontrano i due presidenti dei quattro scudetti del Napoli, ossia Corrado Ferlaini e Aurelio De Laurentiis. Vorrei accoglierli con un applauso fortissimo, fortissimo. Vieni Maurizio, accogliamoli qui. E io a questo punto vi lascio.
1: Siamo davanti alla storia.
0: Perché siamo davanti alla storia, li stiamo aspettando. Siamo davanti alla storia, vi lascio perché so che voi avete un momento di salotto, di chiacchiere. È così?
1: È un grande onore. È un grande onore poterli vedere tutti e due. È un grande onore vedere in due uomini sintetizzata tutte le vittorie di questa squadra
0: la
1: e
0: storia.
1: Di questa città.
0: Io vado ad accogliere l'ingegnere, presidente, ci siamo già salutati. Ingegnere, sono felice di incontrarla e l'accompagno a sedersi, così Maurizio De Giovanni saprà trovare le parole giuste. Eccoli insieme, momento storico. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ingegnere Corrado Ferlaino. Prego, Maurizio.
2: Vedi, Maurizio, tu hai detto che siamo malati, ma la nostra è una malattia d'amore.
1: Che non guarirà mai, presidente.
2: Ma l'amore non può morire.
1: Che non guarirà mai.
2: Io credo che nessuno sappia amare come i napoletani sanno fare.
1: Certamente. E questa piazza ne è la dimostrazione. Guarda quanti sono. Ciao ragazzi. Io volevo chiedervi, prima domanda per entrambi, che effetto vi fa ritrovarvi insieme? Ritrovarvi insieme qui e davanti alla città, in questo momento così importante per noi, 100 anni di storia di questa squadra e di questa parte così importante dell'anima di questa città.
3: Fra tutte e due siamo quasi 100 anni, altro poco, di storia, no? 100 no, ma insomma un po' di meno. Cosa devo dire?
1: Che effetto ti fa? Come ti senti, presidente, di fronte a questa città che ti ama così tanto?
3: Ma io non potrei vivere in un'altra città. Quando faccio un viaggio e sto 2 o 3 giorni fuori Napoli, mi viene il marone, mi metto a piangere e devo ritornare di corsa a Napoli. Quindi questo mi proibisce di vedere il mondo perché adoro troppo Napoli.
2: Ma vedi, Maurizio, a lui l'avevano messo anche a un certo punto in mezzo perché gli volevano far fare il produttore di film. Te lo ricordi, no?
1: Non ho capito. Ti volevano far fare il produttore cinematografico a un certo punto.
3: Io sì, ma ero negato. Ognuno deve fare il suo mestiere.
2: Bravo.
3: Io ho tentato di fare il...
2: Però c'è una cosa che mi è stata raccontata e non so se è vera. Quando tu andavi allo stadio ti nascondevi.
1: Ti nascondevi allo stadio tu?
2: Quando andavi a vedere le partite. E quando io ti ho invitato a vedere le partite nostre, al secondo tempo te ne andavi.
1: Sempre. Se lui scappava tra il primo e il secondo tempo se ne andava.
3: Io vedevo solo un tempo perché volevo salvare il mio cuore. Mentre ci stanno due tempi. Il primo tempo tu pensi, c'è sempre il secondo tempo per apparare queste situazioni, quindi praticamente io vedevo solo il tempo e andavo via, poi accendevo la radio e sentivo il risultato, e ho fatto sempre così.
1: Mamma mia.
3: Però ho salvato il cuore.
1: E vabbè, tu presidente?
2: Ma te le femmine ti facevano male al cuore, non il calcio.
1: Le donne non li
3: stanno. Ma le donne non ti rovinano il cuore, ti possono rovinare altre cose, quindi il portafoglio ti possono rovinare.
1: Fantastico. E tu, Presidente, come ti senti a stare davanti alla città in questo momento? Che cosa significa per te il centenario?
2: Ma sai, innanzitutto cominciamo a precisare una cosa. Qui non sono 100, ma sono quasi 120. Quindi cominciamo a precisare questa cosa, perché la storia ce lo racconta e noi lo stiamo adesso, e tu ne fai parte. Maurizio De Giovanni sta scrivendo la sceneggiatura del film Cent'anni di passione. Allora, gli vogliamo raccontare qualcosa?
1: Veramente sono io che devo intervistare te, non è che dobbiamo fare altrimenti. Sì, sì, ci stiamo divertendo, stiamo provando a raccontare la storia di questi 100 anni attraverso le 4 chiacchiere da bar, perché è nei bar che c'è la vera storia della passione per il calcio. Quindi vi portiamo tutti al bar dopo.
2: E quindi con questo film speriamo di essere pronti per uscire a novembre, e ancora non abbiamo cominciato le riprese, però abbiamo 4 attori molto bravi che già hanno accettato di partecipare.
1: Senti, Presidente, l'acquisto di Maradona, no? È un po' un racconto epico. Il presidente Ferlaino con Antonio Giuliano organizzarono una cosa da cinema in qualche modo. Che effetto ti fa ricordare questa storia? È una storia epica.
2: Beh, ma sai, la dovrebbe raccontare lui, perché l'ha vissuta in prima persona. Io Maradona l'ho conosciuto quando ancora di calcio non masticavo nulla, ma stavo per fare un film dal titolo Tifosi, era il 99, e passai una notte fino all'alba a parlare con lui e con Claudia, la moglie, all'Hotel d'Inghilterra a Roma, e furono dei racconti straordinari, incredibili, e era un uomo di grande fascinazione. Tu hai avuto la fortuna di averlo e quindi potresti confermarlo.
3: È certo che il mio cuore ha sofferto molto, perché ogni partita, specie gli ultimi minuti quando io non c'ero più, ero andato via, io dopo accendere la radio, poteva esserci qualunque risultato, e se il Napoli aveva vinto io facevo i salti, ma se aveva perso era una mazzata per me.
1: No, ti capisco.
3: Poteva venire un infarto.
1: Sì. Io divento una persona terribile se il Napoli non vince, guarda, quindi fatelo sempre per la mia famiglia, cercate sempre di portare il Napoli avanti. Senti, ingegnere, quando il presidente prese il Napoli dopo il fallimento, no? Ed era caduto così in basso il Napoli, no? Tu pensavi mai che saremmo riusciti in così breve tempo ad arrivare a questo Napoli vincente?
3: Sì, pensavo che si poteva fare, perché il Napoli ha un grande pubblico, quindi ha delle grandi entrate, e lui so che è bravo, quindi se è bravo riuscirà certamente a portare il Napoli sopra.
1: Ah, vedi, sono contento.
2: Grazie.
1: Quindi pensava di potercela fare. Io chiedo a entrambi il più bel ricordo da presidente del Napoli. Un momento solo, un attimo solo che ricordate più di tutto.
3: Chi deve parlare, io o lui?
1: Tu prima.
3: Io? Beh, La più bella giornata della mia vita è stata quando il Napoli ha vinto la Coppa UEFA, certamente, ma molto bello anche quando ha vinto importanti partite, specie a Milano e soprattutto specie a Torino, perché io il Piemonte non lo posso sopportare, quindi quando il Napoli vinceva a Torino, io era la giornata più bella della mia vita.
1: Lui intende sempre le vittorie contro la seconda squadra di Torino, di cui adesso non ricordo il nome, non quella granata, insomma, l'altra. E tu, Presidente, il tuo più bel ricordo?
2: Sai, le serate sono state fantastiche e pluri volte abbiamo goduto, perché per me, che non appartenevo al mondo del calcio, il passaggio dalla Serie C alla Serie B è stata una nottata di grande festeggiamento. Dalla B alla A non ne parliamo. Io mi ricordo che trovai dei centauri che dall'aeroporto saltai su una moto loro, insieme a loro, e percorremmo questo poi basso.
1: L'hai fatto spesso sto fatto di saltare sulla moto?
2: L'ho fatto spesso, è una mia, ma sai, io quando ero tredicenne, mi feci un anno di collegio perché mi ero comprato una moto di nascosto.
1: Quindi per me le moto, a 13 anni.
2: Le moto sono sempre